0: e il pesce can scorda.
1: Bravo! Nicola, grazie.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Baba Banzai diventa un assassino, ma lo spagnolo sta bene, sul tanghi ma già studiato. Povero, che sfortunato, povero, ma che peccato, ma troppo morto, ancora lo chiamano con lui. Dico, com'è brutta vita, mamma, mamma.

fatta con sé. Fatta con sé, facette un guengue. E mi dicette, questo è figlio a te. Se non sposare presto tu a me, ti manto mio fratello.

dicette, mon amour, c'è solo tu. Amore nostro grande senza fine, noi ce ne andremo insieme a mangio qui. E che passai una sera scioglio can, e bella figlia c'è anche chi lo can, rumbetta faccia sore tricchi tra, poi che mi dice.

nove e non ci sta. Mo l'aspetta fuori la porta che va forza da turna. Non sospetta me venuto, forse è andata al cinema. D'indovica manna ritta, Pappanella va a ballare. Vorria sapere dove va, dicite ma dove sta. I vaga qua chitarra per fa sentire cantà. Pappanella, Pappanella, questo cielo chi ne stella, solo ciuccio.

spighe grane, con un pizzo che sale, spighe grane, spighe grane, sane c'è tutto male, spighe grane, con un pizzo che sale.

spighe grandi, spighe grandi, con lo pizzi che sale, spighe grandi, spighe grandi, sale su tutto male, spighe grandi, con lo pizzi che sale.

Spighe grane, con ubizze che sane. Spighe grane, sane c'è tutto male. Spighe grane, con ubizze che sane.

come una preta, ma piglia e mi porta con sé. E per sempre rimanga la terra, in do regno che non te ne re e mar crevo. Fa cavare che resta pace, sentì che ogni posto è una casa, ogni cosa è una parte mia.

silenzi possa applaudire questa emozione. Votte lacrime che mi purificano, benedetta la serenità, perché sta bellezza mi rana ragione, per fare una tucciata per mi guardare, portare la vita a vedere sta luce, portare la voce a fa luccare.

da pace. Quando viene da ma sono in da capo, ma brilla la luce, ma brucia, ma rapa, ma porta l'occhio non sa sapa. Do viene e so vivo, so contenta, come se a ieri non esista, e di mano non conta niente.

0: Giuliano Babastin.
1: Nostro mese maggio.
0: Giorno come è bello ciò.
1: Bello ciò, bello ciò.
0: Babasca, buongiorno e saluta. Auguri e buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti qua.

0: E esorde e pigliari dava scè.
1: Dai, io me ne va.
0: E i mettati lo che si fitta marito, rivolgersi qua.
1: E ci do affitto a te, hai voglia di mettere l'asilogo in Ica, nessuno ti piglia.
0: Non ti preoccupare, si può sempre trovare una sinistrata, una senza tetto che ha bisogno di un letto coniugale.
1: Io ti scippo tutta la faccia, a così la tua vicina ambresse l'inguilina.
0: Ma quella che dichi vorresti santi urnata, e mi fa sentire la voce della nostra agenda, sì?
1: Sì tu che ha detto a fuoco, io non ho cercato niente, io voglio solo una cucciarella per mangiare quando vengo giovani santi.
0: Va bene, calma, tu non chiagnere, se ne parla all'anno che bello. Ui, ti giuro che a Sant'Antonio ti mette un anzerti e taralla e ti porta a Patrice.
1: Che mi hai pigliato perché la cavalla è sorda.
0: Ma insomma, se posso sapere che vai tu, Anna, a me.
1: Io voglio a Burzetto qui scarpa parato, nu pare stivale per dire tavernato, nu bello rilancio con tutta pascetto, smalto per lui, che ce l'ho

0: dobře.
1: Papi!
2: Homem espanhol!
1: Homem espanhol! Do alto da regimada! Tu sei na desgraça! Ué, é para a filista! Ah, non ne potevi più!
3: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
4: Good tempo fa, take two. Take two.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: es siente come canta nell'ancella, si tra frescura fa stare in campagna, l'amore ci accompagna, l'amore ci accompagna, ma che delizia sta vicino a te. Soltanto solo dolce, se senti in tanti bracci suscita, e si ti dica ne che bella cosa si muda in un vaso. Che stavo cato e cattore rose, che paravise che sarà con me, margare te qua giunto catena, e putta smanie bene come fai a dica no, che bella cosa ne,
1: che bella cosa,
0: campagna fa l'amore insieme a te, ah com'è bella fa l'amore insieme a te, margare te, che bella cosa. Poi c'è bella che tu ti eri in fronte, Margherita te voglio in tasti braccia, potava sa sta faccia, potava sa sta faccia, non so ci stessi che farie per te. Storia contro è bella, e ti va bene, è la felicità. Che bella cosa ne, che bella cosa è la più vite rosa. Ti mangio di riala, sposa, per tutta vita resterai con me, Margherita, qua c'è vento cattiene, e tu sta smanie bene come fai a dica no, che bella cosa ne,
1: che bella cosa,
0: campagna a

0: Campagna fa l'amore insieme a te, Margaretin, campagna insieme a te.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

si drogano i depressi e i folli. Li si rende presentabili, almeno tacciono. E si possono distogliere gli occhi dal loro volto folle. Tra l'altro, se in 100 mangiano la merda e uno non la vuole mangiare, quell'uno comunque verrà chiamato folle.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ai genitori sempre Mariana. Romantico mi sento e faccio sentimento, cantando una chitarra o poche lune. Ma come l'ha fatto mamma?

Mettendo ieri un vestito chiaro, una fronna sotto mano m'è venuta, una fronna rosa addosso va segnata, una frase adatta e quando resti a me. E mo fa un anno e che mi resta

viento que passa piglia testa fronna e si dorme na trova sonno chino lassala un copo bianco do cuscino e chi c'è manna non ce fa sapere sta fronna gialla.

te riguarda chi io. Ma ci scriviste tu, caspina, canfonniste.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Come sono nervoso, in ua, in ua, in ua, in ua, io passerò per te.

0: senza pari. Tu mi manna a cammarere, ma manna a fa, e ma manna a fa, che sta masciata qua, non mi va a sposà, non mi va a sposà. Ah, tu non m'ami più, ah sì, beh, beh, da si scucciate me. Ah ne, sì, sì, ah sì, beh, beh, ah ne, sì, sì, ah sì, beh, ah ne. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, io passerò per te. Come son nervosa. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, io passerò per te. Si capisce, e l'erba molle, ogni d'uno se ne abusa, ahimè, ahimè. Si sapeva nel paese, ahimè, ahimè, che dovevo far lo sposo. Mo mi fatta chi sto qua, io non posso fa, io non posso fa, che sta figura qua, tu non mi ha sposa, non mi ha fa danna.
1: Ah, tu non mami più,
0: ah sì, beh, beh, te si scucciate me. Ah ne, sì, sì, ah sì, beh, beh, ah ne, sì, sì, ah sì, ambe, ah ne. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, io passerò per te. Come son nervoso. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. Come puoi dormir la notte? Oiro, oiro, dopo questo tuo misfatto. Oiro, oiro, non ti sei vestita a lutto. Oiro, oiro, tu non tieni cuore in petto. Ed io pure, poveretto, non lo tengo più, non lo tengo più. Mi ricordo come fu, dove gli asta tu, ti rubasta tu.
1: E mo non mami più.
0: Ah sì, beh, beh, da si scucciate me. Ah ne, sì, sì, ah sì, beh, beh, ah ne, sì, sì, ah sì, ambe, ah ne. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, come son nervoso. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Mimmo Angrisano.

Signora mia, scusate la franchezza. A figlia vostra è buona, troppa buona. È un fiore, un vero fiore di bellezza. Com'è deliziosa e una ciaciona. Io quando la vedo più non sono io. Resto impalato come un fissacchiotto davanti a quel popò di ben di Dio. Che faccia di me faccio, piccolino. Signora mia, quando è buona figlia vostra, che simpatia. Fresca, fresca, tosta, tosta, quel visino rubicondo, quel suo seno tondo, tondo, chi lo dice mappamondo, m'hanno fatto rimbambì. Io non pretendo di voler la sposa, avo la risultante per un mese. Che vi costa? Che vi costa? Signor, ma quando è buona figlia vostra? Io non so dir che avviene nel mio letto, perché mi viene in sogno tutte in notte. E m'alzo all'alba con un mal di petto e con le membra addolorate e rotte. L'altro ieri stando assieme sopra un tram, quel dondolio, capite, dalle e dal, il petto contro il petto, gambe e gambe, fui preso da un dolore sotto spalla. Signora mia, quando è buona figlia vostra, che simpatia. Fresca, fresca, tosta, tosta, dinti il recchio c'è un sussurro nel vedere quel pezzo e burro, chi lo caspita i tamburro già m'ha fatto rimbambì. Io non vi chiedo mica cosa strana, prestata a me per una settimana. Che vi costa? Che vi costa? Signor, ma quando è buona figlia vostra? Stamani appunto, stando assieme al bagno, si è arrivata a spiaggia di Coroglio. Talmente mi sono scosso che non mangio, m'han preso morto là sopra uno scoglio. Appena scesi in acqua, che emozione, una folla appriessa, affaticata e stracqua. Gesù, è successa una rivoluzione, signor, sono asciutto tutti i pisciari dall'acqua. Signora mia, quando è buona figlia vostra.

sai, cara signora, prestata a me l'almena per mezz'ora. Che vi costa? Che vi costa? Signor, ma quando è buona figlia vostra? Se poi vi siete fatta persuasa e volete che venga in casa, che vi costa? Che vi costa? Signor, ma garba buia figlia vostra?

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

ho dormito nella casa di un vecchio amico, un palazzo secolare del centro antico. Ci ho dormito con un chiodo nel cervello, nel saper che quella casa in passato era un bordello. Una casa chiusa, aperta nel 58, dalla chiave di un moralismo troppo bigotto. E così mi addormentai senza pigiama, con l'intento di vedere il fantasma di una puttana.

forme del lenzuolo molto aderente. Non mi sfuggono i suoi seni, ma son prudente. E con occhio sospettoso e incuriosito, fra le pieghe ho stabilito che non era un travestito. Sculettando sul mio letto come su un palco, tra un profumo di violette e borotalco, un esercito di brividi e di angosce mi galoppano il midollo quando lei mostra le cosce.

dell'ectoplasma, di un rapporto sessuale col fantasma. Io le chiedo la tariffa e lei sconvolta, no, non faccio più la vita oramai che sono morta. E mi dice: ho vissuto in queste sale, ho concino prelibato di un cardinale, di un ministro e poi di un padre di tre figlie che sfogò tutte le voglie mai nel letto di sua moglie.

qui il dramma e la commedia sono uguali, ed anche al nostro eroe andò a finir così. Un urlo al ristorante e poi due spari. Cagava rinda pizza, ya morì.

sottile scura, ma non sarà stasera, ma tu hai passato. Tu puoi partire lontano e puoi stracciare i giorni passati, ma quando sarai sola, braccio a te

capito fa-fa, sì, ma chi mo fa-fa? Che la gente parla sempre, ma non sanno niente, non sanno che...

te quello che è stato.

Forse è per questo che poi m'hai lasciato, no? Dico, quando non era proprio aggiornata ed il mare era troppo distante, forse è per questo che stavo stressato.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Rai Radio
1: Sat
0: Fuse,
1: hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli, quando suona, non ha bisogno di presentazioni. Si accende piano come una luce che filtra tra le persone all'alba. E poi cresce. Qui la musica non è mai solo musica. È respiro, è memoria, è qualcosa che nasce da lontano e arriva sempre al momento giusto. C'è chi l'ascolta con le cuffie mentre corre, chi la canta senza accorgersene tra un pensiero e l'altro, chi la tiene stretta come una confessione. E allora, prima ancora che parta la sigla, lasciatevi attraversare dal suono, perché quando la città decide di parlare in musica, non resta che ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, ormai mi conoscete, spero che mi seguete sempre di più. E oggi vi porto un artista che non si limita solo a cantare, ma racconta delle emozioni vere vissute sulla sua pelle. Una voce che nasce dall'urgenza di dire qualcosa di vero e anche di personale e di vissuto. La sua musica è fatta di parole, pensate, che restano impresse nella mente, e ogni esperienza poi diventa canzone, diventano parole e diventa sicuramente un grande ricordo da tenere dentro il cuore, perché la sua voce e le sue parole, perché è una cantautrice, restano impresse nella mente. Io sono lieta e orgogliosa che lei sia qui, che sia venuta a trovarmi, e diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Giovanna Ferrara. Ciao.
3: Ciao Fabiola, ciao, salve a tutti.
2: La luce, no, io percepisco sempre questa energia, no, tra le persone, quindi tu sei una di quelle con la luce dentro.
3: Grazie,
2: anche nei momenti più sì, perché poi ci siamo ritrovate in qualche occasione, ci siamo incontrate, sì, sempre in modo rapido, veloce, tra, vero, mille cose e mille corse, però ecco, il tuo sorriso, i tuoi occhi restano perché sono veri e sono sinceri.
3: Grazie, quindi, che bel
2: questo, no, è vero, lo dico anche ai microfoni, perché ad ogni ospite, se poi a maggior ragione conosco personalmente, mi piace dire qualcosa di vero anche ai microfoni, non solo, sai, i complimenti che ci facciamo,
3: certo,
2: dietro le quinte o che li conosciamo solo io e te.
3: Certo, grazie, sono lusingata, chiaramente penso lo stesso di te, non è scontato.
2: Grazie mille Giovi. Allora, prima di farti conoscere meglio ai nostri ospiti, un po' di cose da dire. Sei stata con il maestro Carlo Morelli e il That's Napoli Live Show, che avete presentato appunto l'arrivo del Papa a Napoli in Piazza Plebiscito l'8 maggio.
3: Esatto.
2: Apriamo questa tua chiacchierata con questo momento storico, no? Importantissimo.
3: Sì, com'è anche andata? Perché, assolutamente, perché la cosa, diciamo, più recente e importantissima, è stata un'esperienza meravigliosa. Cioè, l'emozione era a mille, eravamo emozionatissimi, e il maestro ci ha dato questa bellissima possibilità, unica, potrei dire davvero unica e irripetibile. Abbiamo accolto con gente magnifica, gente, il Papa,
2: bellissima,
3: con la Papa mobile in piazza. Sì, io avevo tipo un piccolo pezzettino, diciamo, mi era stato assegnato un piccolo pezzettino della strofa. Dopodiché, praticamente, quando il Papa invece si è seduto comodamente sulla sua sedia maestosa, abbiamo aperto poi il nostro mini spettacolo con Arumba dei Scugnizzi, di cui, vabbè, io ho sempre una strofa, diciamo, una presenza leggermente più preponderante, diciamo, e poiché, diciamo, era proprio il primo brano, ero davvero emozionatissima, mi sono guardata intorno, mi sono un attimo goduta quei secondi e ho guardato il Papa, ho detto: caspiterina, ma sta succedendo davvero, cioè ho il Papa a cui io sto cantando per lui, che meraviglia.
2: Voglio dire, una cosa che poi vedremo tutto sui tuoi canali social, hai immortalato,
3: sì,
2: tutto, hai fatto contenuti,
3: sì,
2: foto,
3: sì, certo.
2: Mentre cantate, insomma, è,
3: sì,
2: stato bellissimo, l'ho visto anch'io. Per chi non l'ha visto, seguitela sulla sua pagina Giovanna Ferrara e troverete questi momenti comunque irripetibili, no?
3: Assolutamente.
2: E quello,
3: sì,
2: che ti porti a casa dopo questa esperienza? A livello
3: tanto
2: personale, non artistico.
3: A livello personale, io ho sentito tutta l'aura del Papa. Cioè, quando è passato ho sentito proprio un brivido, e posso dire che a momenti avevo il magone, volevo piangere dall'emozione, ma mi sono trattenuta, perché poi chiaramente cantare col magone non è proprio semplice.
4: Ti sei dovuta però distrarre.
3: Sì. Però sono tornata a casa davvero piena, e anche io sono molto cattolica, anche piena di Spirito Santo, mi sono sentita piena proprio di fede, di gioia. È stato veramente un momento catartico, che ha avuto questo bel climax.
4: Che bello, e che sono... poi è durato dalla mattina.
3: Esatto, è stata tosta.
4: Poi è stata molto lunga.
3: Tosta, perché noi siamo stati sul palco assieme al maestro Morelli praticamente dalle 13 all'incirca, non ricordo di preciso, ma più o meno era quello l'orario, fino a quando il Papa se n'è andato, ed erano le 18 inoltrate, 18:30, quindi siamo stati per ben 6-7 ore.
4: E prima mi
3: hai
4: detto che vi ha fatto dei complimenti, cioè è stato vi ha annuito da lontano, e con questo suo modo di sedersi e di guardarvi e dire: questo è il mio momento, voglio godermi lo spettacolo e vi ascolto.
3: Sì, a parte che ha sorriso quando abbiamo cantato Surdato Innamorato con Video Kill the Radio Star, vabbè, perché poi il maestro Morelli praticamente fa questi arrangiamenti, sì, con questi mashup particolari, e ci sono dei video in cui praticamente si evince questo suo sorriso
4: bellissimo,
3: ed è stato bello perché poi lui ci ha proprio pubblicamente ringraziato. Non è una cosa assolutamente scontata, ci ha dato molta importanza, e anche lì mi scoppiava proprio il cuore di gioia.
4: Stupendo, sì, da portare davvero per sempre nel cuore. Allora, amici di Rai Radio Live Napoli, ve la faccio conoscere un po' meglio a Giovanna. Il suo percorso inizia fin da giovanissima, quando appunto la passione per il canto diventa qualcosa di più di un gioco, e appunto studia, si forma con esperienze che iniziano sicuramente sul palco, su piccoli palchi, per poi arrivare a palcoscenici più importanti. Oggi sei anche una vocal coach, un'insegnante di canto, e una cosa carina che voglio ricordare di te è quella della tua partecipazione nel 2018 della prima edizione.
3: 2008,
4: perdona, sì, l'ho letto male, ma l'ho scritto bene, ve lo assicuro. Ti lascio una canzone,
3: sì,
4: diretta Rai 1 da Sanremo, dal teatro Ariston. Yes. Eri piccolissima, già un palcoscenico. Come l'hai visto? Ti ricordi qualcosa?
3: Sì.
4: Avevi 15 anni.
3: Esatto, avevo 15 anni, ero terrorizzata.
4: Ma come è successo?
3: Allora,
4: ho fatto
3: i provini chiaramente per la trasmissione. Mi provino il grandissimo Roberto Cenci. E poi seppi, insomma, che avevo superato questi provini, li feci a Roma.
4: Cenci, che è stato il regista anche di programmi televisivi infiniti.
3: Bravissimo. Cenci, veramente stupendo, bravissimo, un grande professionista. E quindi niente, poi praticamente abbiamo fatto le prime prove a Roma con l'orchestra del maestro Leonardo De Amicis, e dopodiché poi siamo
4: dopo
3: andati,
4: dopo essere stata presa ovviamente,
3: esatto, sì, dopo essere stata selezionata, e poi siamo praticamente stati a Sanremo proprio dal teatro Ariston. Abbiamo fatto le dirette, all'epoca erano il sabato sera, quindi eravamo in diretta su Rai 1 il sabato sera con Antonella Clerici conduttrice, e poi c'erano vari ospiti. Diciamo, ogni sera c'erano vari cantanti, abbiamo avuto occasione di cantare per esempio con Max Pezzali. Io quando ho cantato Maledetta Primavera, perché è stata la canzone che poi ho cantato lì in prima serata, avevo Massimo Ranieri in prima fila.
4: Wow, da spettatori.
3: Sì, da spettatore, ero davvero emozionata, tremavo.
4: Guarda, per
3: tremavo.
4: Essere arrivata lì all'età di 15 anni... Eri già un talento, no?
3: Sì, lo nato, dire agli altri.
4: Voglio dire, sarà stato. Sono curiosa di andare a vedere quella.
3: Te la faccio vedere
4: quella serata. Sì. Allora, voglio far ascoltare e lanciare subito il tuo primo brano, e poi entriamo in Napoli Express, sì, partendo un po' dalle tue origini, dalla partenza, e scopriamo un po' Giovanna Ferrara chi era da bambina e come è arrivata ad essere oggi la donna che sei, quello che rappresenti. E voglio far ascoltare l'ultimo tuo brano, praticamente. È uscito poco fa, praticamente un mese fa, Take Your Time di Giovanna Ferrara. Ve lo lascio ascoltare e poi noi torniamo qui a Napoli Senza Confini. Restate con noi.

0: tutto il tempo, mi vivo ogni momento, sto nel mio tempo.
1: Ed era Take Your Time di Giovanna Ferrara, una voce straordinaria, una luce, una Beyoncé italiana, io ti definisco,
2: grazie,
1: ti dico la
2: magari,
1: verità,
2: grazie.
1: Molto molto brava e una voce straordinaria. Vuoi raccontarci di questo brano, anche perché sei cantautrice, quindi te li scrivi e te li suoni, come
2: sì,
1: hai detto prima, microfoni spenti, e penso che per un artista sia la cosa più appagante, più bella, soddisfacente in un certo senso. Come si fa a cantare un qualcosa che ha scritto un altro autore? L'ho sempre domandata questa, sono sempre stata curiosa di questo aspetto.
2: Sì.
1: È ovvio che uno si incontra, si chiede, capisce chi sei, cosa vuoi, cosa pensi, e poi forse è solamente chi lo sa fare e chi non lo sa fare. Dai, diciamo così. Allora, mi piace molto Take Your Time perché è dedicata un po' al tempo, no?
2: Sì.
1: A quello che oggi non abbiamo.
2: Sì, esatto. Take Your Time nasce proprio dall'esigenza, da una mia esigenza personale, dire: aspetta Giovanna, stai correndo, ogni giorno corri, corri, ma in effetti qual è la tua destinazione, dove stai andando?
1: Cioè, me lo chiedo anch'io.
2: Ecco. Quindi diciamo, infatti ecco, è un sentimento anche molto comune, ecco, tu insomma ridi proprio perché lo senti anche un po' tuo, ma parlando anche con amici, parenti, conoscenti, ci troviamo tutti in questa bolla, in questa bolla temporale, per cui non riusciamo molto spesso a goderci dei momenti, anche un semplice tramonto, dobbiamo stare con questo telefono in mano, metterlo sui social, esatto, molto spesso siamo schiavi di questi telefoni, di questi social, che per carità di Dio io adoro, io sono molto social, mi piace tantissimo, però a volte mi rendo conto che questa cosa può essere anche un po' negativa, perché ci rende un po' schiavi. Infatti Take Your Time invita anche, diciamo, a non guardare l'altro, a prendersi il proprio tempo di qualunque cosa stiamo parlando, cioè prendersi il proprio tempo durante la giornata, godersi un tramonto come stavo appunto dicendo, ma anche non guardare l'altro, cioè guardare il proprio percorso, non sentirsi indietro rispetto agli altri, non sentirsi indietro magari rispetto a chi ha avuto un risultato, un successo personale, familiare e quant'altro.
1: E questo, guarda, ho fatto un grande respiro, perché poi questo effettivamente provoca veramente un malessere, un malumore alle nuove generazioni,
2: sì,
1: perché fin quando quelle della nostra età, della nostra generazione degli anni 90, a scendere un po', a salire,
2: sì,
1: essendo cresciuti senza un parametro di misura, senza vedere cosa c'è oltre il nostro nido, la nostra,
2: sì,
1: bolla, o quello che magari trasmette la TV e basta, questo provoca malumore, perché si ha la percezione come se gli altri stessero sempre facendo qualcosa di migliore rispetto,
2: esatto,
1: a quello che stai facendo tu, o sono arrivati prima, o sono in viaggio e possono permettergli dei viaggi ultra lussuosi,
2: esatto,
1: o dei brand stracostosissimo, perché magari si posta la qualsiasi,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Inteso come brand, e questo mi spiace molto, perché è un aspetto che mi provoca molta tristezza,
2: sì,
1: per i giovani.
2: Assolutamente.
1: Perché è così.
2: Assolutamente.
1: Hanno questa vetrina,
2: certo,
1: così sono nati, cresciuti, abituati,
2: sì,
1: e non hanno un parametro da poter fare una differenza su quello che magari abbiamo potuto vedere,
2: esatto,
1: noi rispetto
2: noi
1: a quello che c'è,
2: sì,
1: che c'è oggi. Io per fortuna con i social, a proposito di quello che dicevi prima, quando sono a cena, a pranzo con mio figlio o al mare, io non ho sta cosa di immortalare, cioè ci sta, quel giorno che dico,
2: sì,
1: facciamo una fotina al mare.
2: Ma
1: però
2: ci sta,
1: lo
2: comunque
1: poso il telefono, proprio perché per lavoro, visto che lo utilizzi molto tra call, tra posta,
2: sì,
1: contenuti, monta, fa, perché sappiamo, faccio,
2: certo,
1: tutto oggi, quindi se volete Fabio Cimirella, montaggio, regia, no, però ci adattiamo,
2: sì,
1: io consiglio davvero
2: di
1: posarlo, sì,
2: sì,
1: ma godetevi la tavolata con gli amici,
2: sono super
1: un bicchiere
2: d'accordo
1: di vino con gli amici, non c'è bisogno, sì, facciamo le foto, anzi mi dà pure fastidio quella di turno che dice immortaliamo questo momento, no,
2: vero,
1: è nostro,
2: voglio,
1: cioè,
2: stare
1: fine,
2: seduto,
1: ma perché lo dobbiamo dire.
2: Esatto, proprio hai colto proprio, diciamo, quello che voglio intendere nella mia canzone. Infatti ti devo dire la verità, è nata prima la musica. Io solitamente, per quanto riguarda i miei brani,

0: Che penso che comunque durante il giorno siamo molto distratti dalla routine quotidiana, quindi siamo distratti, che ne so, dagli impegni familiari, extra lavorati, il telefono ecco che squilla in continuazione.
1: Invece
0: di
1: c'è
0: notte,
1: il silenzio.
0: Esatto, c'è il silenzio, quindi è come se riuscissimo ad ascoltare maggiormente la nostra voce interiore, quindi anche la creatività penso sia molto più elevata, almeno parlo di me.
1: E io penso che hai perfettamente ragione,
0: sì.
1: In primis perché lo noto anche io in prima persona, quindi le migliori idee, le migliori anche il Berlusconi si diceva che di notte appuntava cose perché uno si concentra su se stesso,
0: esatto.
1: E per poi il giorno dopo metterle in pratica. A me vengono idee, strategie, cose da fare incastrare, o momenti di scrittura o momenti di di cose creative, quindi perché il mondo è in silenzio,
0: vero, il mondo è in silenzio, quindi ascolti la tua voce interiore, ascolti l'ispirazione, io nel mio caso la melodia, e poi ci ho scritto il testo.
1: E quasi tutti i testi sono stati scritti nella tua...
0: In linea generale sì, tranne uno che, di cui poi suppongo dopo parleremo e introdurrai.
1: Bene, bene. Allora, abbiamo fatto questa bellissima apertura. Entriamo nel vivo di Napoli Senza Confini e partiamo dalle tue radici. Giovanna, che bambina eri e che cosa vedevi intorno? Come vivevi? Che atmosfera?
0: Allora, ero una bambina molto disciplinata, cioè nel senso scuola studiavo, poi andavo a scuola di pianoforte. Però perché ho iniziato a scuola di pianoforte? Perché fondamentalmente la mia passione per la musica è come se fosse nata con me, cioè nel senso io ho sempre avuto da piccola, io ricordo da piccola, ho sempre avuto questa passione, tant'è vero che cito sempre questo episodio perché poi è quello che mi ha consacrato poi fondamentalmente a quello che faccio oggi, ossia appunto la cantante a 360 gradi, ed è il momento in cui mio padre e mia madre mi regalarono una pianola a giocattolo. Io avevo 4 anni e tipo praticamente divento il mio giocattolo preferito, iniziai a suonare, sai, con i dito piccoli, esatto, le manine piccoline, ascoltavo le canzoni in TV e le riproducevo con l'indice sulla pianola, e
1: il famoso orecchio,
0: esatto, bravissimo, il famoso orecchio. E quindi i miei genitori sconvolti da questa, ma sei tu, ma qualcuno in TV, e invece ero io. E quindi da lì praticamente genitori, insomma, che mi hanno seguito tantissimo, quindi li ringrazierò sempre. Decisero quindi di iscrivermi a lezioni di pianoforte. Ho studiato pianoforte per ben 13 anni, quindi da quando avevo 5 anni fino ai 18 anni, e il canto praticamente l'ho iniziato un po' da autodidatta. Ho partecipato ai primi festival, ho vinto il mio primo festival, avevo 9 anni, un festival a Giugliano nel paese dove vivo, e poi pian piano ecco è arrivato Ti lascio una canzone nel 2008, sono arrivati altri concorsi, ho iniziato praticamente a scrivere brani, ho iniziato a far parte del coro del maestro Morelli, per poi giungere anche allo studio non solo quindi del pianoforte, del canto moderno, del canto leggero, ma anche del musical, perché poi a me piace il teatro, la danza, è sempre stata una mia passione. Ho studiato anche un po' danza da piccolina, ma non l'ho approfondita come ho approfondito
1: il canto e la
0: recitazione. Il canto e il pianoforte. E quindi poi un po' più da adulta ho vinto una borsa di studio per questa scuola di musical internazionale, mi sono diplomata a Roma presso la ICMT, e questo college praticamente...
1: Che bello, a che età l'hai fatto?
0: 28 anni.
1: Ah, un po' più... Vabbè, ma
0: sì,
1: non c'è mai...
0: Adulta.
1: Guarda, anche a 27 ho iniziato a fare corsi di recitazione.
0: Ecco,
1: cioè
0: vedi?
1: Dopo aver chiuso un po' la carriera da ballerina.
0: Da ballerina, sì, perché
1: cioè,
0: non
1: chiuso
0: ti
1: perché sempre là, nel certo. senso... Anche a casa ogni tanto mi faccio la sbarra da
0: e
1: sola, anzi vorrei iniziare a ballare un'altra volta, non ti nego, mi manca profondamente.
0: Immagino quando hai una passione insita dentro di te, hai l'esigenza di
1: che l'ho sempre mantenuta, magari con progetti teatrali che recitavo, però c'era anche il ballo, con progetti televisivi che avevo la conduzione, c'era anche il ballo. Adesso sono 2 anni che c'è sto ballo,
0: sei un po' film.
1: aspetta.
0: No, ti capisco, manca, ma poi la danza è bellissima. Cioè,
1: no, un anno forse.
0: La danza è meravigliosa. C'è cioè, un'altra disciplina che io avrei approfondito. Se avessi avuto il tempo, perché poi insomma,
1: vabbè,
0: non
1: avevi
0: è
1: questa passione del,
0: sì, del canto.
1: Comunque il piano, comunque sono lezioni tutti i giorni. Sì. E hanno la stessa prassi poi di un'accademia di danza.
0: Esatto, esatto.
1: Come un'accademia di recitazione.

0: Però la soddisfazione me la sono presa dopo, anche perché poi la scuola di musica mi ha portato anche a New York. Sono stata a New York per una masterclass, quindi ho veramente toccato con mano Broadway.
1: Ho
0: avuto l'onore di partecipare a lezioni con artisti, insegnanti, quindi artisti di Broadway. È stato bellissimo, veramente
1: stupendo. E ci ritornerai?
0: Assolutamente.
1: Cioè ci vuoi tornare in quelle
0: occasioni,
1: in quell'accademia, si può fare?
0: Sì, c'è ancora, perché l'ICMT ha varie sedi, New York, Londra, Amburgo, è un po' sparsa in tutto il mondo. Sicuramente, guarda, ho il pensiero di tornarci, anche perché New York è la mia città del cuore.
1: Che bello, che bello. E invece, Giovi, la scelta che è un momento chiave, no? Importante, quando decisi di fare davvero questo mestiere, non è mai una scelta poi semplice del tutto, viene ragionata, pensata.
0: Sì.
1: Quando c'è stato o c'è, se c'è un aneddoto che ricordi, che ti ha dato quella motivazione e quel senso di dire sì, questa è la mia strada, ci provo con tutta me stessa a 360 gradi.
0: Allora, guarda, in effetti io mi sono un po' approcciata al mondo della musica, diciamo dal punto di vista professionale, già insomma verso 18, 19, 20 anni. In contemporaneo io comunque ho studiato giurisprudenza, la facoltà qui di giurisprudenza alla Federico II, e quindi diciamo portavo avanti sia la carriera universitaria che poi quella della musica. Però ad una certa, io sono sempre stata cantante di cover, come fondamentalmente chiunque
1: inizia un po' a fare.
0: Esatto. Ho iniziato praticamente ad avere dentro di me un'esigenza di esprimermi diversamente e di non magari essere collegata a qualche cantante di turno, che ne so, alla Pausini, che amo profondamente,
1: certo,
0: o Elisa, o tutti artisti che io adoro, ma volevo praticamente esprimere Giovanna Ferrara ed esprimere dei concetti attraverso le canzoni. Quindi pian piano diciamo è diventata una professione, ma è stato quasi
1: naturale,
0: esatto, è stato un percorso naturale, perché poi da eventi privati, poi con l'ex coro giovanile del Teatro San Carlo, perché prima ci chiamavamo così con il maestro Carlo Morelli, ora siamo il Dez Napoli Live Show, quindi
1: non c'è più il giovanile.
0: Siamo un po' più adulti, un po' con il coro, un po' con altri concorsi a cui ho partecipato a livello nazionale, e poi pian piano ho detto no, voglio scrivere le canzoni, voglio scrivere i pezzi miei, anche perché ho sempre scritto, Fabi, però magari tenevo nel cassetto, perché c'è sempre un po' di timidezza, perché quando tu scrivi una canzone ti metti a nudo, soprattutto come dicevi prima, quando le canzoni sono tue e non sono di altri.
1: Esatto.
0: Quando le canzoni sono di altri, chiaramente non hai lo stesso imprinting, diciamo, che hai con una canzone tua, perché io le mie canzoni, dicono, sono le mie figlie, ok?
1: Certo.
0: Perché sono frutto di quello che ho vissuto, sono frutto di un pensiero, di un momento, e quindi diciamo c'è un approccio totalmente diverso, e quindi ogni volta che faccio uscire un mio brano mi esplode il cuore di gioia.
1: E per questo io all'inizio ci tenevo tantissimo a farti quell'intro, perché so cosa metti nei tuoi testi e posso immaginare, perché non sono una cantautrice, cosa vuol dire mettersi a nudo ed esprimersi totalmente, e poi arriva un momento in cui tu decidi attraverso la tua consapevolezza,
0: sì,
1: la tua carriera, la tua gavetta e quello che comunque hai fatto, di esserci,
0: sì,
1: e di dire adesso è il mio momento.
0: Bravo,
1: adesso,
0: esatto,
1: mi faccio conoscere, adesso dico quello che penso senza fregarmene di nessuno e di niente.
0: Sì, proprio così.
1: E a proposito di brani e di testi, io voglio far ascoltare ai nostri amici la tua prima canzone,
0: sì,
1: è uscita nel 2018, e poi ne parliamo un po' dopo,
0: sì,
1: per il testo, che si intitola Mai Abbastanza, di Giovanna Ferrara. E noi torniamo qui a Napoli Senza Confini, a tra poco.

0: Mai abbastanza di Giovanna Ferrara, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Abbiamo tanto da dire, tanto da raccontare. Io sono super felice quando ci sono queste chiacchierate super interessanti anche tra donne.
1: Grazie.
0: Devo dire la verità. Allora, mai abbastanza, prima canzone 2018. E in realtà quanto tempo l'hai tenuta nel cassetto questa canzone?
1: Infatti, visto proprio
0: che prima mi dicevi
1: sì, l'ho tenuta diciamo un po' qualche annetto, perché diciamo non ho vissuto un bel periodo. Cioè, penso che ognuno di noi viva un po' dei periodi un po' bui, no? Ho vissuto diciamo un po' un periodo buio in cui le mie relazioni amorose, le mie frequentazioni o comunque anche in generale, c'è stato un periodo in cui non mi sentivo abbastanza. Da qui proprio il titolo Mai Abbastanza.
0: Bellissimo.
1: Che racchiude un po' diciamo questo concetto, anche se nella canzone il testo si concentra principalmente su una relazione amorosa, quindi
0: diciamo che le relazioni amorose tossiche particolari, sì, cosa che molto ci accomuna, sono praticamente il perno,
1: il fulcro,
0: ecco, mi veniva il fulcro principale della tua musica e della tua voce.
1: Sì,
0: che poi
1: perché
0: è bellissimo, fai anche, poi dopo ci arriviamo,
1: sì, una cosa
0: bellissima, e anzi molto coraggiosa più che bellissima. E questo perché non ti sentivi abbastanza per gli altri? Cioè non ti
1: facevano
0: sentire?
1: Non mi sentivo abbastanza, perché diciamo che forse, ad oggi lo dico diciamo con conferma, non ho incontrato le persone giuste sul mio percorso. Io penso sempre che anche in un contesto lavorativo devi sempre trovare luoghi in cui vieni valorizzato, perché molto spesso è proprio il luogo in cui sei, in cui ti trovi, che non ti fa fiorire, quindi non fa emergere quello che effettivamente sei, non fa tirare fuori il meglio di te. E la stessa cosa vale anche chiaramente con le persone, soprattutto quando ti approcci poi a persone superficiali che hanno magari interessi diversi dai tuoi, che non capiscono magari il tuo lavoro, che magari si trovano in un periodo anche loro particolare della loro vita, e quindi molto spesso non c'è una comunanza di interesse, e quindi giustamente da lì scatta la delusione e scatta anche il fatto di dire: ma forse ho qualcosa che anche io che non va. Cioè, a volte magari una riflessione te la fai, almeno nel mio caso è stato così. Poi pian piano, insomma, maturi, diventi più grande e capisci che non è sempre così, non è che tu sei sbagliato, esatto.
0: E non è sempre colpa tua. E invece sono curiosa di chiederti questo già da un po' di minuti. Poi racconti cose e sono interessanti e ti lascio parlare. Giovanna Ferrara, non hai mai trovato, cioè non hai cambiato il tuo nome?
1: No.
0: Cioè non hai scelto di avere un nome d'arte?
1: No, sono molto affezionata al mio nome e cognome. Forse questo mi rende un pochettino anni 90-2000, ma del resto io sono una nostalgica. Io sono cresciuta a Pane e Laura Pausini, Pane e Neck, e quindi diciamo ho detto perché cambiare? Laura Pausini si chiama Laura Pausini. Forse oggi diciamo non è molto di moda questa cosa, però io sono Giovanna Ferrara e non penso che non suoni nemmeno così male come nome e cognome. Quindi
0: tutta,
1: ho detto
0: cioè,
1: no, voglio lasciare la mia identità così com'è.
0: Esatto.
1: Ed evitare quindi di darmi un nome d'arte. Il mio nome d'arte è Giovanna Ferrara. Stop,
0: fine. Allora, Giovanna, entriamo in Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. E ti chiedo di dirmi un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Bene, quella mi piace, quella del papsh.
0: Getto papice,
1: la noce, ramo di impagata sportosa.
0: Questa è famosissima a Rai Radio Live Napoli, te lo dico.
1: Sì?
0: Molto famosa. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Tradizione napoletana, riunirsi a Natale con tutta la famiglia e mangiare a sbafo. Penso che più napoletana di così
0: ci vorrebbe un attimo questo momento anche dopo, come se fosse Natale,
1: sì,
0: no? C'è una pausa mentale.
1: Vero,
0: e si mangia,
1: sì.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei tanto tempo fuori Napoli, torni, dice mamma mia, faccio mangiare un bello piatto.
1: Allora, ti racconto un episodio.
0: Sì.
1: Quando sono stata a New York, la cosa che mi è mancata di più è stata la pasta. Cioè, ragazzi, la pasta, io sono una pastaiola. Il mio piatto preferito sono gli gnocchi alla sorrentina, ma non ti nego che io non potrei fare a meno nemmeno della pizza margherita. Cioè, ragazzi, la pizza margherita è famosissima nel mondo, è semplice, gli ingredienti sono semplici, ma che bontà. Cioè, il sabato sera per me è pizza, non posso mangiare altro. Se non mangio
0: allora
1: la pizza,
0: accendiamo
1: almeno una volta.
0: La pizza,
1: sì, pizza
0: più di ogni altra cosa.
1: Vai.
0: La pizza invece una tradizione napoletana, Giovanna, che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Quella di andare a trovare i parenti. Secondo me si sta un po' perdendo, tant'è vero che molto spesso io ho più contatti con i miei colleghi di lavoro, con cui magari mi vedo tutti i giorni, eccetera.
0: Idem, è vero.
1: E invece magari i parenti, eccetera, magari uno dice: ah, quello è mio cugino, ma io non lo conosco bene. Cioè, davvero, Fabiola, a volte dici: quella persona è mio cugino, ma io non lo conosco a fondo.
0: Cioè, non vi frequentate.
1: Non ci frequentiamo tanto. Chiaramente questo non vale per tutta la parentela, però penso che questa cosa si stia un po' perdendo, perché ricordo a volte dei racconti di mia nonna, ma anche stesso di mia mamma,
0: che erano
1: volte
0: fondamentali,
1: sì,
0: cugini, fratelli,
1: certo,
0: sì, vero,
1: che molto
0: vero,
1: spesso
0: vero.
1: Durante la settimana, comunque nel weekend, la domenica si andava a fare visita ad una zia, ad una nonna, eccetera eccetera. Questa tradizione penso si stia un po' perdendo.
0: È vero, siamo in pochi che la teniamo, o se la teniamo lo facciamo sicuramente meno rispetto,
1: sì,
0: a qualche anno fa. Invece, se dovessi partire per un viaggio lontano da Napoli e mettere qualcosa di Napoli, anche di non materiale, all'interno di questo zaino, cosa ci metteresti?
1: Se dovessi portare qualcosa di Napoli con me e fare un viaggio?
0: Anche non materiale.
1: Ok, il calore delle persone.
0: Non so chi mi rispose le sfogliate. No, ma nemmeno, forse queste tre, cioè ci può anche
1: ci può stare.
0: So che mi disse una cosa, mi è venuta in mente quando mi hai riformulato la domanda, mi lasciò spiazzata, mi ricordo.
1: No.
0: Vabbè, mi è venuto un attimo questo.
1: Però la risposta,
0: lapsus.
1: Sì, te lo ricordi magari mentre parlo. Oltre alla pasta, vabbè, che ho citato prima, cioè non fatemi stare senza pasta, io muoio.
0: I pacchi di barili,
1: sì,
0: di pasta.
1: Esatto, di pasta. E il calore delle persone. Cioè, io il calore delle persone, dei napoletani, non l'ho trovato altrove.
0: Anche perché hai girato tantissimo.
1: Sì, sì, ho girato tantissimo, per fortuna anche per lavoro
0: tu
1: giro
0: parli
1: tantissimo.
0: Anche per quanto riguarda l'estero.
1: Sì, sì, per esempio quando sono stata a New York le persone, sì, erano molto calorose, gli americani sono molto così, molto aperti, molto open mind, ma per esempio quando sono stata in Germania, quando sono stata in Austria, non ho ricevuto lo stesso impatto sociale.
0: Ecco.
1: Invece per esempio gli spagnoli, i portoghesi, ho due amiche portoghesi che sono carinissime,
0: molto simili a noi,
1: esatto,
0: no?
1: E ci sto ancora in contatto, abbiamo studiato musical, siamo diplomate insieme all'accademia e tutt'oggi insomma ci teniamo in contatto e sono le persone carinissime, quindi diciamo che sicuramente ci sono, cioè questa cosa mi mancherebbe assolutamente, il contatto sociale.
0: Quindi mettiamo
1: sociale.
0: Tanto calore e tanta,
1: sì,
0: tanta solarità,
1: sì,
0: del popolo napoletano.
1: Sì, anche perché io poi sono così, cioè io vivo di quello che mi danno le energie,
0: scambio,
1: che mi danno,
0: sì,
1: le persone, quindi se, non riuscirei a stare senza.
0: E allora vi lascio ascoltare, uscito nel 2021, un altro brano di Giovanna Ferrara, Fenice, e poi ritorniamo ed entriamo nel tuo presente. A tra poco.

0: Fenice, anno 2021 di Giovanna Ferrara, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e raccontiamo questo brano che è potentissimo, forte e mi piace tantissimo, perché io faccio sempre questo paragone, un po' come la Fenice, no? Che per dopo che muore rinasce dalle sue ceneri allo stesso modo,
1: esatto.
0: No? Dalle sue stesse ceneri.
1: Esatto, infatti è proprio questo il tema. Come ti avevo spiegato prima, Mai Abbastanza nasce da un periodo cupo, quindi le sonorità diciamo sono in minore, quindi sono più tristi. Fenice invece è in maggiore, quindi
0: è in volo.
1: Esatto, in volo. E nasce appunto proprio da questa riflessione, ossia che la Fenice risorge dalle proprie ceneri, quindi anche noi nella nostra vita, quando attraversiamo il buio totale, possiamo risorgere e pensare che praticamente il buio non riguarda tutta la nostra vita, cioè non può essere, non ci può essere sempre, non ci possono essere sempre le cose negative, ma praticamente dobbiamo cercare anche di prendere il bello, di darci anche noi forza e quindi risorgere esattamente come fa la Fenice, che poi è splendente, bella, russa,
0: stupenda, un'immagine, vero, bellissima.
1: E infatti poi nel mio videoclip, nella parte finale, diciamo c'è questa
0: metamorfosi
1: metamorfosi con le ali, un po' come se fossi una Fenice. Esatto.
0: È bellissimo.
1: Sì.
0: Allora, entriamo nel tuo presente, quello che c'è oggi e quello che tra l'altro poi spesso non si vede, solo perché oggi è il presente e tutto quello che poi è stato coltivato con il tempo magari non si è visto completamente. Ma parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo, in questo momento della tua vita, chi sei? Come ti senti artisticamente? Parliamo del lato artistico, perché poi ci ritorniamo su quell'umano anche per quello che lanceremo tra poco.
1: Sì. Allora, quindi artisticamente mi sento in evoluzione, mi sento che sto piano piano esprimendomi, sto pian piano quindi facendo conoscere le varie sfaccettature di Giovanna, anche proprio dal punto di vista delle discipline, no? Perché come ti dicevo ho studiato musical, canto corale, pianoforte, quindi diciamo ad oggi mi sento
0: sei molto
1: completa. Esatto, mi sento
0: diciamo,
1: completa.
0: C'è gente improvvisata in questo mondo, dai.
1: È vero, mi sento completa. È chiaro che io ho sempre l'esigenza un po' di imparare sempre cose nuove, perché poi
0: hai bisogno di stimoli.
1: Poi nella vita si deve sempre imparare qualcosa, si impara sempre qualcosa, quindi sicuramente lo studiare diciamo fa sempre bene, però ad oggi mi sento comunque una donna abbastanza matura, in cui diciamo anche il climax un po' dei miei brani è cambiato, sono cambiati gli arrangiamenti, infatti si sente molto la differenza tra Mai Abbastanza, Fenice e Take Your Time che abbiamo ascoltato all'inizio, che è l'ultimo, e poi ascolteremo sicuramente il prossimo brano. Diciamo c'è molta differenza, anche perché ho cambiato arrangiatore, infatti voglio citarlo, salutiamo NTA.
0: Ciao NTA. Complimentissimi anche a te.
1: Grazie, lo ringrazierò anche.
0: Ma l'hai cambiato perché ti serviva più quello drammatico e avevi bisogno di uno strong?
1: Sì, esatto.
0: E purtroppo viviamo dei step della vita, comprendeteci.
1: Bravissima. Volevo diciamo fare uno step diverso, non raffigurarmi diciamo semplicemente nella cantante pop italiana e quindi dire ok, Giovanna fa pop italiano, punto. Volevo fare uno step in più, aprirmi verso diciamo il mondo un po' più pop dance, Take Your Time ha anche un po' delle sonorità ambient, un po' più sempre dance, techno, pop, è sempre pop il brano, però comunque ha queste, e chiaramente poi questo è grazie alla collaborazione, come dicevo, con NTA, che ha cambiato un po' queste sonorità, perché è vero insomma che qui ce la cantiamo, ce la suoniamo, le melodie sono mie, i testi sono miei, ma l'importanza di un arrangiatore è fondamentale in un brano, perché poi è colui che dà vita poi a tutte quelle emozioni che ti trasferisce un brano grazie a determinati pad, determinati synth, chitarre, insomma.
0: Vabbè, quindi tra qualche anno ti vedremo anche producer sicuramente.
1: Ma perché no?
0: E mi dirai no, perché prima facevo questo, però ho aggiunto anche questo. Ma il prossimo, così per curiosità, viaggiando con te e mentre raccontavi, Invece il tuo prossimo step della, per la tua musica, come, cioè te la immagini già? C'è un qualcosa su cui già, sei già proiettata?
1: Sì, innanzitutto ho un desiderio di fare un album tutto mio, perché fino ad ora...
0: Ah, che bello, sì. Vai, sono una tua fan, tipo per te.
1: Grazie. Chiaramente fino ad ora abbiamo fatto uscire quindi singoli, però non ti nego che chiaramente ho questo desiderio.
0: Ma stai già lavorando?
1: Non ancora. Ho intenzione di far uscire ancora qualche altro singolo, poi diciamo più in là, quando i tempi saranno più maturi sotto tanti punti di vista, farò uscire questo album sicuramente, perché ripeto, è un mio desiderio. E poi chiaramente un altro desiderio è quello di fare un concerto proprio tutto mio, quindi diciamo questi sono i miei desideri.
0: E sono belli grandi, sogniamo in grande, tanto è gratis, come sì, ci hanno sempre insegnato.
1: Esatto.
0: Per chi ha il coraggio e la forza di poterlo fare, guarda, perché anche sognare certe volte non è da tutti, cioè non tutti lo sanno fare nel modo giusto,
1: no?
0: Vieni frenato, quindi non vi fate frenare,
1: sì,
0: amici, da chi ti dice che non è possibile. Tutto è possibile.
1: Tantissimo.
0: Fondamentalmente, se si vuole davvero, no?
1: Assolutamente, ci vuole anche un po', ci vuole tanta determinazione, un po' di testardaggine.
0: Io stamattina ho mandato un audio, allora voi forse non mi conoscete, lo sapete, io sono determinata, caparbia, quindi farò quello come è nato all'inizio,
1: ecco,
0: come la prima cosa che ho detto.
1: Esatto.
0: Fa parte della fame, la famosa
1: fame, bravissima,
0: che ti contraddistingue, sì, e ti fa resistere.
1: Certo, poi è chiaro che ci vuole anche un po' di fortuna, anzi la fortuna fa la sua grande parte.
0: E non lasciamo di cos'altro può,
1: esatto,
0: servire, però lo facciamo immaginare. Ma adesso ritorniamo invece, dopo questo,
1: sì,
0: momento divertente, con questo brano,
1: sì,
0: che ha comunque scatenato molto scalpore e clamore,
1: sì,
0: e tra l'altro sei stata anche premiata dal Comune di Napoli,
1: sì,
0: con il premio Io Lotto contro la violenza sulle donne. Ve lo lascio ascoltare e poi ci torniamo su. Narcisista di Giovanna Ferrara.

0: che sono di me stessa.
1: E sulle parole e sulla voce di Giovanna Ferrara, questo brano intitolato Narcisista, premiato dal Comune di Napoli, premio Iolotto contro la violenza sulle donne. E oltre a quello che si è visto dopo, quindi il bello di aver ottenuto un premio, un'importanza, una voce per tutte le donne per questo tema molto delicato, sicuramente per averlo messo in piedi nel momento in cui tu l'hai dovuto costruire, metabolizzare e, sì. E poi progettare sì. E cantarlo, sicuramente c'è stato un mare infinito sì, di cose, di emozioni e di
2: assolutamente
1: di tutto quello che c'è poi in questo testo.
2: Assolutamente, perché Narcisista parla di una storia, di una relazione tossica vissuta in prima persona con questo essere umano, insomma, dai tratti narcisistici. E ho vissuto questa storia, per fortuna, per poco tempo, nel senso 10 mesi, ma sono stati 10 mesi più lunghi della
1: tipo
2: mia
1: 10
2: vita.
1: Anni
2: esatto, in cui, insomma, questa persona utilizzava e conosceva come unico linguaggio quello della violenza verbale, della violenza psicologica, insulti, parolacce di ogni genere. E non è stato semplice uscire da questa storia, perché poi, vabbè, soprattutto all'inizio, poi c'è l'infatuazione, poi c'è il sentimento, insomma, quindi è anche difficile distinguere a volte determinati comportamenti che invece possono nascondere un love bombing o comunque qualche altra cosa che effettivamente non è amore, e lo riesci a capire poi solamente nel
1: quando
2: corso
1: non
2: del
1: riesci
2: tempo.
1: A uscire poi soprattutto.
2: Esatto, ti senti ingabbiata e quindi niente, praticamente Narcisista è stato un po' un atto di coraggio
1: e
2: diciamo che ci ho pensato un sacco di volte prima di farla uscire, però poi ho detto no, deve essere un messaggio positivo per le donne che si sono trovate o che si trovano praticamente nella stessa situazione che ho vissuto io, e quindi deve essere
1: e
2: un messaggio di
1: ahimè sì,
2: e molto spesso non se ne accorgono nemmeno. Infatti ho voluto praticamente portare questo messaggio e quindi parlare delle relazioni tossiche anche nelle scuole. Ho avviato dei progetti all'interno delle scuole, soprattutto diciamo dell'Interland mio di Napoli Nord, tra Giuliano, Villaricca e quant'altro.
1: Che brava.
2: Assieme ad una mia amica avvocato che si occupa anche di tutela dei minori, una mia amica psicologa, insomma,
1: un
2: grazie.
1: Un team formato
2: da esperti del settore, esatto. Tant'è vero che abbiamo parlato quindi ai ragazzi sia delle scuole medie che delle scuole superiori, proprio diciamo di relazioni tossiche a 360 gradi, proprio per fare in modo che loro possano distinguere cosa è amore da cosa non lo è effettivamente. E ho portato questo argomento anche in un convegno al Maschio Angioino, quindi diciamo una formazione
1: che
2: un
1: bello.
2: Po' più importante, un po' più grande, anche con una criminologa, e ha parlato proprio di
1: e speriamo che questo progetto si estenda sempre
2: sì,
1: di più.
2: Chiaramente me lo auguro, perché Narcisista in effetti è una canzone leggera, l'ascolti è una canzone leggera musicalmente parlando, perché ha queste sonorità un po' pop dance, sai, un po' così, ma poi leggi il testo, magari fai più attenzione al testo, ed il testo è molto crudo, perché
1: e ti lascia poi
2: sono
1: riflettere.
2: Molto esatto, perché fondamentalmente io incrimino questa persona: sei un narcisista, sei un egoista, vai via dalla mia vista, non ti voglio vedere più, alla fine il pazzo sei tu vuoi farmi sembrare pazza, ma in effetti quello che c'ha problemi sei tu e dovresti risolverli con un esperto.
1: Esatto, e questo poi è il primo sentore che praticamente trasmettono queste persone, questi uomini un po'
2: sì.
1: patologici, è proprio quello di farti sentire in colpa, sbagliata,
2: certo.
1: Questo davvero è l'alert principale
2: sì.
1: che ti fa capire che sei
2: sì.
1: in un meccanismo del
2: tossico.
1: Tutto sbagliato e tossico.
2: Certo, anche perché poi, scusami se ti interrompo
1: sì.
2: Fabiola,
1: mai,
2: diciamo non è nemmeno semplice soprattutto capire il mio mestiere, no? A volte è un po' complicato, quindi poiché la nostra società è ancora un po' impregnata di maschilismo, diciamo che una donna che brilla, una donna intelligente, una donna in carriera, molto spesso tra virgolette viene vista come colei che oscura l'uomo,
1: non tra virgolette, spaventa, punto.
2: Esatto, spaventa, sì, determina, per fortuna non tutti gli uomini, però spaventa una determinata categoria di uomini, quindi di conseguenza si sentono in diritto di sminuirti e di farti sentire la sbagliata, usando violenza psicologica, fisica, insomma violenza su ogni fronte.
1: No, speriamo che davvero questo progetto e la tua voce arrivi più lontano possibile, perché ce n'è tanto bisogno.
2: Grazie.
1: Di parlare di queste tematiche che spesso vengono e sono state poi viste in modo superficiale, non approfondite, non affermate, ecco, con proprio, cioè c'è stata tanta solitudine, capito?
2: Sì.
1: Per quanto riguarda da parte delle donne, quante volte si sono sentite sole, non hanno bisogno, cioè non possono chiedere aiuto perché non c'è soluzione,
2: no.
1: Quindi non la vedi la soluzione, quindi se il tema viene affrontato e viene messo così su pubblico,
2: certo,
1: sicuramente una donna ci riflette,
2: certo.
1: Capito?
2: Infatti la mia canzone è anche un messaggio di speranza, tant'è vero che l'ultima frase della mia canzone dice, cioè, cita proprio: perché sono di me stessa, quindi care donne, cioè voi siete di voi stesse, non siete di nessuno.
1: Inutile che vi arrecriate, come diciamo noi a Napoli, quando loro vi dicono: di chi sei tu?
2: Esatto.
1: Quella frase, mamma mia, oggi non la posso sentire più. Però quando sei ragazzina più piccolina,
2: certo,
1: entri in quel meccanismo di possessione, dici:
2: esatto,
1: ah, perché non è così.
2: Non è così.
1: Quindi
2: voi siete,
1: siate di voi
2: stesse.
1: Esatto. E chiudiamo questo momento,
2: sì,
1: molto importante. Grazie, anzi, Giovanna, a te per averlo aperto e per averlo approfondito.
2: Grazie.
1: Entriamo adesso in un momento più dinamico, ci divertiamo un po' con vero o falso. Hai iniziato a cantare davanti allo specchio di casa molto prima di salire su un vero palco. Vero o falso?
2: Vero. Vero.
1: Cioè ti dilettavi,
2: sì,
1: con la spazzola.
2: Certo, sì, sì, con la spazzola, sì, sì, sì, sì, col karaoke, con
1: un
2: i
1: po' meno,
2: disc.
1: Dicevi, io già andavo a scuola a 4 anni.
2: No, perché avevo i floppy disk con le basi musicali e sì, cantavo in cameretta o nel salone, sì, comunque è vero, ovviamente.
1: Vai, il tuo primo pubblico ufficiale è stato formato da amici e parenti durante una festa in famiglia.
2: Vero.
1: Da piccola sognavi di diventare non una cantante ma un'attrice.
2: Falso.
1: Prima di ogni esibizione hai un piccolo rituale scaramantico che non salta mai.
2: Vero.
1: Una volta hai dimenticato l'inizio di una canzone ma sei riuscita a trasformarla in improvvisazione.
2: Assolutamente vero.
1: capita ragazzi.
2: Capita, soprattutto perché quando a volte non hai
1: l'emozione,
2: il gobbo,
1: fa brutti scherzi,
2: certo,
1: si annulla tutto.
2: Sì,
1: vabbè,
2: sì,
1: però pure
2: sì,
1: quella è una bella emozione,
2: sì,
1: che va vissuta, quindi
2: sì,
1: non vi sentite sbagliati perché succede.
2: Certo.
1: Ti capita spesso di scrivere o immaginare melodie nei momenti meno musicali, tipo mentre cammini per strada o magari sei in fila per la posta,
2: vero,
1: o per la spesa?
2: Il ritornello di Narcisista mi è venuto in mente mentre avevo un febbrone a 40 durante la notte alle 4 del mattino, mi sono svegliata: oddio, dov'è il cellulare, devo registrare.
1: Bellissimo. Il tuo primo ricordo legato alla musica è una canzone ascoltata in macchina con la famiglia.
2: Io nei miei ricordi di infanzia ho Laura Pausini, tutto il disco E ritorno da te. La canzone è Ritorno da te, sì, sì, sì, quella con la quale poi ho vinto il mio primo festival da piccina.
1: Che bello. Invece è una canzone del cuore che non hai mai pubblicato.
3: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
4: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
1: Napoli, quando suona, non ha bisogno di presentazioni. Si accende piano come una luce che filtra tra le persone all'alba. E poi cresce. Qui la musica non è mai solo musica. È respiro, è memoria. È qualcosa che nasce da lontano e arriva sempre al momento giusto. C'è chi l'ascolta con le cuffie mentre corre, chi la canta senza accorgersene tra un pensiero e l'altro, chi la tiene stretta come una confessione. E allora, prima ancora che parta la sigla, lasciatevi attraversare dal suono, perché quando la città decide di parlare in musica, non resta che ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, ormai mi conoscete, spero che mi seguite sempre di più, e oggi vi porto un artista che non si limita solo a cantare ma racconta delle emozioni vere vissute sulla sua pelle, una voce che nasce dall'urgenza di dire qualcosa di vero e anche di personale e di vissuto. La sua musica è fatta di parole, pensate, che restano impresse nella mente, e ogni esperienza poi diventa canzone, diventano parole e diventa sicuramente un grande ricordo da tenere dentro il cuore, perché la sua voce e le sue parole, perché è una cantautrice, restano impresse nella mente. Io sono lieta e orgogliosa che lei sia qui, che sia venuta a trovarmi, e diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Giovanna Ferrara. Ciao.
2: Ciao Fabiola, ciao, salve a tutti.
1: La luce, eh? No, io percepisco sempre questa energia, no, tra le persone, quindi tu sei una di quelle con la luce dentro.
2: Grazie,
1: anche
2: che
1: nei
2: bel
1: momenti
2: complimento.
1: Più sì, perché poi ci siamo ritrovate in qualche occasione, ci siamo incontrate, sì, sempre in modo rapido, veloce, tra,
2: vero,
1: mille cose e mille corse, però ecco, il tuo sorriso, i tuoi occhi restano perché sono veri e sono sinceri.
2: Grazie,
1: quindi,
2: che bel
1: questo,
2: complimento.
1: No, è vero, lo dico anche ai microfoni, perché ad ogni ospite, se poi a maggior ragione conosco personalmente, mi piace dire qualcosa di vero anche ai microfoni, non solo, sai, i complimenti che ci facciamo,
2: certo,
1: dietro le quinte o che li conosciamo solo io e te.
2: Certo, grazie, sono lusingata, chiaramente penso lo stesso di te, non è scontato.
1: Grazie mille Giovi. Allora, prima di farti conoscere meglio ai nostri ospiti, un po' di cose da dire. Sei stata con il maestro Carlo Morelli e il Tez Napoli Live Show, che avete presentato appunto l'arrivo del Papa a Napoli in Piazza Plebiscito l'8 maggio.
2: Esatto.
1: Apriamo questa tua chiacchierata con questo momento storico, no? Importantissimo.
2: Sì,
1: com'è
2: anche
1: andata?
2: Perché, assolutamente, perché la cosa, diciamo, più recente e importantissima è stata un'esperienza meravigliosa, cioè l'emozione era a mille, eravamo emozionatissimi e il maestro ci ha dato questa bellissima possibilità, unica, potrei dire davvero unica e irripetibile. Abbiamo accolto con gente magnifica gente il Papa.
1: Bellissima.
2: Con la Papa mobile in piazza. Sì, io avevo tipo un piccolo pezzettino, diciamo, mi era stato assegnato un piccolo pezzettino della strofa. Dopodiché, praticamente, quando il Papa invece si è seduto comodamente sulla sua sedia maestosa, abbiamo aperto poi il nostro mini spettacolo con Arumba dei Scugnizzi, di cui, vabbè, io ho sempre una strofa, diciamo, una presenza leggermente più preponderante, diciamo, e poiché, diciamo, era proprio il primo brano, ero davvero emozionatissima, mi sono guardata intorno, mi sono un attimo goduta quei secondi e ho guardato il Papa, ho detto: caspiterina, ma sta succedendo davvero, cioè ho il Papa a cui io sto cantando per lui, che meraviglia.
1: Voglio dire, una cosa che poi vedremo tutto sui tuoi canali social, hai immortalato,
2: sì,
1: tutto, hai fatto contenuti,
2: sì,
1: foto,
2: sì, sì, certo.
1: Mentre cantate, insomma, è,
2: sì,
1: stato bellissimo, l'ho visto anch'io. Per chi non l'ha visto, seguitela sulla sua pagina Giovanna Ferrara e troverete questi momenti comunque irripetibili, no?
2: Assolutamente.
1: E quello,
2: sì,
1: che ti porti a casa dopo questa esperienza? A livello
2: tanto
1: personale, non artistico.
2: A livello personale io ho sentito tutta l'aura del Papa, cioè quando è passato ho sentito proprio un brivido, e posso dire che a momenti avevo il magone, volevo piangere dall'emozione, ma mi sono trattenuta, perché poi chiaramente cantare col magone non è proprio semplice.
1: Ti sei dovuta distrarre.
2: Sì, però sono tornata a casa davvero piena, anche io sono molto cattolica, anche piena di Spirito Santo, mi sono sentita piena proprio di fede, di gioia. È stato veramente un momento catartico che ha avuto questo bel climax.
1: Che bello! E che poi è durato dalla mattina.
2: Esatto,
1: e
2: è stata tosta.
1: Poi è stata molto lunga.
2: È stata tosta perché noi siamo stati sul palco assieme al maestro Morelli praticamente dalle 13 all'incirca, non ricordo di preciso, ma più o meno era quello l'orario, fino a quando il Papa se n'è andato, ed erano le 18 inoltrate, 18:30. Quindi siamo stati per ben 6 ore, 6-7 ore.
1: E prima mi hai
2: palco.
1: Detto che vi ha fatto dei complimenti. complimenti, cioè è stato vi ha annuito da lontano e con questo suo modo di sedersi e di guardarvi e dire: questo è il mio momento, voglio godermi lo spettacolo e vi ascolto.
2: Sì, a parte che ha sorriso quando abbiamo cantato Soldato Innamorato con Video Kill the Radio Star, vabbè, perché poi il maestro Morelli praticamente fa questi arrangiamenti con questi mashup particolari e ci sono dei video in cui praticamente si evince questo suo sorriso
1: bellissimo
2: ed è stato bello perché poi lui ci ha proprio pubblicamente ringraziato. Non è una cosa assolutamente scontata, ci ha dato molta importanza e anche lì mi scoppiava proprio il cuore di gioia.
1: Stupendo, da portare davvero per sempre nel cuore. Allora, amici di Radio Live Napoli, ve la faccio conoscere un po' meglio a Giovanna. Il suo percorso inizia fin da giovanissima, quando appunto la passione per il canto diventa qualcosa di più di un gioco e appunto studia, si forma con esperienze che iniziano sicuramente sul palco, su piccoli palchi, per poi arrivare a palcoscenici più importanti. Oggi sei anche una vocal coach, un'insegnante di canto, e una cosa carina che voglio ricordare di te è quella della tua partecipazione nel 2018 della prima edizione
2: 2008
1: perdono, l'ho letto male ma l'ho scritto bene, ve lo assicuro. Ti lascio una canzone diretta Rai 1 da Sanremo, dal teatro Ariston. Eri piccolissima, già un palcoscenico. Come l'hai visto? Ti ricordi qualcosa?
2: Sì.
1: Avevi 15 anni.
2: Esatto, avevo 15 anni, ero terrorizzata.
1: Ma come è successo?
2: Allora, ho fatto i provini chiaramente per la trasmissione. Mi provino il grandissimo Roberto Cenci. E poi seppi insomma che avevo superato questi provini, li feci a Roma.
1: Cenci che è stato il regista anche di programmi televisivi infiniti,
2: bravissimo Cenci, veramente stupendo, bravissimo, un grande professionista. E quindi niente, poi praticamente abbiamo fatto le prime prove a Roma con l'orchestra del maestro Leonardo De Amicis e dopodiché poi siamo
1: dopo
2: andati,
1: essere stata presa ovviamente,
2: esatto, sì, dopo essere stata selezionata, e poi siamo praticamente stati a Sanremo proprio dal teatro Ariston. Abbiamo fatto le dirette, all'epoca erano il sabato sera, quindi eravamo in diretta su Rai 1 il sabato sera con Antonella Clerici conduttrice, e poi c'erano vari ospiti, diciamo ogni sera c'erano vari cantanti, abbiamo avuto occasione di cantare per esempio con Max Pezzali, io quando ho cantato Maledetta Primavera, perché è stata la canzone che poi ho cantato lì in prima serata, avevo Massimo Ranieri in prima fila.
1: Wow, da spettatori.
2: Sì, da spettatore, ero davvero emozionata, tremavo.
1: Guarda, per essere arrivata lì all'età di 15 anni, eri già un talento, no?
2: Sì, nato, dire agli altri,
1: voglio dire, sarà stato, sono curiosa di andare a vedere quella,
2: te la faccio quella, vedere,
1: quella serata. Sì. Allora, voglio far ascoltare e lanciare subito il tuo primo brano e poi entriamo in Napoli Express, partendo un po' dalle tue origini, dalla partenza, e scopriamo un po' Giovanna Ferrara chi era da bambina e come è arrivata ad essere oggi la donna che sei, quello che rappresenti. E voglio far ascoltare l'ultimo tuo brano praticamente. È uscito poco fa, praticamente un mese fa, Take Your Time di Giovanna Ferrara. Ve lo lascio ascoltare e poi noi torniamo qui a Napoli Senza Confini. Restate con noi.

0: tutto il tempo, mi vivo ogni momento, sto nel mio tempo.
1: Ed era Take Your Time di Giovanna Ferrara, una voce straordinaria, una luce, una Beyoncé italiana, io ti definisco,
2: grazie,
1: ti dico la verità,
2: grazie.
1: Molto molto brava e una voce straordinaria. Vuoi raccontarci di questo brano, anche perché sei cantautrice, quindi te li scrivi e te li suoni, come
2: sì,
1: hai detto prima, microfoni spenti, e penso che per un artista sia la cosa più appagante, più bella, soddisfacente in un certo senso. Come si fa a cantare un qualcosa che ha scritto un altro tu? L'ho sempre domandata questa, sono sempre stata curiosa di questo aspetto. È ovvio che uno si incontra, ti chiede, capisce chi sei, cosa vuoi, cosa pensi, e poi forse è solamente chi lo sa fare e chi non lo sa fare. Dai, diciamo così. Allora, mi piace molto Take Your Time perché è dedicata un po' al tempo, no?
2: Sì.
1: A quello che oggi non abbiamo.
2: Sì, esatto. Take Your Time nasce proprio dall'esigenza, da una mia esigenza personale, dire: aspetta Giovanna, stai correndo, ogni giorno corri, corri, ma in effetti qual è la tua destinazione, dove stai andando?
1: Me lo chiedo anch'io.
2: Ecco. Quindi diciamo, infatti ecco, è un sentimento anche molto comune, ecco, tu insomma ridi proprio perché lo senti anche un po' tuo, ma parlando anche con amici, parenti, conoscenti, ci troviamo tutti in questa bolla, in questa bolla temporale, per cui non riusciamo molto spesso a goderci dei momenti, anche un semplice tramonto, dobbiamo stare con questo telefono in mano, metterlo sui social, esatto, molto spesso siamo schiavi di questi telefoni, di questi social, che per carità di Dio io adoro, io sono molto social, mi piace tantissimo, però a volte mi rendo conto che questa cosa può essere anche un po' negativa, perché ci rende un po' schiavi. Infatti Take Your Time invita anche, diciamo, a non guardare l'altro, a prendersi il proprio tempo di qualunque cosa stiamo parlando, cioè prendersi il proprio tempo durante la giornata, godersi un tramonto come stavo appunto dicendo, ma anche non guardare l'altro, cioè guardare il proprio percorso, non sentirsi indietro rispetto agli altri, non sentirsi indietro magari rispetto a chi ha avuto un risultato, un successo personale, familiare e quant'altro.
1: E questo, guarda, ho fatto un grande respiro, perché poi questo effettivamente provoca veramente un malessere, un malumore alle nuove generazioni,
2: sì,
1: perché fin quando quelle della nostra età, della nostra generazione degli anni 90, a scendere un po', a salire,
2: sì,
1: essendo cresciuti senza un parametro di misura, senza vedere cosa c'è oltre il nostro nido, la nostra,
2: sì,
1: bolla, o quello che magari trasmette la TV e basta, questo provoca malumore, perché si ha la percezione come se gli altri stessero sempre facendo qualcosa di migliore rispetto,
2: esatto,
1: a quello che stai facendo tu, o sono arrivati prima, o sono in viaggio e possono permettere dei viaggi ultra lussuosi,
2: esatto,
1: o dei brand stracostosissimo, perché magari si posta la qualsiasi,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Inteso come brand, e questo mi spiace molto, perché è un aspetto che mi provoca molta tristezza,
2: sì,
1: per i giovani.
2: Assolutamente.
1: Perché è così.
2: Assolutamente.
1: Hanno questa vetrina,
2: certo,
1: così sono nati, cresciuti, abituati,
2: sì,
1: e non hanno un parametro da poter fare una differenza su quello che magari abbiamo potuto vedere,
2: esatto,
1: noi rispetto
2: noi
1: a quello che c'è,
2: sì,
1: che c'è oggi. Io per fortuna con i social, a proposito di quello che dicevi prima, quando sono a cena, a pranzo con mio figlio o al mare, io non ho sta cosa di immortalare, cioè ci sta quel giorno che dico,
2: sì,
1: facciamo una fotina al mare,
2: ma
1: però
2: ci sta,
1: lo poso il telefono proprio perché per lavoro, visto che lo utilizzi molto tra call, tra posta,
2: sì,
1: contenuti, monta, fai, perché sappiamo fatto
2: certo
1: tutto oggi, quindi se volete Fabio Cimirella, montaggio, regia, no, però ci adattiamo,
2: sì,
1: io consiglio davvero
2: di
1: posarlo, sì,
2: sì,
1: ma godetevi la tavolata con gli amici,
2: sono
1: un bicchiere
2: d'accordo
1: di vino con gli amici, non c'è bisogno, sì, facciamo le foto, anzi mi dà pure fastidio quella di turno che dice immortaliamo questo momento, no,
2: vero,
1: è nostro,
2: voglio
1: cioè,
2: stare
1: fine,
2: seduto,
1: ma perché lo dobbiamo dire.
2: Esatto, proprio hai colto proprio, diciamo, quello che voglio intendere nella mia canzone. Infatti, ti devo dire la verità, è nata prima la musica. Io solitamente, per quanto riguarda i miei brani, sono sempre un po' ispirata da qualcosa, non so, mi viene un motivetto, a volte di notte, non ti nego che le ispirazioni più grandi vengono di notte, e anche in questo
1: ma
2: caso...
1: Ma molti artisti, sì. Solo qualcuno mi ha risposto, no, anche di giorno, ma...
2: È difficile, ma sai perché, Fabiola? Perché penso che comunque durante il giorno siamo molto distratti dalla routine quotidiana, quindi siamo distratti, che ne so, dagli impegni familiari, extra, lavorati, il telefono ecco che squilla in continuazione.
1: Invece
2: di
1: c'è
2: notte,
1: il silenzio.
2: Esatto, c'è il silenzio, quindi è come se riuscissimo ad ascoltare maggiormente la nostra voce interiore, quindi anche la creatività penso sia molto più elevata, almeno parlo di me.
1: E io penso che hai perfettamente ragione.
2: Sì.
1: In primis

0: scrittura o momenti di,
1: sì,
0: di cose creative.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì, sì.
0: Quindi, perché il mondo è in silenzio.
1: Vero, il mondo è in silenzio, quindi ascolti la tua voce interiore, ascolti l'ispirazione, io nel mio caso la melodia, e poi c'ho scritto il testo. Poi,
0: e quasi tutti i testi sono stati,
1: sì,
0: scritti nella tua...
1: In linea generale sì, tranne uno, che, di cui poi suppongo dopo parleremo e introdurrai.
0: Bene, bene. Allora, abbiamo fatto questa bellissima apertura, entriamo nel vivo di Napoli Senza Confini e partiamo dalle tue radici. Giovanna, che bambina eri e che... cosa vedevi intorno, come vivevi, che atmosfera?
1: Allora, ero una bambina molto disciplinata, cioè nel senso, scuola studiavo, poi andavo a scuola di pianoforte. Però perché ho iniziato a scuola di pianoforte? Perché fondamentalmente la mia passione per la musica è come se fosse nata con me, cioè nel senso, io ho sempre avuto da piccola, io ricordo da piccola, ho sempre avuto questa passione, tant'è vero che cito sempre questo episodio perché poi è quello che mi ha consacrato poi fondamentalmente a quello che faccio oggi, ossia appunto la cantante a 360 gradi, ed è il momento in cui mio padre e mia madre mi regalarono una pianola a giocattolo. Io avevo 4 anni e tipo praticamente divento il mio giocattolo preferito, iniziai a suonare, sai, con il dito piccolino, esatto, le manine piccoline, ascoltavo le canzoni in TV e le riproducevo con l'indice sulla pianola, e
0: il famoso orecchio,
1: esatto, bravissimo, il famoso orecchio. E quindi i miei genitori sconvolti da questo, ma sei tu, ma qualcuno in TV, e invece ero io. E quindi da lì praticamente, genitori insomma che mi hanno seguito tantissimo, quindi li ringrazierò sempre, decisero quindi di iscrivermi a lezioni di pianoforte. Ho studiato pianoforte per ben 13 anni, quindi da quando avevo 5 anni fino ai 18 anni, e il canto praticamente l'ho iniziato un po' da autodidatta. Ho partecipato ai primi festival, ho vinto il mio primo festival, avevo 9 anni, un festival a Giugliano nel paese dove vivo, e poi pian piano, ecco, è arrivato Ti lascio una canzone nel 2008, sono arrivati altri concorsi, ho iniziato praticamente a scrivere brani, ho iniziato a far parte del coro del maestro Morelli, per poi giungere anche allo studio, non solo quindi del pianoforte, del canto moderno, del canto leggero, ma anche del musical, perché poi a me piace il teatro, la danza, è sempre stata una mia passione. Ho studiato anche un po' danza da piccolina, ma non l'ho approfondita come ho approfondito
0: il canto e la
1: il pianoforte. E quindi poi un po' più da adulta ho vinto una borsa di studio per questa scuola di musical internazionale, mi sono diplomata a Roma presso la ICMT, e questo college praticamente...
0: Che bello, a che età l'hai fatto?
1: 28 anni.
0: Ah, un po' più, vabbè, ma
1: sì,
0: non c'è mai
1: adulta.
0: Guarda, anche a 27 ho iniziato a fare corsi di recitazione,
1: ecco,
0: cioè
1: vedi?
0: Dopo aver chiuso un po' la carriera da ballerina,
1: sì, perché
0: cioè,
1: non
0: ho chiuso,
1: ti
0: perché sempre là nel
1: certo.
0: senso anche a casa ogni tanto mi faccio la sbarra da sola, anzi vorrei iniziare a ballare un'altra volta, non ti nego, mi manca profondamente.
1: Immagino quando hai una passione insita dentro di te, hai l'esigenza di
0: che l'ho sempre mantenuta, magari con progetti teatrali che recitavo, però c'era anche il ballo, con progetti televisivi che avevo la conduzione, c'era anche il ballo. Adesso sono 2 anni che c'è sto ballo,
1: sei un po' firma.
0: Aspetta,
1: no, ti capisco,
0: manca,
1: ma poi la danza è bellissima, cioè
0: no, un anno forse, sì.
1: La danza è meravigliosa, cioè è un'altra disciplina che io avrei approfondito se avessi avuto il tempo, perché poi insomma,
0: vabbè,
1: non è
0: questa passione del,
1: sì,
0: del canto, comunque il piano, comunque sono lezioni tutti i giorni,
1: sì,
0: hanno la stessa prassi poi di un'accademia di danza,
1: esatto.
0: come un'accademia di recitazione.
1: Però la soddisfazione me la sono presa dopo, anche perché poi la scuola di musica mi ha portato anche a New York, sono stata a New York per una masterclass, quindi ho veramente toccato con mano Broadway.
0: Che
1: cioè,
0: bello!
1: Ho avuto l'onore di partecipare a lezioni con artisti, insegnanti, quindi artisti di Broadway. È stato bellissimo, veramente
0: stupendo. E ci ritornerai?
1: Assolutamente.
0: Cioè, ci vuoi tornare
1: sì.
0: in quelle occasioni, in quell'accademia? Si può fare?
1: Io sì, c'è ancora, perché l'ICMT ha varie sedi, New York, Londra, Amburgo, è un po' sparsa in tutto il mondo. Sicuramente, guarda, ho il pensiero di tornarci, anche perché New York è la mia città del cuore.
0: Che bello, che bello. E invece, Giovi, la scelta

0: che è un momento chiave, no? Importante, quando decisi di fare davvero questo mestiere, non è mai una scelta poi semplice del tutto, viene ragionata, pensata. Sì. Quando c'è stato, o c'è, se c'è un aneddoto che ricordi, che ti ha dato quella motivazione e quel senso di dire sì, questa è la mia strada, ci provo con tutta me stessa a 360 gradi.
1: Allora, guarda, in effetti io mi sono un po' approcciata al mondo della musica, diciamo dal punto di vista professionale, già insomma verso 18, 19, 20 anni. In contemporaneo io comunque ho studiato giurisprudenza, la facoltà qui di giurisprudenza alla Federico II, e quindi diciamo portavo avanti sia la carriera universitaria che poi quella della musica, però ad una certa io sono sempre stata cantante di cover, come fondamentalmente chiunque
0: inizia un po' a fare.
1: Esatto. Ho iniziato praticamente ad avere dentro di me un'esigenza di esprimermi diversamente e di non magari essere collegata a qualche cantante di turno, che ne so, alla Pausini, che amo profondamente,
0: certo,
1: o Elisa, o tutti artisti che io adoro, ma volevo praticamente esprimermi, esprimere Giovanna Ferrara ed esprimere dei concetti attraverso le canzoni. Quindi pian piano diciamo è diventata una professione, ma è stato quasi
0: naturale,
1: esatto, è stato un percorso naturale, perché poi da eventi privati, poi con l'ex coro giovanile del Teatro San Carlo, perché prima ci chiamavamo così con il maestro Carlo Morelli, ora siamo il Dez Napoli Live Show, quindi
0: non c'è più il giovanile,
1: esatto. Siamo un po' più adulti, un po' con il coro, un po' con altri concorsi a cui ho partecipato a livello nazionale, e poi pian piano ho detto no, voglio scrivere le canzoni, voglio scrivere i pezzi miei, anche perché ho sempre scritto, Fabi, però magari tenevo nel cassetto, perché c'è sempre un po' di timidezza, perché quando tu scrivi una canzone ti metti a nudo, soprattutto come dicevi prima, quando le canzoni sono tue e non sono di altri.
0: Esatto.
1: Quando le canzoni sono di altri, chiaramente non hai lo stesso imprinting, diciamo, che hai con una canzone tua, perché io le mie canzoni, dicono, sono le mie figlie, ok?
0: Certo.
1: Perché sono frutto di quello che ho vissuto, sono frutto di un pensiero, di un momento, e quindi diciamo c'è un approccio totalmente diverso, e quindi ogni volta che faccio uscire un mio brano mi esplode il cuore di gioia.
0: E per questo io all'inizio ci tenevo tantissimo a farti quell'intro, perché so cosa metti nei tuoi testi e posso immaginare, perché non sono una cantautrice, cosa vuol dire mettersi a nudo ed esprimersi totalmente, e poi arriva un momento in cui tu decidi attraverso la tua consapevolezza, sì, la tua carriera, la tua gavetta e quello che comunque hai fatto di esserci,
1: sì,
0: e di dire adesso è il mio momento.
1: Bravo,
0: adesso,
1: esatto,
0: mi faccio conoscere, adesso dico quello che penso senza fregarmene di nessuno e di niente.
1: Sì, proprio così.
0: E a proposito di brani e di testi, io voglio far ascoltare ai nostri amici la tua prima canzone,
1: sì,
0: uscita nel 2018, e poi ne parliamo un po' dopo,
1: sì,
0: per il testo, che si intitola Mai Abbastanza, di Giovanna Ferrara. E noi torniamo qui a Napoli Senza Confini, e tra poco.

0: Mai abbastanza di Giovanna Ferrara, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Abbiamo tanto da dire, tanto da raccontare. Io sono super felice quando ci sono queste chiacchierate super interessanti anche tra donne.
1: Grazie.
0: Devo dire la verità. Allora, Mai abbastanza, prima canzone 2018. E in realtà quanto tempo l'hai tenuta nel cassetto questa canzone?
1: Infatti,
0: proprio
1: questo.
0: Prima mi dicevi questo.
1: Sì, l'ho tenuta diciamo un po' qualche annetto, perché diciamo non ho vissuto un bel periodo. Cioè, penso che ognuno di noi viva un po' dei periodi un po' bui, no? Ho vissuto diciamo un po' un periodo buio in cui le mie relazioni amorose, le mie frequentazioni o comunque anche in generale, c'è stato un periodo in cui non mi sentivo abbastanza. Da qui proprio il titolo Mai abbastanza.
0: Bellissimo.
1: Che racchiude un po' diciamo questo concetto, anche se nella canzone il testo si concentra principalmente su una relazione amorosa, quindi
0: diciamo che le relazioni amorose tossiche particolari
1: sì.
0: Cosa che molto ci accomuna sono praticamente il fulcro, ecco, mi veniva il fulcro principale della tua musica e della tua voce.
1: Sì,
0: che poi
1: perché
0: è bellissimo, fai anche, poi dopo ci arriviamo,
1: sì,
0: una cosa bellissima e anzi molto coraggiosa, più che bellissima. E questo perché non ti sentivi abbastanza per gli altri, cioè non ti
1: no,
0: facevano
1: non mi
0: sentire...
1: non mi sentivo abbastanza, perché diciamo che forse, ad oggi lo dico diciamo con conferma, non ho incontrato le persone giuste sul mio percorso. Io penso sempre che anche in un contesto lavorativo devi sempre trovare luoghi in cui vieni valorizzato, perché molto spesso è proprio il luogo in cui sei, in cui ti trovi, che non ti fa fiorire, quindi non fa emergere quello che effettivamente sei, non fa tirare fuori il meglio di te. E la stessa cosa vale anche chiaramente con le persone, soprattutto quando ti approcci poi a persone superficiali che hanno magari interessi diversi dai tuoi, che non capiscono magari il tuo lavoro, che magari si trovano in un periodo anche loro particolare della loro vita e quindi molto spesso non c'è una comunanza di interesse, e quindi giustamente da lì scatta la delusione e scatta anche il fatto di dire: ma forse ho qualcosa che anche io che non va. Cioè, a volte magari una riflessione te la fai, almeno nel mio caso è stato così, poi pian piano insomma maturi, diventi più grande e capisci che non è sempre così, non è che
0: non è
1: tu
0: sempre
1: sei
0: colpa
1: sbagliato
0: tua.
1: Esatto,
0: e non è sempre colpa tua. E invece sono curiosa di chiederti questo già da un po' di minuti, poi racconti cose e sono interessanti e ti lascio parlare. Giovanna Ferrara, non hai mai trovato, cioè non hai cambiato il tuo nome?
1: No,
0: cioè non hai scelto di avere un nome d'arte?
1: No, sono molto affezionata al mio nome e cognome. Forse questo mi rende un pochettino anni 90-2000, ma del resto io sono una nostalgica. Io sono cresciuta a Pane e Laura Pausini, Pane e Neck, e quindi diciamo ho detto perché cambiare? Laura Pausini si chiama Laura Pausini. Forse oggi diciamo non è molto di moda questa cosa, però io sono Giovanna Ferrara e non penso che non suoni nemmeno così male come nome e cognome. Quindi
0: tutta,
1: ho detto
0: cioè,
1: no, voglio lasciare la mia identità così com'è.
0: Esatto.
1: Ed evitare quindi di darmi un nome d'arte. Il mio nome d'arte è Giovanna Ferrara. Stop,
0: fine. Allora, Giovanna, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e ti chiedo di dirmi un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Bene, quella mi piace, quella del do
0: papsh. Getto papisce,
1: la noce, rammo tempo che è sfortosa.
0: Questa è famosissima a Rai Radio Live Napoli, te lo dico.
1: Sì?
0: Molto famosa. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Tradizione napoletana, riunirsi a Natale con tutta la famiglia e mangiare a sbafo. Penso che più napoletana di così
0: ci vorrebbe un attimo questo momento, anche dopo, come se fosse Natale,
1: sì.
0: No? C'è una pausa mentale.
1: Vero,
0: e si mangia.
1: Sì.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei tanto tempo fuori Napoli, torni, dice mamma mi faccia mangiare un bello piatto.
1: Allora ti racconto un episodio.
0: Sì.
1: Quando sono stata a New York, la cosa che mi è mancata di più è stata la pasta. Cioè, ragazzi, la pasta, io sono una pastaiola. Il mio piatto preferito sono, cioè, sono gli gnocchi alla sorrentina, ma non ti nego che io non potrei fare a meno nemmeno della pizza margherita. Cioè, ragazzi, la pizza margherita è famosissima nel mondo, è semplice, gli ingredienti sono semplici, ma che bontà. Cioè, il sabato sera per me è pizza, non posso mangiare altro. Se non mangio,
0: allora,
1: la pizza,
0: accendiamo
1: almeno una volta.
0: La pizza,
1: sì, pizza
0: più di ogni altra cosa.
1: Vai.
0: La pizza invece, una tradizione napoletana, Giovanna, che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Quella di andare a trovare i parenti. Secondo me si sta un po' perdendo, tant'è vero che molto spesso io ho più contatti con i miei, cioè con i miei colleghi di lavoro, con cui magari mi vedo tutti i giorni, eccetera.
0: Idem,
1: e,
0: è vero.
1: E invece magari i parenti, eccetera, magari uno dice: ah, quello è mio cugino, ma io non lo conosco bene. Cioè, davvero, Fabiola, a volte dici: quella persona è mio cugino, ma io non lo conosco a fondo.
0: Cioè, non vi frequentate.
1: Non ci frequentiamo tanto. Chiaramente questo non vale per tutta la parentela, però penso che questa cosa si stia un po' perdendo, perché ricordo a volte di racconti di mia nonna, ma anche stesso di mia mamma,
0: che erano
1: volte
0: fondamentali,
1: sì,
0: cugini, fratelli,
1: certo,
0: sì, vero,
1: che molto
0: vero,
1: spesso
0: vero.
1: Durante la settimana, comunque nel weekend, la domenica si andava a fare visita ad una zia, ad una nonna, eccetera eccetera. Questa tradizione penso si stia un po' perdendo.
0: È vero, siamo in pochi che la teniamo, o se la teniamo lo facciamo sicuramente meno rispetto,
1: sì,
0: a qualche anno fa. Invece, se dovessi partire per un viaggio lontano da Napoli e mettere qualcosa di Napoli, anche di non materiale, all'interno di questo zaino, cosa ci metteresti?
1: Se dovessi portare qualcosa di Napoli con me e fare un viaggio?
0: Anche non materiale.
1: Ok, il calore
0: non
1: delle
0: so
1: persone.
0: Non so chi mi rispose, le sfogliate. No, ma nemmeno, forse questa è tre, cioè ci può anche
1: ci può stare.
0: So che mi disse una cosa, ma mi è venuta in mente quando mi hai riformulato la domanda, mi lasciò spiazzata, mi ricordo.
1: No.
0: Vabbè, mi è venuto un attimo questo.
1: Però la risposta,
0: lapsus.
1: Sì, te lo da, magari te lo ricordi magari mentre parlo. Oltre alla pasta, vabbè, che ho citato prima, cioè non fatemi stare senza pasta, io muoio.
0: No. I pacchi di bari,
1: sì,
0: di pasta.
1: Esatto, di pasta. E il calore delle persone. Cioè, io il calore delle persone, dei napoletani, non l'ho trovato altrove.
0: Anche
1: l'ho
0: perché
1: trovato
0: hai girato
1: magari
0: tantissimo.
1: Sì, sì, ho girato tantissimo. Per fortuna anche per lavoro
0: tu
1: giro
0: parli
1: tantissimo.
0: Anche per quanto riguarda l'estero.
1: Sì, sì. Per esempio, quando sono stata a New York, le persone sì, erano molto calorose. Gli americani sono molto così, molto aperti, molto open mind. Ma per esempio, quando sono stata in Germania, quando sono stata in Austria, non ho ricevuto lo stesso impatto sociale.
0: Ecco.
1: Invece, per esempio, gli spagnoli, le portoghesi, ho due amiche portoghesi che sono carinissime.
0: Molto simili a noi,
1: esatto,
0: no?
1: E ci sono ancora in contatto. Abbiamo studiato musical, ci siamo diplomate insieme all'Accademia e tutt'oggi, insomma, ci teniamo in contatto e sono le persone carinissime. Quindi diciamo che sicuramente ci sono, cioè questa cosa mi mancherebbe. Assolutamente, il contatto sociale.
0: Quindi mettiamo
1: sociale.
0: Tanto calore e tanta,
1: sì,
0: tanta solarità, sì, del popolo napoletano.
1: Sì, anche perché io poi sono così, cioè io vivo di quello che mi danno le energie,
0: scambio,
1: che mi danno,
0: sì,
1: le persone, quindi se, non riuscirei a stare senza.
0: E allora vi lascio ascoltare, uscito nel 2021, un altro brano di Giovanna Ferrara, Fenice, e poi ritorniamo ed entriamo nel tuo presente, a tra poco.

0: Fenice, anno 2021 di Giovanna Ferrara, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e raccontiamo questo brano che è potentissimo, forte e mi piace tantissimo, perché io faccio sempre questo paragone, un po' come la Fenice, no? Che per dopo che muore rinasce dalle sue ceneri allo stesso modo,
1: esatto.
0: No? Dalle sue stesse ceneri.
1: Esatto, infatti è proprio questo il tema. Come ti avevo spiegato prima, Mai Abbastanza nasce da un periodo cupo, quindi le sonorità diciamo sono in minore, quindi sono più tristi. Fenice invece è in maggiore, quindi
0: è in volo.
1: Esatto, in volo. E nasce appunto proprio da questa riflessione, ossia che la Fenice risorge dalle proprie ceneri, quindi anche noi nella nostra vita, quando attraversiamo il buio totale, possiamo risorgere e pensare che praticamente il buio non riguarda tutta la nostra vita, cioè non può essere, non ci può essere sempre, non ci possono essere sempre le cose negative, ma praticamente dobbiamo cercare anche di prendere il bello, di darci anche noi forza e quindi risorgere esattamente come fa la Fenice, che poi è splendente, bella, russa.
0: Stupenda, un'immagine, vero, bellissima.
1: E infatti poi nel mio videoclip, nella parte finale, diciamo c'è questa
0: metamorfosi.
1: Esatto, mi veniva questa metamorfosi con le ali, un po' come se fossi una Fenice. Esatto.
0: È bellissimo.
1: Sì.
0: Allora, entriamo nel tuo presente, quello che c'è oggi e quello che tra l'altro poi spesso non si vede, solo perché oggi è il presente e tutto quello che poi è stato coltivato con il tempo magari non si è visto completamente. Ma parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo, in questo momento della tua vita, chi sei? Come ti senti artisticamente? Parliamo del lato artistico, perché poi ci ritorniamo su quell'umano anche per quello che lanceremo tra poco.
1: Sì. Allora, quindi artisticamente mi sento in evoluzione, mi sento che sto piano piano esprimendomi, sto pian piano quindi facendo conoscere le varie sfaccettature di Giovanna, anche proprio dal punto di vista delle discipline, no? Perché come ti dicevo ho studiato musical, canto corale, pianoforte, quindi diciamo ad oggi mi sento
0: sei molto completa.
1: Esatto, mi sento completa.
0: Giovanna, c'è gente improvvisata in questo mondo, dai.
1: È vero, mi sento completa. È chiaro che io ho sempre l'esigenza un po' di imparare sempre cose nuove, perché poi poi nella vita si deve sempre imparare qualcosa, si impara sempre qualcosa, quindi sicuramente lo studiare diciamo fa sempre bene, però ad oggi mi sento comunque una donna abbastanza matura, in cui diciamo anche il climax un po' dei miei brani è cambiato, sono cambiati gli arrangiamenti, infatti si sente molto la differenza tra Mai Abbastanza, Fenice e Take Your Time che abbiamo ascoltato all'inizio, che è l'ultimo, e poi ascolteremo sicuramente il prossimo brano. Diciamo c'è molta differenza, anche perché ho cambiato arrangiatore, infatti voglio citarlo, salutiamo NTA.
0: Ciao NTA. Complimentissimi anche a te.
1: Grazie, lo ringrazierò anche.
0: Ma l'hai cambiato perché ti serviva più quello drammatico e avevi bisogno di uno strong?
1: Sì, esatto.
0: E purtroppo viviamo dei step della vita, comprendeteci.
1: Volevo diciamo fare uno step diverso, non raffigurarmi diciamo semplicemente nella cantante pop italiana e quindi dire ok, Giovanna fa pop italiano, punto. Volevo fare uno step in più, aprirmi verso diciamo il mondo un po' più pop dance. Take Your Time ha anche un po' delle sonorità ambient, un po' più sempre dance, techno, pop, è sempre pop il brano, però comunque ha queste, e chiaramente poi questo è grazie alla collaborazione, come dicevo, con NTA, che ha cambiato un po' queste sonorità, perché è vero insomma che qui ce la cantiamo, ce la suoniamo, le melodie sono mie, i testi sono miei, ma l'importanza di un arrangiatore è fondamentale in un brano, perché poi è colui che dà vita poi a tutte quelle emozioni che ti trasferisce un brano grazie a determinati pad, determinati synth, chitarre, insomma.
0: Vabbè, tra qualche anno ti vedremo anche producer sicuramente.
1: Ma perché no?
0: E mi dirai no, perché prima facevo questo, però ho aggiunto anche questo. Ma il prossimo, così per curiosità, viaggiando con te e mentre raccontavi, Invece il tuo prossimo step della, per la tua musica, come, cioè, te la immagini già? C'è un qualcosa su cui già, sei già proiettata?
1: Sì, innanzitutto ho un desiderio di fare un album tutto mio, perché fino ad ora...
0: Ah, che bello, sì. Vai, sono una tua fan, tipo per te.
1: Grazie. Chiaramente fino ad ora abbiamo fatto uscire quindi singoli, però non ti nego che chiaramente ho questo desiderio.
0: Ma stai già lavorando?
1: Non ancora. Ho intenzione di far uscire ancora qualche altro singolo, poi diciamo più in là, quando i tempi saranno più maturi sotto tanti punti di vista, farò uscire questo album sicuramente, perché ripeto, è un mio desiderio. E poi chiaramente un altro desiderio è quello di fare un concerto proprio tutto mio, quindi diciamo questi sono i miei desideri.
0: E sono belli grandi, sogniamo in grande, tanto è gratis, come sì, ci hanno sempre insegnato.
1: Esatto.
0: Per chi ha il coraggio e la forza di poterlo fare, guarda, perché anche sognare certe volte non è da tutti, cioè non tutti lo sanno fare nel modo giusto,
1: no?
0: Vieni
1: sì,
0: frenato, quindi non vi fate frenare,
1: sì,
0: amici, da chi ti dice che non è possibile. Tutto è possibile.
1: Tantissimo.
0: Fondamentalmente, se si vuole davvero, no?
1: Assolutamente, ci vuole anche un po', ci vuole tanta determinazione, un po' di testardaggine.
0: Io stamattina ho mandato un audio, allora voi forse non mi conoscete, lo sapete, io sono determinata, caparbia, quindi farò quello come è nato all'inizio,
1: ecco,
0: come la prima cosa che ho detto.
1: Esatto.
0: Fa parte della,
1: sì,
0: della fame, la famosa,
1: sì, la
0: fame,
1: bravissima,
0: che ti contraddistingue, sì, e ti fa resistere.
1: Certo, poi è chiaro che ci vuole anche un po' di fortuna, anzi la fortuna fa la sua grande parte.
0: E non lasciamo di cos'altro può,
1: esatto,
0: servire, però lo facciamo immaginare. Ma adesso ritorniamo invece dopo questo,
1: sì,
0: momento divertente con questo brano,
1: sì,
0: che ha comunque scatenato molto scalpore e clamore,
1: sì,
0: e tra l'altro sei stata anche premiata dal Comune di Napoli,
1: sì,
0: con il premio Io Lotto contro la violenza sulle donne. Ve lo lascio ascoltare e poi ci torniamo su. Narcisista di Giovanna Ferrara.

0: che sono di me stessa.
1: E sulle parole e sulla voce di Giovanna Ferrara, questo brano intitolato Narcisista, premiato dal Comune di Napoli, premio Iolotto contro la violenza sulle donne. E oltre a quello che si è visto dopo, quindi il bello di aver ottenuto un premio, un'importanza, una voce per tutte le donne per questo tema molto delicato, sicuramente per averlo messo in piedi nel momento in cui tu l'hai dovuto costruire, metabolizzare e, sì. e poi progettare sì. e cantarlo, sicuramente c'è stato un mare infinito sì. di cose, di emozioni e di
2: assolutamente
1: di tutto quello che c'è poi in questo testo.
2: Assolutamente, perché Narcisista parla di una storia, di una relazione tossica vissuta in prima persona con questo essere umano, insomma, dai tratti narcisistici. E ho vissuto questa storia, per fortuna, per poco tempo, nel senso 10 mesi, ma sono stati 10 mesi più lunghi della
1: tipo
2: mia
1: 10
2: vita.
1: Anni.
2: Esatto. In cui, insomma, questa persona utilizzava e conosceva come unico linguaggio quello della violenza verbale, della violenza psicologica, insulti, parolacce di ogni genere. E non è stato semplice uscire da questa storia, perché poi, vabbè, soprattutto all'inizio, poi c'è l'infatuazione, poi c'è il sentimento, insomma, quindi è anche difficile distinguere a volte determinati comportamenti che invece possono nascondere un love bombing o comunque qualche altra cosa che effettivamente non è amore, e lo riesci a capire poi solamente nel
1: quando
2: corso
1: non
2: del
1: riesci
2: tempo
1: a uscire, poi soprattutto
2: esatto, ti senti ingabbiata e quindi niente, praticamente Narcisista è stato un po' un atto di coraggio.
1: E
2: diciamo che ci ho pensato un sacco di volte prima di farla uscire, però poi ho detto no, deve essere un messaggio positivo per le donne che si sono trovate o che si trovano praticamente nella stessa situazione che ho vissuto io, e quindi deve essere un messaggio di
1: tantissime.
2: ahimè sì, e molto spesso non se ne accorgono nemmeno. Infatti ho voluto praticamente portare questo messaggio e quindi parlare delle relazioni tossiche anche nelle scuole. Ho avviato dei progetti all'interno delle scuole, soprattutto diciamo dell'Interland mio di Napoli Nord, tra Giuliano, Villaricca e quant'altro.
1: Che brava.
2: Assieme ad una mia amica avvocato che si occupa anche di tutela dei minori, una mia amica psicologa, insomma,
1: un
2: grazie
1: team formato
2: da esperti del settore, esatto. Tant'è vero che abbiamo parlato quindi ai ragazzi sia delle scuole medie che delle scuole superiori, proprio diciamo di relazioni tossiche a 360 gradi, proprio per fare in modo che loro possano distinguere cosa è amore da cosa non lo è effettivamente. E ho portato questo argomento anche in un convegno al Maschio Angioino, quindi diciamo una formazione
1: che
2: un
1: bello.
2: Po' più importante, un po' più grande, anche con una criminologa che ha parlato proprio di
1: e speriamo che questo progetto si estenda sempre
2: sì,
1: di più.
2: Chiaramente me lo auguro, perché Narcisista in effetti è una canzone leggera, l'ascolti è una canzone leggera musicalmente parlando, perché ha queste sonorità un po' pop dance, sai, un po' così, ma poi leggi il testo, magari fai più attenzione al testo, ed il testo è molto crudo, perché
1: e ti lascia poi
2: sono
1: riflettere.
2: Molto esatto, perché fondamentalmente io incrimino questa persona: sei un narcisista, sei un egoista, vai via dalla mia vista, non ti voglio vedere più, alla fine il pazzo sei tu vuoi farmi sembrare pazza, ma in effetti quello che c'ha problemi sei tu e dovresti risolverli con un esperto.
1: Esatto, e questo poi è il primo sentore che praticamente trasmettono queste persone, questi uomini un po'
2: sì.
1: patologici, è proprio quello di farti sentire in colpa, sbagliata,
2: certo.
1: Questo davvero è l'alert principale
2: sì.
1: che ti fa capire che sei
2: sì.
1: in un meccanismo del
2: tossico.
1: Tutto sbagliato e tossico.
2: Certo, anche perché poi, scusami se ti interrompo
1: sì.
2: Fabiola,
1: mai,
2: diciamo non è nemmeno semplice soprattutto capire il mio mestiere, no? A volte è un po' complicato, quindi poiché la nostra società è ancora un po' impregnata di maschilismo, diciamo che una donna che brilla, una donna intelligente, una donna in carriera, molto spesso tra virgolette viene vista come colei che oscura l'uomo,
1: non tra virgolette, spaventa punto.
2: Esatto, spaventa, sì, come dire. Determina, per fortuna non tutti gli uomini, però spaventa una determinata categoria di uomini, quindi di conseguenza si sentono in diritto di sminuirti e di farti sentire la sbagliata, usando violenza psicologica, fisica, insomma violenza su ogni fronte.
1: No, speriamo che davvero questo progetto e la tua voce arrivi più lontano possibile, perché ce n'è tanto bisogno.
2: Grazie.
1: Di parlare di queste tematiche che spesso vengono e sono state poi viste in modo superficiale, non approfondite, non affermate, ecco, con proprio, cioè c'è stata tanta solitudine, capito?
2: Sì.
1: Per quanto riguarda da parte delle donne, quante volte si sono sentite sole, non hanno bisogno, cioè non possono chiedere aiuto perché non c'è soluzione,
2: no.
1: Quindi non la vedi la soluzione, quindi se il tema viene affrontato e viene messo così su pubblico,
2: certo,
1: sicuramente una donna ci riflette,
2: certo.
1: Capito?
2: Infatti la mia canzone è anche un messaggio di speranza, tant'è vero che l'ultima frase della mia canzone dice, cioè cita proprio, perché sono di me stessa, quindi care donne, cioè voi siete di voi stesse, non siete di nessuno.
1: Inutile che vi arrecriate, come diciamo noi a Napoli, quando loro vi dicono di chi sei tu.
2: Esatto.
1: Quella frase, mamma mia, oggi non la posso sentire più. Però secondo se ragazzi più piccolina,
2: certo,
1: entri in quel meccanismo di possessione e dici,
2: esatto,
1: ah, perché non è così.
2: Non è così.
1: Quindi
2: voi siete
1: di voi stesse.
2: Esatto.
1: E chiudiamo questo momento,
2: sì,
1: molto importante. Grazie, anzi, Giovanna, a te per averlo aperto e per averlo approfondito.
2: Grazie.
1: Entriamo adesso in un momento più dinamico, ci divertiamo un po' con vero o falso. Hai iniziato a cantare davanti allo specchio di casa molto prima di salire su un vero palco.
2: Vero o falso?
1: Vero.
2: Vero.
1: Cioè ti dilettavi,
2: sì,
1: con la spazzola.
2: Certo, sì, sì, con la spazzola, sì. Sì, sì, sì, col karaoke, con
1: un
2: i
1: po'
2: floppy
1: meno,
2: disc.
1: Dicevi, io già andavo a scuola a 4 anni.
2: No, perché avevo i floppy disk con le basi musicali, sì, cantavo in cameretta o nel salone, sì, comunque è vero, ovviamente.
1: Vai, il tuo primo pubblico ufficiale è stato formato da amici e parenti durante una festa in famiglia.
2: Vero.
1: Da piccola sognavi di diventare non una cantante ma un'attrice.
2: Falso.
1: Prima di ogni esibizione hai un piccolo rituale scaramantico che non salta mai.
2: Vero.
1: Una volta hai dimenticato l'inizio di una canzone ma sei riuscita a trasformarla in improvvisazione.
2: Assolutamente vero.
1: capita ragazzi.
2: Capita, soprattutto perché quando a volte non hai
1: l'emozione,
2: il gobbo,
1: fa brutti scherzi,
2: certo,
1: si annulla tutto.
2: Sì,
1: vabbè,
2: sì,
1: pure
2: sì,
1: quella è una bella emozione,
2: sì,
1: che va vissuta, quindi
2: sì,
1: non vi sentite sbagliati perché succede.
2: Certo.
1: Ti capita spesso di scrivere o immaginare melodie nei momenti meno musicali, tipo mentre cammini per strada o magari sei in fila per la posta,
2: vero,
1: o per la spesa?
2: Il ritornello di Narcisista mi è venuto in mente mentre avevo un febbrone a 40 durante la notte alle 4 del mattino, mi sono svegliata, oddio, dov'è il cellulare, devo registrare.
1: Bellissimo. Il tuo primo ricordo legato alla musica è una canzone ascoltata in macchina con la famiglia.
2: Io nei miei ricordi di infanzia ho Laura Pausini, tutto il disco E ritorno da te. La canzone è Ritorno da te, sì, sì, sì, quella con la quale poi ho vinto il mio primo festival da piccina.
1: Che bello. Invece è una canzone del cuore che non hai mai pubblicato, ma che per te rappresenta molto.
2: Una canzone nel cassetto, intendi?
1: Sì.
2: Sì, però forse
1: c'è
2: è davvero troppo, troppo, troppo personale.
1: Calma di Giovanna.
2: E soprattutto era, diciamo, di una Giovanna più bimba.
1: E uscirà mai?
2: Penso di no.
1: Resterà lì?
2: Sì.
1: Vabbè, lasciamola lì. Sì. Se non facessi musica, probabilmente lavoreresti comunque in ambito creativo.
2: Sì, diciamo che è un'esigenza, però sì, vabbè, considerato i miei studi umanistici, chissà.
1: Ci sono, c'è un mashup tra...
2: Eh sì, c'è un concatenamento di studi artistici e anche umanistici, perché ho detto ho studiato giurisprudenza.
1: Un avvocato, ti vedo
2: il
1: anche
2: notaio,
1: avvocato.
2: Dai, notaio.
1: Cioè, dalla musica è un attimo. Allora, Limited Edition, entriamo nel round Note dell'Anima, dedicato a te, e ti chiedo, l'emozione che ti guida sempre, la gioia o la nostalgia?
2: Entrambe, si può dire? Devo sceglierne per forza una.
1: Se dovessi scegliere,
2: oddio, sono un po' nostalgica, quindi dai, nostalgia.
1: Te lo stavo dire, l'hai detto prima. La parola che descrive la musica per te?
2: Vita.
1: Il posto dove ti senti davvero a casa?
2: Non lo so, sono indecisa tra il mare, la mia famiglia, la mia cameretta.
1: La tua cameretta?
2: La mia cameretta, sì.
1: Un suono che ti fa fermare e respirare?
2: Quello dei i suoni naturali, quelli della natura.
1: Anche tu metti prima di
2: sì.
1: dormire relax, rilassante.
2: Esatto, sì. Quelli della pioggia che scende.
1: Ieri il mio figlio sul letto, allora Nathan, respira.
2: Sì, un
1: ho
2: po'
1: insegnato
2: di meditazione.
1: La sì, perché penso si può fare 5 anni
2: ma
1: e
2: certo,
1: mezzo. Quello è una
2: no.
1: pila peggio di me. No, blocchiamoci, fermiamoci, ma rilassiamoci
2: ci sta,
1: e mettiamo. Mamma, metti un po' di
2: take
1: musica relax. Oppure mi metti il violino, perché metto anche violino e pianoforte.
2: Musica classica, quindi.
1: Sì, sì, sì, sì. E io dalla danza
2: adoro.
1: Classica facevo lezioni col piano.
2: Abbiamo anche questa cosa in comune.
1: È bellissimo, è bellissimo. Sì. Invece, la cosa più vera che hai imparato scrivendo canzoni?
2: Che essere se stessi è la chiave del tutto.
1: Una canzone tua che racconta chi sei senza filtri?
2: Oddio, tutte, perché poi le ho scritte tutte in momenti diversi, quindi tutte.
1: Tutte. Una paura invece che trasformi in musica?
2: La solitudine.
1: La cosa più bella che un fan ti abbia mai detto?
2: Che una voce angelica.
1: Disney, se potessi dare un messaggio al mondo con una sola frase musicale, quale sarebbe?
2: Con una frase mia, di una canzone mia? O una
1: sì.
2: frase musicale?
1: Sì, sì, anche del tuo testo, che magari ti inventi adesso.
2: Conosci te stesso.
1: E si chiude questo momento, guarda, intervista super emozionante. Allora,
2: grazie.
1: Giovanna, io ti ringrazio tantissimo di essere passata da qui, da Rai Radio Live Napoli, dal mio programma Napoli Senza Confini. Ti faccio
2: grazie
1: un forte
2: te,
1: in bocca al lupo, mi raccomando.
2: Grazie di cuore.
1: Non demordere mai. Vuoi dire qualcosa che ai microfoni che non ti ho chiesto?
2: No, niente, seguitemi sui social, Giovanna Ferrara Music, su Instagram, su TikTok, poi chiaramente seguitemi anche su Spotify e tutti, diciamo, tutti i portali che possano esistere, su YouTube, insomma, guardate i miei video e lasciate qualche like e qualche commento e condividete.
1: E condividete, ma ti chiedo, momento identitario, non posso lasciarti così, di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella e forte così com'è.
2: Cora mia.
1: Cora mia. Cora mia. Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Fabiana Ciminella e Giovanna Ferrara, Napoli Senza Confini. Ciao.
2: Ciao a tutti.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai, Radio Live, Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

quello che rimane del tuo tragico furore è una lingua da sgrassare, è il tanfo del tuo cuore. Questa sera non cercarmi, da domani io cancellerò il tuo nome. Non mi importa che farai, se scoppierai qui fuori, ma non dimenticare mai che saremo sempre soli, tu al guinzaglio del tuo cane.

che farai se scoppierai qui fuori. Ma non dimenticare mai che saremo sempre soli. Tu al guinzaglio del tuo cane ed io steso in un tuo libro.

Se hai tra le mani un cuore, è come sfidare Dio.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestri e benvenuti a Diretta Live. Ci sono luoghi in cui il tempo sembra fermarsi, luoghi in cui la storia continua a parlare attraverso le pietre, i mosaici, i paesaggi. Ma cosa accade quando questi luoghi incontrano la musica, la danza, il cinema e l'arte contemporanea? Nasce un dialogo capace di abbattere ogni distanza. Benvenuti a questa nuova puntata dedicata al Between Music and Arts Festival, un appuntamento che dal 1 al 5 luglio, quindi da oggi al 5 luglio, trasformerà il cuore della Sicilia in un grande laboratorio di creatività ed incontro. Tra la Villa Romana del Casale, il Museo Archeologico di Aidone, l'area archeologica di Sofiana, gli spazi storici di Piazza Armerina, il festival invita il pubblico a vivere un'esperienza che va ben oltre lo spettacolo. Il tema di questa edizione è racchiuso in due parole semplici ma potenti: confini e insieme. Confini non come muri che dividono, ma come orizzonti da attraversare. Insieme come scelta di condividere culture, storie, idee e sensibilità diverse, facendo dell'arte un linguaggio universale capace di unire popoli e generazioni. Il Mediterraneo, culla di civiltà e oggi spesso teatro di tensioni, diventa così il protagonista di un racconto fatto di musica, performance, arti visive, cinema e incontri. Un festival internazionale che mette al centro soprattutto i giovani, coinvolgendoli in un campus creativo dove artisti provenienti da paesi diversi vivono, lavorano e realizzano insieme opere originali, dimostrando che la creatività può ancora costruire ponti dove altri vedono soltanto confini. E allora prepariamoci a intraprendere un viaggio tra patrimonio, innovazione e bellezza. Un viaggio che ci porterà a conoscere gli artisti, i protagonisti e le storie di un festival che non vuole soltanto emozionare, ma anche lasciare una domanda aperta. Può davvero l'arte cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Tra gli appuntamenti più attesi del festival c'è sicuramente quello del 4 luglio con Peppe Servillo, accompagnato da Javier Girotto e Natalio Mangalavite, protagonisti di un concerto, Parientes, uno spettacolo che incarna perfettamente lo spirito del Between Music and Arts Festival, perché Parientes è un viaggio tra memorie, migrazioni, identità, un racconto in musica che attraversa i confini geografici e culturali, proprio come invita a fare il tema di questa edizione. Confini insieme. Le sonorità della canzone d'autore italiana si intrecciano con il jazz, il tango, la milonga e ritmi dell'America Latina, dando voce a storie di partenze, di incontri, di nostalgia e di speranza. È un progetto che ci ricorda come le culture non siano realtà chiuse, ma organismi vivi che si trasformano grazie all'incontro con l'altro. E forse è proprio questo il messaggio più profondo del festival. L'arte non cancella le differenze, ma le accoglie, le mette in dialogo e le trasforma in una ricchezza condivisa.

0: Benvenuti a Diretta Live. Oggi abbiamo il grande privilegio di ospitare una delle voci e delle sensibilità più poliedriche della nostra cultura. Cantautore, attore, interprete straordinario, ma soprattutto un artista che sa abitare la parola con una profondità rara. Il prossimo 4 luglio sarà al Museo Archeologico di Aidone per il Between Music and Art Festival con il progetto Parientes, insieme a Javier Girotto e Natalio Mangalavite. È un grandissimo piacere avere con noi in collegamento telefonico Peppe Servillo. Ciao Peppe e benvenuto.
1: Buoni, piacere tutto mio. Ciao Francesca.
0: Ciao, veramente siamo felicissimi di averti qui con noi. Grazie. Qui a Diretta Live. Ma era da tanto e questa è una grande occasione per poterci fare una bella chiacchierata. Partiamo subito proprio dal luogo e dallo spirito che vi ospita il 4 luglio. E suonerete nell'ambito, appunto, abbiamo detto, del Between Music and Art Festival, che ha scelto come parole manifesto per questa edizione confini e insieme, mettendo proprio al centro il Mediterraneo. Sappiamo che oggi è un mare che purtroppo è sinonimo di muri, di conflitti, ma che storicamente è la culla delle nostre culture interconnesse. E voi arrivate con Parientes, che è un album che parla proprio di memoria, di migrazione, di legami, oltre ogni confine. In un momento così complesso, come può la musica aiutarci a riscoprire il confine non come muro, ma come orizzonte d'incontro?
1: Beh, la musica è testimonianza, soprattutto quando parliamo di musica popolare, parliamo di canzoni, quindi parliamo di teatro, di personaggi. Il teatro e le canzoni sono fatti di storie e di personaggi. Nella tradizione partenopea, che è quella che mi appartiene, il cantante è sempre un attore che mette in scena una storia. Nel caso della nostra proposta con Javier e Natalio, che sono argentini, noi guardiamo all'Atlantico e guardiamo ovviamente alle relazioni fra il nostro paese e la cultura argentina, che per una percentuale grandissima è una cultura che ha radici ovviamente italiane. Anzi, qualcuno dice, qualche grande scrittore ha detto che gli argentini si pensano come francesi, quindi dandosi un tono diverso, più nobile se vogliamo, ma in realtà agiscono da italiani, ed è un po' così. Noi guardiamo appunto a questa cultura, come questa cultura nei Parientes, appunto nei nostri parenti e fratelli che vivono in Argentina, si sia conservata anche in alcune sue peculiarità che risalgono ai nostri anni 50 e 60, e quindi oggi rincontrarla significa anche un po' rincontrare noi stessi, il nostro passato, una nostra un'immagine diversa di noi stessi.
0: Parliamo anche del luogo dove suonerete, che è il Museo Archeologico di Aidone, dove è custodita la Venere di Morgantina, che è una figura che richiama Demetra e ci lancia un monito attuale sul rispetto della terra. Una delle anime del festival è proprio quella di riattivare questi luoghi millenari e nascosti con la musica. Che effetto ti fa da artista portare la contemporaneità di Parientes in mezzo a un luogo pieno di significato e di storia?
1: Guarda, io ho avuto la fortuna anche per il passato. Di recente, per esempio, ho avuto modo di suonare al Tempio di Serapide a Pozzuoli con il quartetto dei Soli String Quartet. Sì. Suonare in questi luoghi è godere di un valore aggiunto enorme. Bisogna farlo con grande riguardo e con grande rispetto, ma significa anche in qualche modo mantenere questi luoghi in una maniera che è viva, in modo che la popolazione in particolare del posto senta questi luoghi come propri e non come luoghi di passaggio che si osservano distrattamente e che alla fine perdono anche un'identità e una memoria, come capita spesso poi di fare. Io ho citato un territorio che è quello della costa a nord di Napoli, che è ricco di episodi così alle volte e di tentativi di recupero anche di luoghi con l'identità connessa. E quindi suonare nella terrazza di Aidone, secondo me, è il modo migliore per vivere quel luogo e mantenerlo, cioè tenerlo vivo e presente nella nostra vita e nella nostra cultura.
2: Parientes. Si vede dal naso che siamo parenti, gli stessi sorrisi, gli stessi commenti. Io guardo una foto ma sento strillare. parientes che sono arrivati alla fine del mondo, ma senza pensare quanto era profondo il mare, ricordo l'amore che fu. Sveglia presto la mattina per lavorare, c'è una tavola in cucina piena di cose rare. Vedo un braccio ed un bicchiere colmo di vino che saluta i musicisti e il bandoneon. Parientes che cantano e suonano come argentini, a tutti gli effetti italiani, cugini. Io guardo una foto ma sento strillare

0: dispersi nel vento come zio Riccardo. La foto un sorriso di chi era in ritardo, l'altro contento chissà che ha passato. Non potrei dimenticare tutti i tormenti che ballavano allacciati ai miei parenti. In un patio che conosco si balla il tango con un passo malandrino che non c'è più. Parientes, si vede dal naso che siamo parenti, gli stessi sorrisi e gli stessi commenti. Io guardo una foto ma sento strillare, io guardo una foto ma sento strillare.
1: Siamo in collegamento telefonico con Peppe Servillo, che il 4 luglio sarà ospite insieme a Javier Girotto e Natalio Mangalavite al Between Music and Arts Festival, che apre i battenti proprio stasera a Piazza Armerina nel cuore della Sicilia. Peppe, gli organizzatori sottolineano che questo festival è una vera e propria officina del pensiero, un'officina creativa in cui l'arte, declinata in tutte le sue espressioni, si fa strumento di incontro. Quanto sono importanti per voi e per la vostra ricerca musicale luoghi come questo festival, che non cercano un intrattenimento veloce, mordi e fuggi, ma vogliono tessere proprio relazioni, quelle che restano, incontri e scambi veri e profondi?
2: Guarda, noi abbiamo realizzato nella nostra vita musicale 4 album e 2 in particolare, che sono L'Amico di Cordoba e Parientes, parlano della relazione con la cultura popolare musicale argentina, la nostra cultura popolare che da sempre ha affascinato Javier Girotto e Natalio Mangalavite. Il festival propone come tema quello dei confini. I confini esistono, è giusto che esistano, bisogna però attrezzarsi per saperli attraversare con il dovuto rispetto, con la capacità di vestire i panni degli altri, che è anche un obbligo non solo culturale ma morale, del quale farci carico in questi tempi. La terra sulla quale noi siamo passaggio non è proprietà di nessuno e deve invece accogliere i progetti di felicità da parte di chiunque, ovunque li si voglia realizzare, di possibile felicità.
1: È vero, è bellissimo questo che stai dicendo. Tra l'altro, nell'album Parientes evocate proprio i legami del sangue, però ascoltandovi si capisce subito che per voi la parentela è prima di tutto spirituale, culturale, proprio come dici tu. C'è una frase bellissima nella presentazione che dice che questo progetto è per chi tiene il fuoco nell'anima ma si limita a ballare la vita con carisma e mistero. Che cosa significa questa frase per te?
2: Ma è una frase che fa riferimento a un modo di danzare, e ovviamente consideriamo anche il luogo comune, ma non solo quello, del tango, che è una danza straordinaria, ma il folk argentino è ricco di tante altre danze di origine popolare che hanno come il tango lo stesso fuoco, la stessa voglia di coltivare la relazione interpersonale e metterla in scena come dei fiori, come degli animali. È una cosa molto bella, tipica della danza popolare argentina, che si riflette pienamente nel modo di fare musica di questo.

0: Siamo al telefono con Peppe Servillo. Peppe, tu non solo canti, ma interpreti le storie, le fai tue, le fai vivere anche al tuo pubblico con la tua gestualità, trasformi proprio la parola in carne, in gesto. E queste tracce, appunto, come dicevi, attraversano tanghi, milonghe, cumbie, ma soprattutto le storie di singoli, le storie di riscatti, di amori, di fatiche quotidiane. C'è un personaggio in questo disco che secondo te fotografa proprio quest'anima migrante?
1: Ma guarda, con ironia, c'è un personaggio in particolare a cui sono affezionato, che è la figura di un padre che insegna al figlio come si cucina il ragù.
0: Che bello!
1: La domenica. In questa eredità culinaria, gastronomica, senza voler ovviamente scomodare tutti gli approfondimenti e le vendite commerciali che oggi si fanno legate al cibo, però in questa trasmissione di padre in figlio c'è il desiderio, a tratti anche ingenuo, ironico, però anche profondo, di voler trasmettere un rituale che sia identità, che è quello del pasto domenicale. Della famiglia.
0: È bello, perché poi il nutrimento è fondamentale.
1: È una cosa che ovviamente appartiene profondamente alla cultura partenopea, ma che si è trasferita pienamente nella cultura argentina, dove esistono vari tipi di dialetti che confinano con il castigliano, ma che sono fatti anche di tante parole italiane. Il cosiddetto lufardo è un dialetto argentino fatto di calabrese e di castigliano. Javier mi ha raccontato tanti anni fa che quando lui era ragazzo e faceva le prime esperienze con la banda, andava a suonare questi spazi aperti enormi nella provincia argentina di Buenos Aires e di Córdoba in particolare. Una volta gli capitò di incontrare delle persone degli argentini come lui che gli dissero: ma tu sei italiano, perché non vieni con noi a cercare di capire da dove viene quest'uomo e che lingua parla? Lui si recò e trovò quest'uomo molto anziano, vestito

0: che nessuno di quelli che erano lì intorno comprendeva, e Javier scoprì alla fine che era piemontese.
1: Dai, bellissima
0: e questa
1: storia.
0: Questo uomo parlava piemontese in Argentina. Questo probabilmente negli anni 70-80 succedeva. Questo per dire, i confini esistono, è giusto che esistano, ma esistono per essere attraversati e per generare l'incontro. E poi quello che ci auguriamo è avvenuto anche tra me e Javier e Natalio, che sono di Cordoba.
1: Come vi siete incontrati? Com'è nato questo sodalizio?
0: È nato tramite un'esperienza comune mia e di Javier con Roberto Gatto, il quintetto di Roberto Gatto, che realizzò un album tantissimi anni fa. In quell'occasione ci incontrammo con Javier e Javier riconobbe nel mio modo di pormi una cifra che era tipicamente dei cantanti anche argentini popolari, e quindi cominciamo insieme a lavorare sul repertorio argentino e poi anche sul repertorio italiano, perché poi ovviamente Natalio e Javier sono anch'essi italiani di terza generazione.

quando il sole del mattino manda a scuola ogni bambino, Cichilin impara zeri, non sa niente più di ieri. Guarda bocca aperta, donna Estella esperta, che prepara i figli suoi. Con dei figli e un po' di pane costruisce un aquilone, nelle spalle poi si stringe.

0: siamo al telefono con Peppe Servillo. Peppe, questo legame fortissimo che c'è tra te, Javier e Natalio si percepisce sempre. So che lo sentiranno anche il 4 luglio sul palco del Museo Archeologico di Aidone. Cosa vi permette di capirvi al volo annullando con uno sguardo chilometri di distanza?
1: Sì, sì, la musica ha questa grande capacità, questa velocità, questa

0: forma di sintesi che permette anche di escludere a volte per un istante tutti gli altri linguaggi che apparentemente sono più complessi. E quindi tra noi tre, e soprattutto nel momento dell'esibizione, viene facile coltivare questa comunanza, perché la si richiama urgentemente con la facilità del linguaggio e della sintesi del linguaggio musicale.
1: Un'ultima cosa, il cuore del festival è anche un campus dove giovani creativi europei del Mediterraneo collaborano insieme per creare delle opere inedite. Da artista, quale sei che ha attraversato tante stagioni e linguaggi diversi, che cosa ti senti proprio di augurare e di suggerire a questi ragazzi che scelgono l'arte e la conoscenza come unici e veri strumenti per dialogare e superare barriere?
0: Guarda, quando io ero giovane, la cosa che ci si doveva augurare era la possibilità dell'incontro con un maestro per poter modificare se stessi e avviare l'approfondimento di un linguaggio, di una strada da fare. E io in questo sono stato molto fortunato. Considero anche Javier e Natalio dei miei maestri in questo senso. Però è vero che i festival, le occasioni, le istituzioni devono determinare un paesaggio e un ambiente in cui queste persone si possano incontrare. Se oggi la possibilità di incontro è una cosa che è prevista, che è coltivata, questo favorirà in alcuni anche la consapevolezza di non dover fare un percorso, perché poi, voglio dire, tutto può succedere, ma in altri sicuramente la possibilità di avere un'occasione in più che sia sincera, che sia autentica, che sia fatta anche di divertimento, di amore per la vita, di allegria.
1: C'è chi dice oggi che la musica è finita. Io penso invece che la musica sia più viva che mai, e lo dimostra anche questo festival, che forse sia l'unico strumento che possa creare ancora connessioni e superare diversità di culture, diversità di linguaggi. Per te cos'è la musica?
0: Sono pienamente d'accordo con te. Io ho 66 anni, quindi inevitabilmente sono per certi versi lontano da certi linguaggi più moderni, ma credo più contemporanei, no? Come il rap, come altri ancora. Però io credo profondamente nella possibilità che i giovani debbano e possano autonomamente sviluppare una visione musicale diversa, nuova, perché tanto per ognuno di loro ci sarà anche una possibilità di rincontrare la tradizione e di scoprirla come fosse una cosa nuova e recente, e già in questo si determinerà un momento che è di invenzione. Questo è avvenuto anche per me. La mia generazione è spesso una generazione di autodidatti, di gente che non ha studiato propriamente la musica, io in primis lo sono, e quindi voglio dire, non ci dobbiamo mai fare cattivi maestri verso gli altri, dobbiamo anzi credere nel fatto che le possibilità che abbiamo avuto noi si possano ancora di più approfondire ed ampliare, anche in occasioni come sono quelle di un festival dove si incontrano culture e artisti di provenienza diversa.

0: Peppe, secondo te essere un'anima migrante oggi che vuol dire?
1: Ma significa saper conservare l'identità del sé, della propria cultura e favorire l'incontro con gli altri. Questo significa. La memoria è un valore che spesso in molti ambiti viene trascurata, mentre invece una volta la si preservava quasi istituzionalmente, fissando anche le testimonianze. Oggi spesso si fa l'errore di trascurarle. Quindi un'anima migrante deve avere un bagaglio per un viaggio da fare, e poi deve predisporsi all'ascolto, degli altri.
0: È bellissimo questo che dici, e noi veramente ti ringraziamo, perché ogni incontro con te è un arricchimento, e grazie, noi vediamo l'ora, diamo appuntamento a tutti quanti il 4 luglio in questa bellissima cornice del Museo Archeologico di Aidone per il Between Music and Arts Festival. E prossimi progetti oltre a questo incontro, dove possiamo venire ad ascoltarti?
1: Guarda, io sono a Villa Campolieto, quindi su una delle ville più belle del Miglio d'Oro, cioè la strada che va da Ercolano Portici verso Castellammare. Sarò lì con l'orchestra La Nuova Scarlatti, con gli Avion Travel, il 3 luglio prossimo.
0: E allora abbiamo due begli appuntamenti proprio anche molto vicini a noi, e grazie ancora infinitamente di essere stato qui con noi, del tempo che ci hai dedicato.
1: A te, Francesca, e buon lavoro.
0: Grazie,
1: a presto.

vero quel che penso io, che per colpa di qualche parente fai l'indifferente, mi vuoi parlare? Si intromettono su tutto e poi ti accompagnano da sopra e giù. Tua sorella dice che la sera stai dietro le porte ad aspettare me. Allora spiegami perché non parli almeno qualche cosa che faccia capire che mi vuoi bene tanto poco niente, o è solo colpa di qualche parente.

perché di questa opposizione. I tuoi parenti non ne sanno niente, chiedono alla gente che ne parlerà. Forse solo perché sono artista e in questo mondo già non c'è più posto per qualcuno che nel modo opposto racconta il tempo della meglio età. Ma se tu credi a qualche brutta lingua, il silenzio è d'oro e non dirò più niente. Ma quel parente che ti ha detto no, qualche cosa certo la dirò.

Sarà vero che non vuoi vedermi, o sarà vero quel che penso io, che per colpa di qualche parente fai l'indifferente, non mi vuoi parlare. Allora spiegami perché non parli almeno qualche cosa che faccia capire che mi vuoi bene tanto poco niente, o è solo colpa di qualche parente. Ma non ti sembra

0: solo me.
1: Diretta live.
2: E il Between Music and Arts Festival apre i battenti proprio stasera alle 21 a Piazza Armerina, con un appuntamento davvero speciale nella straordinaria cornice della Villa Romana del Casale. Alle 21 infatti saliranno sul palco due grandissimi protagonisti della scena musicale italiana, Danilo Rea al pianoforte e Luciano Biondini alla fisarmonica. Parliamo di due artisti che attraverso il dialogo tra i loro strumenti accompagneranno il pubblico in un viaggio tra alcune delle pagine più belle della nostra musica. Sarà un omaggio ai grandi autori della canzone italiana, da Paolo Conte a Lucio Battisti, da Luigi Tenco a Ennio Morricone, ma con uno sguardo nuovo, perché non si tratterà di semplici esecuzioni, ma di interpretazioni ricche di improvvisazione, emozione e libertà creativa, proprio secondo lo spirito di questo festival, dove ogni brano si rinnova senza perdere la sua anima più autentica. Sarà un concerto raffinato e coinvolgente, capace di far incontrare tradizione e contemporaneità in uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia. Ripetiamo, l'appuntamento è questa sera alle 21 alla Villa Romana del Casale, per lasciarsi trasportare dalla grande musica italiana oltre ogni confine.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

trucchi, aggiustarle, provare piacere, perciò se volessi, tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi, nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi, tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

lo stadore e benzina, sigarette e accendino.

Sta d'ora all'est proprio un bondo vic, meno una d'ora fritta. Ma arriva in da stanza. Io sento e dico, a spie vero. O frutto più scontrosa che si vede arrivare con tristezza, con pocondria, quasi senza gioia, che esse arriva, e Natale è passato, e se ne chiude. Sino poco più vecchi, quando un'età è nell'anno, non volesse vedere che torna verde, vorria sempre l'estate.

mi dice un'amica che stendeva, povera Alessia, che ci vogliono fare? Le pare una sciocchezza, ma è una frega. A me se lo vogliono, a dire se mi fanno impressione.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

후회. Si sta voce che canta in tuo cuore, che lo canta te c'è.

0: chiaroscuro, di scordarsi di sé. Ma come un sasso.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Napoli, quando suona, non ha bisogno di presentazioni. Si accende piano come una luce che filtra tra le persone all'alba. E poi cresce. Qui la musica non è mai solo musica. È respiro, è memoria, è qualcosa che nasce da lontano e arriva sempre al momento giusto. C'è chi l'ascolta con le cuffie mentre corre, chi la canta senza accorgersene tra un pensiero e l'altro, chi la tiene stretta come una confessione. E allora, prima ancora che parta la sigla, lasciatevi attraversare dal suono, perché quando la città decide di parlare in musica, non resta che ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, ormai mi conoscete, spero che mi seguite sempre di più. E oggi vi porto un artista che non si limita solo a cantare, ma racconta delle emozioni vere vissute sulla sua pelle. Una voce che nasce dall'urgenza di dire qualcosa di vero e anche di personale e di vissuto. La sua musica è fatta di parole, pensate, che restano impresse nella mente, e ogni esperienza poi diventa canzone, diventano parole e diventa sicuramente un grande ricordo da tenere dentro il cuore, perché la sua voce e le sue parole, perché è una cantautrice, restano impresse nella mente. Io sono lieta e orgogliosa che lei sia qui, che sia venuta a trovarmi, e diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Giovanna Ferrara. Ciao.
4: Ciao Fabiola, ciao, salve a tutti.
3: La luce, no, io percepisco sempre questa energia, no, tra le persone, quindi tu sei una di quelle con la luce dentro.
4: Grazie,
3: anche nei momenti più sì, perché poi ci siamo ritrovate in qualche occasione, ci siamo incontrate, sì, sempre in modo rapido, veloce, tra, vero, mille cose e mille corse, però ecco, il tuo sorriso, i tuoi occhi restano perché sono veri e sono sinceri.
4: Grazie, quindi, che bel
3: questo, no, è vero, lo dico anche ai microfoni, perché ad ogni ospite, se poi a maggior ragione conosco personalmente, mi piace dire qualcosa di vero anche ai microfoni, non solo, sai, i complimenti che ci facciamo,
4: certo,
3: dentro le quinte o che li conosciamo solo io e te.
4: Certo, grazie, sono lusingata, chiaramente penso lo stesso di te, non è scontato.
3: Grazie mille Giovi. Allora, prima di farti conoscere meglio ai nostri ospiti, un po' di cose da dire. Sei stata con il maestro Carlo Morelli e il Death Napoli Live Show, che avete presentato appunto l'arrivo del Papa a Napoli in Piazza Plebiscito l'8 maggio.
4: Esatto.
3: Apriamo questa tua chiacchierata con questo momento storico, no? Importantissimo.
4: Sì, com'è anche andata? Perché, assolutamente, perché la cosa, diciamo, più recente e importantissima, è stata un'esperienza meravigliosa. Cioè, l'emozione era a mille, eravamo emozionatissimi e il maestro ci ha dato questa bellissima possibilità, unica, potrei dire davvero unica e irripetibile. Abbiamo accolto con gente magnifica gente il Papa.
3: Bellissima.
4: Con la Papa mobile in piazza. Sì, io avevo tipo un piccolo pezzettino, diciamo, mi era stato assegnato un piccolo pezzettino della strofa. Dopodiché, praticamente, quando il Papa invece si è seduto comodamente sulla sua sedia maestosa, abbiamo aperto poi il nostro mini spettacolo con Arumba dei Scugnizzi, di cui, vabbè, io ho sempre una strofa, diciamo, una presenza leggermente più preponderante, diciamo, e poiché, diciamo, era proprio il primo brano, ero davvero emozionatissima, mi sono guardata intorno, mi sono un attimo goduta quei secondi e ho guardato il Papa, ho detto: caspiterina, ma sta succedendo davvero, cioè ho il Papa a cui io sto cantando per lui, che meraviglia.
3: Voglio dire, una cosa che poi vedremo tutto sui tuoi canali social, hai immortalato,
4: sì,
3: tutto, hai fatto contenuti,
4: sì,
3: foto,
4: sì, certo.
3: Mentre cantate, insomma, è,
4: sì,
3: stato bellissimo, l'ho visto anch'io. Per chi non l'ha visto, seguitela sulla sua pagina Giovanna Ferrara e troverete questi momenti comunque irripetibili, no?
4: Assolutamente.
3: E
4: sì,
3: quello che ti porti a casa dopo questa esperienza?
5: A livello tanto. Personale, non allora, artistico.
4: A livello personale io ho sentito tutta l'aura del Papa. Cioè quando è passato ho sentito proprio un brivido. Ho sentito un brivido e posso dire che a momenti avevo il magone, volevo piangere dall'emozione, ma mi sono trattenuta perché poi chiaramente cantare col magone non è proprio semplice.
5: Ti sei dovuta però, distrarre.
4: Sì, però sono tornata a casa davvero piena e anche io sono molto cattolica, anche piena di Spirito Santo. Mi sono sentita piena proprio di fede, di gioia. È stato veramente un momento catartico che ha avuto questo bel climax.
5: Che bello! E che sono... poi è durato dalla mattina.
4: Esatto, è stata tosta.
5: Poi è stata molto lunga.
4: È stata tosta perché noi siamo stati sul palco assieme al maestro Morelli praticamente dalle 13 all'incirca, non ricordo di preciso, ma più o meno era quello l'orario, fino a quando il Papa se n'è andato ed erano le 18 inoltrate, 18:30. Quindi siamo stati per ben 6 ore, 6-7 ore.
5: E prima mi hai
4: detto
5: che vi ha fatto dei compiti. Complimenti, cioè è stato vi ha annuito da lontano e con questo suo modo di sedersi e di guardarvi e dire questo è il mio momento, voglio godermi lo spettacolo e vi ascolto.
4: Sì, a parte che ha sorriso quando abbiamo cantato Surdato Innamorato con Video Kill the Radio Star, vabbè, perché poi il maestro Morelli praticamente fa questi arrangiamenti sì, con questi mashup particolari e ci sono dei video in cui praticamente si evince questo suo sorriso
5: bellissimo
4: ed è stato bello perché poi lui ci ha proprio pubblicamente ringraziato, non è una cosa assolutamente scontata, ci ha dato molta importanza e anche lì mi scoppiava proprio il cuore di gioia.
5: Stupendo, sì. Da portare davvero per sempre nel cuore. Allora, amici di Rai Radio Live Napoli, ve la faccio conoscere un po' meglio a Giovanna. Il suo percorso inizia fin da giovanissima, quando appunto la passione per il canto diventa qualcosa di più di un gioco e appunto studia, si forma con esperienze che iniziano sicuramente sul palco, su piccoli palchi, per poi arrivare a palcoscenici più importanti. Oggi sei anche una vocal coach, un'insegnante di canto e una cosa carina che voglio ricordare di te è quella della tua partecipazione nel 2018 della prima edizione.
4: 2008,
5: perdona, sì. L'ho letto male ma l'ho scritto bene, ve lo assicuro. Ti lascio una canzone diretta Rai 1 da Sanremo, dal teatro Ariston. Eri piccolissima, già un palcoscenico. Come l'hai visto? Ti ricordi qualcosa?
4: Sì.
5: Avevi 15 anni.
4: Esatto, avevo 15 anni, ero terrorizzata.
5: Ma come è successo?
4: Allora,
5: ho fatto
4: i provini chiaramente per la trasmissione. Mi provino il grandissimo Roberto Cenci. E poi insomma che avevo superato questi provini li feci a Roma
5: Cenci che è stato il regista anche di programmi televisivi infiniti, bravissimo
4: Cenci, veramente stupendo, bravissimo, un grande professionista. E quindi niente, poi praticamente abbiamo fatto le prime prove a Roma con l'orchestra del maestro Leonardo De Amicis e dopodiché poi siamo
5: dopo
4: andati
5: dopo essere stata presa ovviamente
4: esatto sì dopo essere stata selezionata e poi siamo praticamente stati a Sanremo proprio dal teatro Ariston, abbiamo fatto le dirette, all'epoca erano il sabato sera, quindi eravamo in diretta su Rai 1 il sabato sera con Antonella Clerici conduttrice e poi c'erano vari ospiti, diciamo ogni sera c'erano vari cantanti, abbiamo avuto occasione di cantare per esempio con Max Pezzali, io quando ho cantato Maledetta Primavera, perché è stata la canzone che poi ho cantato lì in prima serata, avevo Massimo Ranieri in prima fila.
5: Wow, da spettatori.
4: Sì, da spettatore ero davvero emozionati, tremavo.
5: Guarda, per
4: tremavo.
5: Essere arrivata lì all'età di 15 anni eri già un talento, no?
4: Sì, nato, dire agli altri.
5: Voglio dire, sarà stato. Sono curiosa di andare a vedere quella.
4: Te la faccio quella, vedere,
5: quella serata. Sì. Allora, voglio far ascoltare e lanciare subito il tuo primo brano e poi entriamo in Napoli Express, partendo un po' dalle tue origini, dalla partenza e scopriamo un po' Giovanna Ferrara chi era da bambina e come è arrivata ad essere oggi la donna che sei e quello che rappresenti. E voglio far ascoltare l'ultimo tuo brano praticamente. È uscito poco fa, praticamente un mese fa, Take Your Time di Giovanna Ferrara. Ve lo lascio ascoltare e poi noi torniamo qui a Napoli Senza Confini. Restate con noi.

0: tutto il tempo, mi vivo ogni momento, sto nel mio tempo.
1: Ed era Take Your Time di Giovanna Ferrara, una voce straordinaria, una luce, una Beyoncé italiana, io ti definisco,
2: grazie,
1: ti dico la verità,
2: magari,
1: molto molto brava e una voce straordinaria. Vuoi raccontarci di questo brano, anche perché sei cantautrice, quindi te li scrivi e te li suoni, come
2: sì,
1: hai detto prima, microfoni spenti, e penso che per un artista sia la cosa più appagante, più bella, soddisfacente in un certo senso. Come si fa a cantare un qualcosa che ha scritto un altro autore? L'ho sempre domandata questa, sono sempre stata curiosa di questo aspetto.
2: Sì.
1: È ovvio che uno si incontra, si chiede, capisce chi sei, cosa vuoi, cosa pensi, e poi forse è solamente chi lo sa fare e chi non lo sa fare. Dai, diciamo così. Allora, mi piace molto Take Your Time perché è dedicata un po' al tempo, no?
2: Sì.
1: A quello che oggi non abbiamo.
2: Sì, esatto. Take Your Time nasce proprio dall'esigenza, da una mia esigenza personale, dire: aspetta Giovanna, stai correndo, ogni giorno corri, corri, ma in effetti qual è la tua destinazione, dove stai andando?
1: Me lo chiedo anch'io.
2: Ecco. Quindi diciamo, infatti ecco, è un sentimento anche molto comune, ecco, tu insomma ridi proprio perché lo senti anche un po' tuo, ma parlando anche con amici, parenti, conoscenti, ci troviamo tutti in questa bolla, in questa bolla temporale, per cui non riusciamo molto spesso a goderci dei momenti, anche un semplice tramonto, dobbiamo stare con questo telefono in mano, metterlo sui social, esatto, molto spesso siamo schiavi di questi telefoni, di questi social, che per carità di Dio io adoro, io sono molto social, mi piace tantissimo, però a volte mi rendo conto che questa cosa può essere anche un po' negativa, perché ci rende un po' schiavi. Infatti Take Your Time invita anche, diciamo, a non guardare l'altro, a prendersi il proprio tempo di qualunque cosa stiamo parlando, cioè prendersi il proprio tempo durante la giornata, godersi un tramonto come stavo appunto dicendo, ma anche non guardare l'altro, cioè guardare il proprio percorso, non sentirsi indietro rispetto agli altri, non sentirsi indietro magari rispetto a chi ha avuto un risultato, un successo personale, familiare e quant'altro.
1: E questo, guarda, ho fatto un grande respiro, perché poi questo effettivamente provoca veramente un malessere, un malumore alle nuove generazioni,
2: sì,
1: perché fin quando quelle della nostra età, della nostra generazione degli anni 90, a scendere un po', a salire,
2: sì,
1: essendo cresciuti senza un parametro di misura, senza vedere cosa c'è oltre il nostro nido, la nostra,
2: sì,
1: bolla, o quello che magari trasmette la TV e basta, questo provoca malumore, perché si ha la percezione come se gli altri stessero sempre facendo qualcosa di migliore rispetto,
2: esatto,
1: a quello che stai facendo tu, o sono arrivati prima, o sono in viaggio e possono permettergli dei viaggi ultra lussuosi,
2: esatto,
1: o dei brand stracostosissimo, perché magari si posta la qualsiasi,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Inteso come brand, e questo mi spiace molto, perché è un aspetto che mi provoca molta tristezza,
2: sì,
1: per i giovani.
2: Assolutamente.
1: Perché è così.
2: Assolutamente.
1: Hanno questa vetrina,
2: certo,
1: così sono nati, cresciuti, abituati,
2: sì,
1: e non hanno un parametro di da poter fare una differenza su quello che magari abbiamo potuto vedere,
2: esatto,
1: noi rispetto
2: noi
1: a quello che c'è,
2: sì,
1: che c'è oggi. Io per fortuna con i social, a proposito di quello che dicevi prima, quando sono a cena, a pranzo con mio figlio o al mare, io non ho sta cosa di immortalare, cioè ci sta quel giorno che dico,
2: sì,
1: facciamo una fotina al mare,
2: ma
1: però
2: ci sta,
1: lo
2: comunque
1: poso il telefono proprio perché per lavoro, visto che lo utilizzi molto tra call, tra posta,
2: sì,
1: contenuti, monta, fa, perché sappiamo fatto,
2: certo,
1: tutto oggi, quindi se volete Fabio Cimirella, montaggio, regia, no, sì, però ci adattiamo,
2: sì,
1: io consiglio davvero
2: di
1: posarlo, sì,
2: sì,
1: ma godetevi la tavolata con gli amici,
2: sono super
1: un bicchiere
2: d'accordo
1: di vino con gli amici, non c'è bisogno, sì, facciamo le foto, anzi mi dà pure fastidio quella di turno che dice immortaliamo questo momento, no,
2: vero,
1: è nostro,
2: voglio,
1: cioè,
2: stare seduto,
1: ma perché lo dobbiamo dire?
2: Esatto, proprio hai colto proprio, diciamo, quello che voglio intendere nella mia canzone. Infatti ti devo dire la verità, è nata prima la musica. Io solitamente, per quanto riguarda i miei brani, sono sempre un po' ispirata da qualcosa, non so, mi viene un motivetto, a volte di notte, non ti nego che le ispirazioni più grandi vengono di notte, e anche in questo
1: ma
2: caso...
1: Ma in molti artisti, sì. Solo qualcuno mi ha risposto, no, anche di giorno, ma...
2: È difficile, ma sai perché, Fabiola? Perché penso che comunque durante il giorno siamo molto distratti dalla routine quotidiana, quindi siamo distratti, che ne so, dagli impegni familiari, extra, lavorati, il telefono ecco che squilla in continuazione.
1: Invece
2: di
1: c'è
2: notte,
1: il silenzio.
2: Esatto, c'è il silenzio, quindi è come se riuscissimo ad ascoltare maggiormente la nostra voce interiore, quindi anche la creatività penso sia molto più elevata, almeno parlo di me.
1: E io penso che hai perfettamente ragione,
2: sì.
1: In primis perché lo noto anche io in prima persona, quindi le migliori idee, le migliori... anche il Berlusconi si diceva che di notte appuntava cose perché uno si concentra su se stesso,
2: esatto.
1: E per poi il giorno dopo metterle in pratica. A me vengono idee, strategie, cose da fare incastrare, o momenti di scrittura, o momenti di cose creative.
2: Sì.
1: Quindi, perché il mondo è in silenzio.
2: Vero, il mondo è in silenzio. Quindi ascolti la tua voce interiore, ascolti l'ispirazione. Io nel mio caso la melodia, e poi ci ho scritto il testo. Poi,
1: e quasi tutti i testi sono stati scritti nella tua...
2: In linea generale sì, tranne uno che, di cui poi suppongo dopo parleremo e introdurrai.
1: Bene, bene. Allora, abbiamo fatto questa bellissima apertura. Entriamo nel vivo di Napoli Senza Confini e partiamo dalle tue radici. Giovanna, che bambina eri e che cosa vedevi intorno? Come vivevi? Che atmosfera?
2: Allora, ero una bambina molto disciplinata, cioè nel senso scuola studiavo, poi andavo a scuola di pianoforte. Però perché ho iniziato a scuola di pianoforte? Perché fondamentalmente la mia passione per la musica è come se fosse nata con me, cioè nel senso io ho sempre avuto da piccola, ho sempre avuto questa passione, tant'è vero che cito sempre questo episodio perché poi è quello che mi ha consacrato poi fondamentalmente a quello che faccio oggi, ossia appunto la cantante a 360 gradi, ed è il momento in cui mio padre e mia madre mi regalarono una pianola a giocattolo. Io avevo 4 anni e tipo praticamente divento il mio giocattolo preferito, iniziai a suonare, sai, con i dito piccoli, esatto, le manine piccoline, ascoltavo le canzoni in TV e le riproducevo con l'indice sulla pianola, e
1: il famoso orecchio,
2: esatto, bravissimo, il famoso orecchio. E quindi i miei genitori sconvolti da questo, ma sei tu, ma qualcuno in TV, e invece ero io. E quindi da lì praticamente genitori, insomma, che mi hanno seguito tantissimo, quindi li ringrazierò sempre, decisero quindi di iscrivermi a lezioni di pianoforte. Ho studiato pianoforte per ben 13 anni, quindi da quando avevo 5 anni fino ai 18 anni, e il canto praticamente l'ho iniziato un po' da autodidatta. Ho partecipato ai primi festival, ho vinto il mio primo festival, avevo 9 anni, un festival a Giugliano nel paese dove vivo, e poi pian piano ecco è arrivato Ti lascio una canzone nel 2008, sono arrivati altri concorsi, ho iniziato praticamente a scrivere brani, ho iniziato a far parte del coro del maestro Morelli, per poi giungere anche allo studio non solo quindi del pianoforte, del canto moderno, del canto

0: il canto e il pianoforte. E quindi poi un po' più da adulta ho vinto una borsa di studio per questa scuola di musical internazionale, mi sono diplomata a Roma presso la ICMT e questo college praticamente.
1: Che bello, a che età l'hai fatto?
0: 28 anni.
1: Ah, un po' più, vabbè, ma sì, non c'è mai, guarda, anche a 27 ho iniziato a fare corsi di recitazione.
0: Ecco,
1: cioè
0: vedi?
1: Dopo aver chiuso un po' la carriera da ballerina.
0: Da ballerina, sì, perché
1: cioè,
0: io
1: chiuso
0: ti ricordo,
1: perché sempre là, nel certo. senso che a casa ogni tanto mi faccio la sbarra da
0: e
1: sola, anzi vorrei iniziare a ballare un'altra volta, non ti nego, mi manca profondamente.
0: Immagino, quando hai una passione insita dentro di te hai l'esigenza di
1: che l'ho sempre mantenuta, magari con progetti teatrali che recitavo, però c'era anche il ballo, con progetti televisivi che avevo la conduzione, c'era anche il ballo. Adesso sono 2 anni che c'è sto ballo.
0: Sei un po' film.
1: Dico, aspetta.
0: No, ti capisco,
1: manca,
0: ma poi la danza è bellissima. Cioè,
1: no, un anno forse. Sì.
0: La danza è meravigliosa, cioè è un'altra disciplina che io avrei approfondito se avessi avuto il tempo, perché poi insomma
1: vabbè,
0: non è
1: avevi
0: semplice.
1: Questa passione
0: del canto,
1: comunque il piano, comunque sono lezioni tutti i giorni e hanno la stessa prassi poi di un'accademia di danza.
0: Esatto.
1: Come un'accademia di recitazione.
0: Però la soddisfazione me la sono presa dopo, anche perché poi la scuola di musical mi ha portato anche a New York, sono stata a New York per una masterclass, quindi ho veramente toccato con mano Broadway. Ho avuto l'onore di partecipare a lezioni con artisti, insegnanti, quindi artisti di Broadway. È stato bellissimo, veramente
1: stupendo. E ci ritornerai?
0: Assolutamente.
1: Cioè ci vuoi tornare
0: sì.
1: in quelle occasioni, in quell'accademia, si può fare?
0: Io sì, c'è ancora, perché l'ICMT ha varie sedi, New York, Londra, Amburgo, è un po' sparsa in tutto il mondo. Sicuramente, guarda, ho il pensiero di tornarci, anche perché New York è la mia città del cuore.
1: Che bello, che bello. E invece, Giovi, la scelta che è un momento chiave, no? Importante. Quando decisi di fare davvero questo mestiere, non è mai una scelta poi semplice del tutto, viene ragionata, pensata.
0: Sì.
1: Quando c'è stato, o c'è, se c'è un aneddoto che ricordi, che ti ha dato quella motivazione e quel senso di dire sì, questa è la mia strada, ci provo con tutta me stessa a 360 gradi.
0: Allora, guarda, in effetti io mi sono un po' approcciata al mondo della musica, diciamo dal punto di vista professionale, già insomma verso 18, 19, 20 anni. In contemporaneo io comunque ho studiato giurisprudenza, la facoltà qui di giurisprudenza alla Federico II, e quindi diciamo portavo avanti sia la carriera universitaria che poi quella della musica. Però ad una certa, io sono sempre stata cantante di cover, come fondamentalmente chiunque
1: inizia un po' a fare.
0: Esatto. Ho iniziato praticamente ad avere dentro di me un'esigenza di esprimermi diversamente e di non magari essere collegata a qualche cantante di turno, che ne so, alla Pausini, che amo profondamente,
1: certo.
0: o Elisa, o tutti artisti che io adoro, ma volevo praticamente esprimere Giovanna Ferrara ed esprimere dei concetti attraverso le canzoni. Quindi pian piano diciamo è diventata una professione, ma è stato quasi
1: naturale,
0: esatto, è stato un percorso naturale, perché poi da eventi privati, poi con l'ex coro giovanile del Teatro San Carlo, perché prima ci chiamavamo così con il maestro Carlo Morelli, ora siamo il Dez Napoli Live Show, quindi
1: non c'è
0: un po' con
1: più giovanile.
0: Esatto. Siamo un po' più adulti, un po' con il coro, un po' con altri concorsi a cui ho partecipato a livello nazionale, e poi pian piano ho detto no, voglio scrivere le canzoni, voglio scrivere i pezzi miei, anche perché ho sempre scritto, Fabi, però magari tenevo nel cassetto, perché c'è sempre un po' di timidezza, perché quando tu scrivi una canzone ti metti a nudo, soprattutto come dicevi prima, quando le canzoni sono tue e non sono di altri.
1: Esatto.
0: Perché quando le canzoni sono di altri chiaramente non hai lo stesso imprinting diciamo che hai con una canzone tua, perché io le mie canzoni dicono sono le mie figlie, ok,
1: certo.
0: Perché sono frutto di quello che ho vissuto, sono frutto di un pensiero, di un momento, e quindi diciamo c'è un approccio totalmente diverso, e quindi ogni volta che faccio uscire un mio brano mi esplode il cuore di gioia.
1: E per questo io all'inizio ci tenevo tantissimo a farti quell'intro, perché so cosa metti nei tuoi testi e posso immaginare, perché non sono una cantautrice, cosa vuol dire mettersi

0: nudo ed esprimersi totalmente, e poi arriva un momento in cui tu decidi attraverso la tua consapevolezza, sì, la tua carriera, la tua gavetta e quello che comunque hai fatto di esserci, sì, e di dire adesso è il mio momento. Bravo, adesso, esatto, mi faccio conoscere, adesso dico quello che penso senza fregarmene di nessuno e di niente.
1: Sì, proprio così.
0: E a proposito di brani e di testi, io voglio far ascoltare ai nostri amici la tua prima canzone, sì, uscita nel 2018, e poi ne parliamo un po' dopo, sì, per il testo, che si intitola Mai Abbastanza, di Giovanna Ferrara, e noi torniamo qui a Napoli Senza Confini, a tra poco.

0: Mai abbastanza di Giovanna Ferrara, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Abbiamo tanto da dire, tanto da raccontare. Io sono super felice quando ci sono queste chiacchierate super interessanti anche tra donne.
1: Grazie.
0: Devo dire la verità. Allora, mai abbastanza, prima canzone 2018. E in realtà quanto tempo l'hai tenuta nel cassetto questa canzone?
1: Infatti, visto
0: proprio
1: che
0: prima mi dicevi questo.
1: Sì, l'ho tenuta diciamo un po' qualche annetto, perché diciamo non ho vissuto un bel periodo. Cioè, penso che ognuno di noi viva un po' dei periodi un po' bui, no? Ho vissuto diciamo un po' un periodo buio in cui le mie relazioni amorose, le mie frequentazioni o comunque anche in generale, c'è stato un periodo in cui non mi sentivo abbastanza. Da qui proprio il titolo Mai Abbastanza. Bellissimo. Che racchiude un po' diciamo questo concetto, anche se nella canzone il testo si concentra principalmente su una relazione amorosa, quindi
0: diciamo che come... le relazioni amorose tossiche particolari, sì, cosa che molto ci accomuna, sono praticamente il perno,
1: il fulcro,
0: ecco, mi veniva il fulcro principale della tua,
1: sì,
0: musica e della tua voce.
1: Sì,
0: che poi
1: perché...
0: è bellissimo, fai anche, poi dopo ci arriviamo,
1: sì,
0: una cosa bellissima e anzi molto coraggiosa, più che bellissima. E questo perché non ti sentivi abbastanza per gli altri? Cioè non ti
1: piacevano
0: sentire...
1: non mi sentivo abbastanza, perché diciamo che forse ad oggi lo dico diciamo con conferma, non ho incontrato le persone giuste sul mio percorso. Io penso sempre che anche in un contesto lavorativo devi sempre trovare luoghi in cui vieni valorizzato, perché molto spesso è proprio il luogo in cui sei, in cui ti trovi, che non ti fa fiorire, quindi non fa emergere quello che effettivamente sei, non fa tirare fuori il meglio di te. E la stessa cosa vale anche chiaramente con le persone, soprattutto quando ti approcci poi a persone superficiali che hanno magari interessi diversi dai tuoi, che non capiscono magari il tuo lavoro, che magari si trovano in un periodo anche loro particolare della loro vita e quindi molto spesso non c'è una comunanza di interesse, e quindi giustamente da lì scatta la delusione e scatta anche il fatto di dire: ma forse ho qualcosa che anche io che non va. Cioè, a volte magari una riflessione te la fai, almeno nel mio caso è stato così. Poi pian piano, insomma, maturi, diventi più grande e capisci che non è sempre così, non è che
0: non è
1: tu
0: sempre
1: sei sbagliato, esatto.
0: E non è sempre colpa tua. E invece sono curiosa di chiederti questo già da un po' di minuti. Poi racconti cose e sono interessanti e ti lascio parlare. Giovanna Ferrara, non hai mai trovato, cioè non hai cambiato il tuo nome?
1: No.
0: Cioè non hai scelto di avere un nome d'arte?
1: No, sono molto affezionata al mio nome e cognome. Forse questo mi rende un pochettino anni 90-2000, ma del resto io sono una nostalgica. Io sono cresciuta a Pane e Laura Pausini, Pane e Neck, e quindi diciamo ho detto perché cambiare? Laura Pausini si chiama Laura Pausini. Forse oggi diciamo non è molto di moda questa cosa, però io sono Giovanna Ferrara e non penso che non suoni nemmeno così male come nome e cognome. Quindi
0: tutta,
1: ho detto
0: cioè,
1: no, voglio lasciare la mia identità così com'è.
0: Esatto.
1: Ed evitare quindi di darmi un nome d'arte. Il mio nome d'arte è Giovanna Ferrara. Stop,
0: fine. Allora, Giovanna, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e ti chiedo di dirmi un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Bene, quella mi piace, quella del
0: papsh. Getto
1: papsh, dice la noce, rammo tempo che è sportosa.
0: Questa è famosissima a Rai Radio Live Napoli, te lo dico.
1: Sì?
0: Molto famosa. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Tradizione napoletana, riunirsi a Natale con tutta la famiglia e mangiare a sbafo. Penso che più napoletana di così
0: ci vorrebbe un attimo questo momento, anche dopo, come se fosse Natale,
1: sì,
0: no? C'è una pausa mentale.
1: Vero,
0: e si mangia.
1: Sì.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei tanto tempo fuori Napoli, torni, dice mamma mia, faccio mangiare un bello piatto.
1: Allora ti racconto un episodio.
0: Sì.
1: Quando sono stata a New York, la cosa che mi è mancata di più è stata la pasta. Cioè, ragazzi, la pasta, io sono una pastaiola. Il mio piatto preferito sono gli gnocchi alla sorrentina, ma non ti nego che io non potrei fare a meno nemmeno della pizza margherita. Cioè, ragazzi, la pizza margherita è famosissima nel mondo, è semplice, gli ingredienti sono semplici, ma che bontà. Cioè, il sabato sera per me è pizza, non posso mangiare altro. Se non mangio
0: allora,
1: la pizza,
0: accendiamo
1: almeno una volta.
0: La pizza.
1: Sì, pizza.
0: Più di ogni altra cosa,
1: vai.
0: La pizza. Invece, una tradizione napoletana, Giovanna, che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Quella di andare a trovare i parenti. Secondo me si sta un po' perdendo, tant'è vero che molto spesso io ho più contatti con i miei colleghi di lavoro, con cui magari mi vedo tutti i giorni, eccetera.
0: Idem, è vero.
1: E invece magari i parenti, eccetera, magari uno dice: ah, quello è mio cugino, ma io non lo conosco bene. Cioè, davvero, Fabiola, a volte dici: quella persona è mio cugino, ma io non lo conosco a fondo.
0: Cioè, non vi frequentate.
1: Non ci frequentiamo tanto. Chiaramente questo non vale per tutta la parentela, però penso che questa cosa si stia un po' perdendo, perché ricordo a volte dei racconti di mia nonna, ma anche stesso di mia mamma,
0: che erano fondamentali,
1: sì,
0: cugini, fratelli,
1: certo,
0: sì,
1: che molto spesso. Durante la settimana, comunque nel weekend, la domenica, si andava a fare visita ad una zia, ad una nonna, eccetera eccetera. Questa tradizione penso si stia un po' perdendo.
0: È vero, siamo in pochi che la teniamo, o se la teniamo lo facciamo sicuramente meno rispetto,
1: sì,
0: a qualche anno fa. Invece, se dovessi partire per un viaggio lontano da Napoli e mettere qualcosa di Napoli, anche di non materiale, all'interno di questo zaino, cosa ci metteresti?
1: Se dovessi portare qualcosa di Napoli con me e fare un viaggio?
0: Anche non materiale.
1: Ok, il calore
0: non
1: delle
0: so
1: persone.
0: Non so chi mi rispose, le sfogliate. Chi mi rispose. No, ma nemmeno, forse queste tre, cioè ci può anche
1: ci può stare.
0: So che mi disse una cosa, ma mi è venuta in mente quando mi hai riformulato la domanda, mi lasciò spiazzata, mi ricordo.
1: No.
0: Vabbè, mi è venuto un attimo questo.
1: Però la risposta,
0: lapsus.
1: Sì, te lo da, magari te lo ricordi magari mentre parlo. Oltre alla pasta, vabbè, che ho citato prima, cioè non fatemi stare senza pasta, io muoio.
0: I no. pacchi di barili,
1: sì,
0: di pasta.
1: Esatto, di pasta. E il calore delle persone. Cioè, io il calore delle persone, dei napoletani, non l'ho trovato altrove.
0: Ho girato tantissimo,
1: per fortuna anche per lavoro.
0: Tu parli anche per quanto riguarda l'estero.
1: Sì. Sì, per esempio, quando sono stata a New York, le persone sì, erano molto calorose, gli americani sono molto così, molto aperti, molto open mind. Ma per esempio, quando sono stata in Germania, quando sono stata in Austria, non ho ricevuto lo stesso impatto sociale.
0: Ecco.
1: Invece, per esempio, gli spagnoli, i portoghesi, ho due amiche portoghesi che sono carinissime,
0: molto simili a noi,
1: esatto,
0: no?
1: E ci sto ancora in contatto. Abbiamo studiato musical, siamo diplomate insieme all'Accademia, e tutt'oggi, insomma, ci teniamo in contatto e sono le persone carinissime. Quindi, diciamo che sicuramente ci sono, cioè, questa cosa mi mancherebbe. Assolutamente, il contatto sociale.
0: Quindi mettiamo
1: sociale.
0: Tanto calore e tanta,
1: sì,
0: tanta solarità, sì, del popolo napoletano.
1: Sì, anche perché io poi sono così, cioè io vivo di quello che mi danno le energie, che mi danno,
0: sì,
1: le persone, quindi non riuscirei a stare senza.
0: E allora vi lascio ascoltare, uscito nel 2021, un altro brano di Giovanna Ferrara, Fenice, e poi ritorniamo ed entriamo nel tuo presente. A tra poco.

0: Fenice, anno 2021 di Giovanna Ferrara, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e raccontiamo questo brano che è potentissimo, forte e mi piace tantissimo, perché io faccio sempre questo paragone, un po' come la Fenice, no? Che per dopo che muore rinasce dalle sue ceneri allo stesso modo,
1: esatto.
0: No? Dalle sue stesse ceneri.
1: Esatto, infatti è proprio questo il tema. Come ti avevo spiegato prima, Mai Abbastanza nasce da un periodo cupo, quindi le sonorità diciamo sono in minore, quindi sono più tristi. Fenice invece è in maggiore, quindi
0: è in volo.
1: Esatto, in volo. E nasce appunto proprio da questa riflessione, ossia che la Fenice risorge dalle proprie ceneri, quindi anche noi nella nostra vita, quando attraversiamo il buio totale, possiamo risorgere e pensare che praticamente il buio non riguarda tutta la nostra vita, cioè non può essere, non ci può essere sempre, non ci possono essere sempre le cose negative, ma praticamente dobbiamo cercare anche di prendere il bello, di darci anche noi forza e quindi risorgere esattamente come fa la Fenice, che poi è splendente, bella, russa,
0: stupenda, un'immagine, vero, bellissima.
1: E infatti poi nel mio videoclip, nella parte finale, diciamo c'è questa
0: metamorfosi,
1: esatto, questa metamorfosi con le ali, un po' come se fossi una Fenice, esatto.
0: È bellissimo.
1: Sì.
0: Allora, entriamo nel tuo presente, quello che c'è oggi e quello che tra l'altro poi spesso non si vede, solo perché oggi è il presente e tutto quello che poi è stato coltivato con il tempo magari non si è visto completamente. Ma parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo, in questo momento della tua vita, chi sei? Come ti senti artisticamente? Parliamo del lato artistico, perché poi ci ritorniamo su quell'umano anche per quello che lanceremo tra poco.
1: Sì. Allora, quindi artisticamente mi sento in evoluzione. Mi sento che sto piano piano esprimendomi, sto pian piano quindi facendo conoscere le varie sfaccettature di Giovanna, anche proprio dal punto di vista delle discipline, no? Perché come ti dicevo ho studiato musical, canto corale, pianoforte, quindi diciamo ad oggi mi sento
0: sei molto
1: completa. Esatto, mi sento completa.
0: Giovanna, c'è gente improvvisata in questo mondo, dai.
1: È vero, mi sento completa. È chiaro che io ho sempre l'esigenza un po' di imparare sempre cose nuove, perché poi poi nella vita si deve sempre imparare qualcosa, si impara sempre qualcosa, quindi sicuramente lo studiare diciamo fa sempre bene, però ad oggi mi sento comunque una donna abbastanza matura, in cui diciamo anche il climax un po' dei miei brani è cambiato, sono cambiati gli arrangiamenti, infatti si sente molto la differenza tra Mai Abbastanza, Fenice e Take Your Time che abbiamo ascoltato all'inizio, che è l'ultimo, e poi ascolteremo sicuramente il prossimo brano. Diciamo c'è molta differenza, anche perché ho cambiato arrangiatore, infatti voglio citarlo. Salutiamo NTA.
0: Ciao NTA. Complimentissimi anche a te.
1: Grazie, lo ringrazierò anche.
0: Ma l'hai cambiato perché ti serviva più quello drammatico e avevi bisogno di uno strong?
1: Sì, esatto.
0: E purtroppo viviamo dei step della vita, comprendeteci.
1: Volevo diciamo fare uno step diverso, non raffigurarmi diciamo semplicemente nella cantante pop italiana e quindi dire ok, Giovanna fa pop italiano, punto. Volevo fare uno step in più, aprirmi verso diciamo il mondo un po' più pop dance. Take Your Time ha anche un po' delle sonorità ambient, un po' più sempre dance, techno, pop, è sempre pop il brano, però comunque ha queste, e chiaramente poi questo è grazie alla collaborazione, come dicevo, con NTA, che ha cambiato un po' queste sonorità, perché è vero insomma che qui ce la cantiamo, ce la suoniamo, le melodie sono mie, i testi sono miei, ma l'importanza di un arrangiatore è fondamentale in un brano, perché poi è colui che dà vita poi a tutte quelle emozioni che ti trasferisce un brano grazie a determinati pad, determinati synth, chitarre, insomma.
0: Vabbè, tra qualche anno ti vedremo anche producer sicuramente.
1: Ma perché no?
0: E mi dirai no, perché prima facevo questo però ho aggiunto anche questo. Ma il prossimo, così per curiosità, viaggiando con te e mentre raccontavi, Invece il tuo prossimo step della, per la tua musica, come, cioè, te la immagini già? C'è un qualcosa su cui già, sei già proiettata?
1: Sì, innanzitutto ho un desiderio di fare un album tutto mio, perché fino ad ora...
0: Ah, che bello,
1: sì.
0: Vai, sono una tua fan, tipo per te.
1: Grazie. Chiaramente fino ad ora abbiamo fatto uscire quindi singoli, però non ti nego che chiaramente ho questo desiderio.
0: Ma stai già lavorando?
1: Non ancora. Ho intenzione di far uscire ancora qualche altro singolo, poi diciamo più in là, quando i tempi saranno più maturi sotto tanti punti di vista, farò uscire questo album sicuramente, perché ripeto, è un mio desiderio. E poi chiaramente un altro desiderio è quello di fare un concerto proprio tutto mio. Quindi diciamo questi sono i miei desideri.
0: E sono belli grandi, sogniamo in grande, tanto è gratis, come sì. Ci hanno sempre insegnato,
1: esatto.
0: Per chi ha il coraggio e la forza di poterlo fare. Guarda, perché anche sognare certe volte non è da tutti, cioè non tutti lo sanno fare nel modo giusto,
1: no?
0: Vieni
1: sì.
0: frenato, quindi non vi fate frenare,
1: sì.
0: Amici, da chi ti dice che non è possibile. Tutto è possibile.
1: Tantissimo.
0: Fondamentalmente, se si vuole davvero, no?
1: Assolutamente, ci vuole anche un po', ci vuole tanta determinazione, un po' di testardaggine.
0: Io stamattina ho mandato un audio, allora voi forse non mi conoscete, lo sapete, io sono determinata, caparbia, quindi farò quello come è nato all'inizio,
1: ecco.
0: Come la prima cosa che ho detto.
1: Esatto.
0: Fa parte della, sì. della fame, la famosa,
1: sì, la
0: fame,
1: bravissima,
0: che ti contraddistingue, sì. E ti fa resistere.
1: Certo, poi è chiaro che ci vuole anche un po' di fortuna, anzi la fortuna fa la sua grande parte.
0: E non lasciamo di cos'altro può,
1: esatto.
0: servire, però lo facciamo immaginare. Ma adesso ritorniamo invece dopo questo,
1: sì.
0: momento divertente con questo brano,
1: sì.
0: Che ha comunque scatenato molto scalpore e clamore,
1: sì.
0: E tra l'altro sei stata anche premiata dal Comune di Napoli,
1: sì.
0: con il premio Io Lotto contro la violenza sulle donne. Ve lo lascio ascoltare e poi ci torniamo su. Narcisista di Giovanna Ferrara.

0: sono di me stessa.
1: E sulle parole e sulla voce di Giovanna Ferrara, questo brano intitolato Narcisista, premiato dal Comune di Napoli, premio Iolotto contro la violenza sulle donne. E oltre a quello che si è visto dopo, quindi il bello di aver ottenuto un premio, un'importanza, una voce per tutte le donne per questo tema molto delicato, sicuramente per averlo messo in piedi nel momento in cui tu l'hai dovuto costruire, metabolizzare e, sì. e poi progettare sì. e cantarlo, sicuramente c'è stato un mare infinito sì. di cose, di emozioni e di
2: assolutamente
1: di tutto quello che c'è poi in questo testo.
2: Assolutamente, perché Narcisista parla di una storia, di una relazione tossica vissuta in prima persona con questo essere umano, insomma, dai tratti narcisistici. E ho vissuto questa storia, per fortuna, per poco tempo, nel senso 10 mesi, ma sono stati 10 mesi più lunghi della
1: tipo
2: mia
1: 10
2: vita.
1: Anni.
2: Esatto. In cui, insomma, questa persona utilizzava e conosceva come un unico linguaggio quello della violenza verbale, della violenza psicologica, insulti, parolacce di ogni genere. E non è stato semplice uscire da questa storia, perché poi, vabbè, soprattutto all'inizio, poi c'è l'infatuazione, poi c'è il sentimento, insomma, quindi è anche difficile distinguere a volte determinati comportamenti che invece possono nascondere un love bombing o comunque qualche altra cosa che effettivamente non è amore, e lo riesci a capire poi solamente nel
1: corso del
2: tempo.
1: Quando non riesci a uscire, poi soprattutto.
2: Esatto, ti senti ingabbiata e quindi niente, praticamente Narcisista è stato un po' un atto di coraggio
1: e
2: diciamo che ci ho pensato un sacco di volte prima di farla uscire, però poi ho detto no, deve essere un messaggio positivo per le donne che si sono trovate o che si trovano praticamente nella stessa situazione che ho vissuto io, e quindi deve essere
1: e
2: un messaggio di
1: tantissime.
2: ahimè sì, e molto spesso non se ne accorgono nemmeno. Infatti ho voluto praticamente portare questo messaggio e quindi parlare delle relazioni tossiche anche nelle scuole. Ho avviato dei progetti all'interno delle scuole, soprattutto diciamo dell'Interland mio di Napoli Nord, tra Giugliano, Villaricca e quant'altro.
1: Che brava.
2: Assieme ad una mia amica avvocato che si occupa anche di tutela dei minori, una mia amica psicologa, insomma,
1: un
2: grazie.
1: Un team formato
2: da esperti del settore, esatto. Tant'è vero che abbiamo parlato quindi ai ragazzi sia delle scuole medie che delle scuole superiori, proprio diciamo di relazioni tossiche a 360 gradi, proprio per fare in modo che loro possano distinguere cosa è amore da cosa non lo è effettivamente. E ho portato questo argomento anche in un convegno al Maschio Angioino, quindi diciamo una formazione un po' più importante, un po' più grande, anche con una criminologa che ha parlato proprio di...
1: E speriamo che questo progetto si estenda sempre
2: sì,
1: di più.
2: Chiaramente me lo auguro, perché Narcisista in effetti è una canzone leggera, l'ascolti è una canzone leggera musicalmente parlando, perché ha queste sonorità un po' pop dance, sai, un po' così, ma poi leggi il testo, magari fai più attenzione al testo, ed il testo è molto crudo, perché
1: e ti lascia poi
2: sono
1: riflettere.
2: Molto esatto, perché fondamentalmente io incrimino questa persona: sei un narcisista, sei un egoista, vai via dalla mia vista, non ti voglio vedere più, alla fine il pazzo sei tu vuoi farmi sembrare pazza, ma in effetti quello che c'ha problemi sei tu e dovresti risolverli con un esperto.
1: Esatto, e questo poi è il primo sentore che praticamente trasmettono queste persone, questi uomini un po'
2: sì.
1: patologici, è proprio quello di farti sentire in colpa, sbagliata,
2: certo.
1: E questo davvero è l'alert principale
2: sì.
1: che ti fa capire che sei sì. in un meccanismo del
2: tossico.
1: Tutto sbagliato e tossico.
2: Certo, anche perché poi, scusami se ti interrompo
1: sì.
2: Fabiola,
1: mai,
2: diciamo non è nemmeno semplice soprattutto capire il mio mestiere, no? A volte è un po' complicato, quindi poiché la nostra società è ancora un po' impregnata di maschilismo, diciamo che una donna che brilla, una donna intelligente, una donna in carriera, molto spesso tra virgolette viene vista come colei che oscura
1: non
2: l'uomo,
1: tra virgolette, spaventa punto.
2: Esatto, spaventa, sì, determina, per fortuna non tutti gli uomini, però spaventa una determinata categoria di uomini, quindi di conseguenza si sentono in diritto di sminuirti e di farti sentire la sbagliata, usando violenza psicologica, fisica, insomma violenza su ogni fronte.
1: No, speriamo che davvero questo progetto e la tua voce arrivi più lontano possibile, perché ce n'è tanto bisogno.
2: Grazie.
1: Di parlare di queste tematiche che spesso vengono e sono state poi viste in modo superficiale, non approfondite, affermate, ecco, con proprio, cioè c'è stata tanta solitudine, capito?
2: Sì.
1: Per quanto riguarda da parte delle donne, quante volte si sono sentite sole, non hanno bisogno, cioè non possono chiedere aiuto perché non c'è soluzione,
2: no.
1: Quindi non la vedi la soluzione, quindi se il tema viene affrontato e viene messo così su pubblico,
2: certo,
1: sicuramente una donna ci riflette,
2: certo.
1: Capito?
2: Infatti la mia canzone è anche un messaggio di speranza, tant'è vero che l'ultima frase della mia canzone dice, cioè cita proprio, perché sono di me stessa, quindi care donne, cioè voi siete di voi stesse, non siete di nessuno.
1: Inutile che vi arrecriate, come diciamo noi a Napoli, quando loro vi dicono di chi sei tu.
2: Esatto.
1: Quella frase, mamma mia, oggi non la posso sentire più. Però se quando sei ragazzina più piccolina,
2: certo,
1: entri in quel meccanismo di possessione, dici,
2: esatto,
1: ah, perché non è così.
2: Non è così.
1: Quindi
2: voi siete,
1: siate
2: di
1: voi stesse.
2: Esatto.
1: E chiudiamo questo momento,
2: sì,
1: molto importante. Grazie, anzi, Giovanna, a te per averlo aperto e per averlo approfondito.
2: Grazie.
1: Entriamo adesso in un momento più dinamico, ci divertiamo un po' con vero o falso. Hai iniziato a cantare davanti allo specchio di casa molto prima di salire su un vero palco. Vero o falso?
2: Vero. Vero.
1: Cioè ti dilettavi,
2: sì,
1: con la spazzola.
2: Certo, sì, sì, con la spazzola, sì, sì, sì, sì, col karaoke, con
1: un
2: i
1: po' meno,
2: disc.
1: Dicevi, io già andavo a scuola a 4 anni.
2: No, no, no, perché avevo i floppy disk con le basi musicali e sì, cantavo in cameretta o nel salone, sì, comunque è vero, ovviamente.
1: Vai, il tuo primo pubblico ufficiale è stato formato da amici e parenti durante una festa in famiglia.
2: Vero.
1: Da piccola sognavi di diventare non una cantante ma un'attrice.
2: Falso.
1: Prima di ogni esibizione hai un piccolo rituale scaramantico che non salta mai.
2: Vero.
1: Una volta hai dimenticato l'inizio di una canzone ma sei riuscita a trasformarla in improvvisazione.
2: Assolutamente vero.
1: Capita, capita ragazzi.
2: Capita, soprattutto perché quando a volte non hai
1: l'emozione,
2: il gobbo,
1: fa brutti scherzi,
2: certo,
1: si annulla tutto.
2: Sì,
1: vabbè,
2: sì,
1: però pure
2: sì,
1: quella è una bella emozione che
2: sì,
1: va vissuta, quindi
2: sì,
1: non vi sentite sbagliati perché succede.
2: Certo.
1: Ti capita spesso di scrivere o immaginare melodie nei momenti meno musicali, tipo mentre cammini per strada o magari sei in fila per la posta,
2: vero,
1: o per la spesa.
2: Il ritornello di Narcisista mi è venuto in mente mentre avevo un febbrone a 40 durante la notte alle 4 del mattino, mi sono svegliata, oddio, dov'è il cellulare, devo registrare.
1: Bellissimo. Il tuo primo ricordo legato alla musica è una canzone ascoltata in macchina con la famiglia.
2: Io nei miei ricordi di infanzia ho Laura Pausini, tutto il disco E ritorno da te. La canzone è Ritorno da te, sì, sì, sì, quella con la quale poi ho vinto il mio primo festival da piccina.
1: Che bello. Invece è una canzone del cuore che non hai mai pubblicato ma che per te rappresenta molto.
2: Una canzone nel cassetto, intendi?
1: Sì.
2: Sì, però forse è davvero troppo, troppo, troppo personale.
1: Di Giovanna.
2: E soprattutto era, diciamo, di una Giovanna più bimba.
1: E uscirà mai?
2: Penso di no.
1: Resterà lì?
2: Sì.
1: Vabbè, lasciamola lì. Sì. Se non facessi musica, probabilmente lavoreresti comunque in ambito creativo.
2: Sni. Sì, diciamo che è un'esigenza, però sì, vabbè, considerato i miei studi umanistici, chissà.
1: ci sono, c'è un mashup tra...
2: sì, c'è un concatenamento di studi artistici e anche umanistici, perché ho detto ho studiato
1: un
2: giurisprudenza,
1: un avvocato, ti vedo
2: il notaio,
1: anche
2: dai, notaio.
1: Cioè, dalla musica è un attimo. Allora, limited edition, entriamo nel round note dell'anima dedicato a te e ti chiedo l'emozione che ti guida sempre, la gioia o la nostalgia?
2: Entrambe, si può dire? Devo sceglierne per forza una.
1: Se dovessi scegliere,
2: oddio, sono un po' nostalgica, quindi dai, nostalgia.
1: Te lo stavo dire, l'hai detto prima. La parola che descrive la musica per te?
2: Vita.
1: Il posto dove ti senti davvero a casa?
2: Non lo so, sono indecisa tra il mare, la mia famiglia, la mia cameretta.
1: La tua cameretta?
2: La mia cameretta, sì.
1: Un suono che ti fa fermare e respirare?
2: Quello dei i suoni naturali, quelli della natura.
1: Anche tu metti prima di
2: sì.
1: dormire relax, rilassante.
2: Esatto, sì. Quelli della pioggia che scende.
1: Ieri il mio figlio sul letto, allora Nathan, respira.
2: Sì, un
1: ho
2: po'
1: insegnato
2: di meditazione.
1: La
2: reazione.
1: Sì, perché penso si può fare 5 anni
2: ma
1: e
2: certo,
1: mezzo. Quello è una
2: no?
1: pila peggio di me. No, blocchiamoci, fermiamoci, ma rilassiamoci
2: sta,
1: e mettiamo. Mamma, metti un po' di
2: take
1: musica relax. Oppure mi metti il violino, perché metto anche violino e pianoforte.
2: Musica classica, quindi.
1: Sì, sì, sì, sì. E io dalla
2: adoro.
1: Danza classica facevo lezioni col piano.
2: Abbiamo anche questa cosa in comune.
1: È bellissimo, è bellissimo. Sì. Invece, la cosa più vera che hai imparato scrivendo canzoni?
2: Che essere se stessi è la chiave del tutto.
1: Una canzone tua che racconta chi sei senza filtri?
2: Oddio, tutte, perché poi le ho scritte tutte in momenti diversi, quindi tutte.
1: Tutte. Una paura invece che trasformi in musica?
2: La solitudine.
1: La cosa più bella che un fan ti abbia mai detto?
2: Che ho una voce angelica.
1: Disney, se potessi dare un messaggio al mondo con una sola frase musicale, quale sarebbe?
2: Con una frase mia, di una canzone mia? O una
1: sì.
2: frase musicale?
1: Sì, sì, anche del tuo testo, che magari ti inventi adesso.
2: Conosci te stesso.
1: E si chiude questo momento, guarda, intervista super emozionante. Allora
2: grazie.
1: Giovanna, io ti ringrazio tantissimo di essere passata da qui, da Rai Radio Live Napoli, dal mio programma Napoli Senza Confini. Ti faccio
2: grazie
1: un forte
2: te,
1: in bocca al lupo, mi raccomando.
2: Grazie di cuore.
1: Non demordere mai. Vuoi dire qualcosa che ai microfoni che non ti ho chiesto?
2: No, niente, seguitemi sui social, Giovanna Ferrara Music su Instagram, su TikTok, poi chiaramente seguitemi anche su Spotify e tutti, diciamo, tutti i portali che possano esistere, su YouTube, insomma, guardate i miei video e lasciate qualche like e qualche commento e condividete.
1: E condividete, ma ti chiedo, momento identitario, non posso lasciarti così, di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella e forte così com'è.
2: Cora mia.
1: Cora mia. Cora mia. Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Fabiana Ciminella e Giovanna Ferrara, Napoli Senza Confini. Ciao,
2: ciao a tutti.
0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

carogne, pasta cresciuta, sfogliatella arrogiottata, Ferrara e l'acqua sfiatata, uocchi e pasta frolla. C'è la met, fanno amore a baionette, ma trovano mo che estate si signoro chiama cancro, coro fottuto fra le magge panzanelle, ricottella marca buovo tinto parapiglia, frolla frolla frolla ricotta amara, frolla frolla frolla frolla frolla ricotta cida persa frolla.

Maruzza Maruzzella se ne scese coscia coscia, fatto gira Garibalda senza cavalla, a uccello mute a pigliete sto cor, o coro per io musse pollecchia mia scurnosa, frolla frolla frolla gatta morta, frolla frolla frolla frolla frolla bastarda carna molla, frolla frolla frolla carna mia malata, tenerella sola, figlia mia che ti consola, figlia addolorata, tenerella persa, valumella canum fora.

una mia malata, tenerella sola, figlia mia che ti consola, figlia addolorata, una che l'ha persa.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

stai certo non muoro. I son nato pulito dall'aria tu dico ma non vuoi sentire. I son l'erba cattiva e stai certo non muoro. E sto sempre aspettando che passa una fronna e mi viene a trovare. E non sento a nessuno, e non vedo e non parlo. Mi pensiero alla gente che stanno in tuo mondo ti posso spiegare. E non sento a nessuno, e non vedo e non parlo. Mi pensiero alla gente che stanno in tuo mondo ti posso spiegare. E non tengo a nessuno, sono con l'erba gramigna. Sto attaccato a sto muro, sto chino di paura e non posso allucare. Sto aspettando una tempesta.

che mi porta lontano, lontano, lontano, dove posso campare. E non sento nessuno, e non vedo e non parlo. Mi pensiero la gente che stanno in due mondo, ti posso spiegare. E non sento nessuno, e non vedo e non parlo. Mi pensiero la gente.

che stanno in tuo mondo dei pozzi spiegati. Io sono l'erba cattiva e stai certo non muore. Io sono nata pulita in dall'aria tu dico ma non vuoi sentire. Io sono l'erba cattiva e stai certo non muore. Io sto sempre aspettando che passa una fronna e mi viene a trovare.

0: casa senza permesso.
1: È tutto bocca gna.
0: L'amore è come all'acqua.
1: Lo mare un fone va.
0: Si asciutto un goglio sano.
1: Rimane in zona va.
0: L'amore non avvisa.
1: E li ha sapere aspettare.
0: Trasa senza permesso.
1: È tutto bocca gna.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
3: Scordare.

Tu non lo sai, ma finita la chiesa, i sottrasù che ha giubriato a Dio Catarì. Ma la gerizza pura o confessori sto a morire.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

arrivare a mezzo mare non mi sfrutti giù. I poca batteria faccio stick tu tap un baby. Parca do stick tu.

capo dei briganti, protettivo, spietato, disprezzato, osannato, ingiuriato, temuto. Questa è lotta senza quartiere.

enriar mate. Nel frastuono del vostro sdegno, nel silenzio dei carri armati.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: E rieccoci tornati, pronti come sempre a tenervi compagnia per un'ora fino alle 16, altro giorno, altra puntata di Round Naples con Silvio Martino, sempre qui sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli, oggi martedì 24 marzo 2026. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti, come sempre siamo in diretta dal lunedì al venerdì, in replica alle 22 e poi c'è il podcast su Rai Play Sound. A tal proposito ringrazio e saluto tutti coloro che ci ascoltano attraverso il podcast che ultimamente sta volando e molto ascoltato, quindi grazie mille davvero a tutti. Come sempre parliamo insomma di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi iniziamo a scoprire le tante uscite musicali napoletane di questa settimana, soprattutto di venerdì 27 marzo, e vi posso già spoilerare il fatto che alcuni dei protagonisti di queste release li intervisteremo nelle settimane prossime, quindi mi raccomando, per tutti gli aggiornamenti del caso e gli spoiler potete seguirci sui nostri profili social. Oggi parliamo anche di Marra e Guè, che hanno fatto un grande annuncio, anche se i fan si aspettavano altro da loro, magari un joint album che speriamo possa arrivare prossimamente. E poi, come ogni martedì, oggi c'è anche la solita rubrica sul cinema, oggi in versione leggermente più estesa perché parliamo di diverse notizie che collegano il mondo musicale a quello cinematografico. Insomma, c'è tanta roba da dire e anche tanta musica da ascoltare, e io direi di partire subito, lo facciamo come sempre da Napoli, ascoltando Vesuviano.
1: C'è un coppa in città che si fa fredda per se perduna, c'è un coppa a terra in fosse mentre desideri la gente se fanno una cosa. Ciao, vengo a faccio pronto pa' rivoluzione, io sto fermo qua, voglio fuggire a chi sta tu padrone, finché su ciuccia diventa lione.

Il pirata della musica napoletana, abbiamo ascoltato Vesuviano con Leggende Pena Sera, un singolo estratto dal suo primo e anche più recente album, risalenti al 2025, all'anno scorso, un progetto che abbiamo largamente ascoltato e commentato insieme. Abbiamo più volte parlato anche di Vesuviano, dell'immaginario che ha saputo costruire, dei singoli che ha rilasciato man mano e anche del fatto che è per metà artista, cantante e per metà dottore, laureato e specializzato in medicina e chirurgia, quindi complimenti anche per la perseveranza e per la caparbietà con cui è andato avanti appunto nel suo lungo periodo di studi. Allora partiamo subito con le news di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli parlando di alcune delle tante release di venerdì prossimo, venerdì 27 marzo, che sarà un giorno particolarmente pieno di singoli, album, EP che verranno rilasciati, che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme in Around Naples. Da Napoli escono diversi brani molto interessanti. Innanzitutto esce un nuovo singolo di Andrea Iros. Abbiamo parlato tanto di Andrea e del fatto che ha cambiato veste alla sua musica, passato dal nome artistico Plug al nome artistico appunto Andrea Iros, e ha switchato da un genere tendente alla trap, all'urban pop, a un genere invece più cantautorale, che sta portando appunto con questi nuovi brani. Il nuovo singolo si chiama Niente di quest'epoca ed è stato già spoilerato da Andrea negli scorsi giorni sui suoi profili social. E a proposito di spoiler, anche Cainero, un artista non napoletana ma che comunque canta e rappa anche in dialetto napoletano all'interno delle sue canzoni, ha pubblicato degli spoiler sui suoi social di un singolo che dovrebbe uscire appunto sempre venerdì, e sempre venerdì 27 dropperà un nuovo brano anche Fabio Big F, un nuovo singolo che si chiama Rallenta e che continua questa vibe, questo genere musicale che sta portando in Italia, che è quello della NA Garage, cioè un UK Garage fatta però con vibes e con il dialetto napoletano, una cosa innovativa di cui abbiamo già parlato e che sicuramente approfondiremo perché rappresenta un'altra sfumatura interessante alla scena musicale napoletana dell'ultimo periodo. Tra l'altro mi sembra ieri è stato anche il compleanno di Big F e di Fabio, quindi tanti auguri a Fabio, e lo ascoltiamo in attesa delle uscite di venerdì con il suo ultimo singolo ufficialmente rilasciato, e cioè Forever.

Big F e Dele Dio hanno preso la UK Garage, l'hanno mixata col napoletano, l'hanno importata a Napoli e in Italia e hanno creato questo nuovo genere musicale che è la NA Garage. Abbiamo ascoltato l'ultimo singolo ufficialmente droppato da Big F, cioè Forever, su Rai Radio Rave Napoli, in attesa del nuovo brano che uscirà venerdì 27 marzo, una delle tante uscite musicali da Napoli di questa settimana. Ma quando vi dico che la scena musicale napoletana è in continua espansione ed è sempre attiva, voi vada sta send, perché effettivamente ce ne accorgiamo praticamente ogni settimana di quanta musica da Napoli esca, e quelle che abbiamo nominato prima sono soltanto poche delle uscite, perché le altre le scopriremo nella puntata di domani e dopodomani, poi le ascolteremo e commenteremo insieme tra venerdì e le puntate della settimana prossima. Ora ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli e parliamo di una notizia che ha smosso un po' di cose all'interno della scena rap e urban italiana. Parlo ovviamente dell'annuncio che hanno fatto Marra e Guè della loro data, il 12 settembre, all'ippodromo SNAI San Siro a Milano, per una data speciale in occasione del 10° anniversario di Santeria. Ora, diciamoci la verità, non so quanti fan di Marra e Guè ci siano che ci stanno ascoltando in questo momento. Quando hanno annunciato il fatto che avrebbero fatto un annuncio importante un giorno dopo, tutti quanti abbiamo pensato a un altro joint album, a un Santeria 2.0, a un Santeria 2, oppure a un altro album che comunque li vedeva di nuovo insieme in un progetto unitario e con la stessa visione. Questa notizia non è arrivata la notizia di un concerto, che comunque è una grande news per la scena rap italiana, ma i fan, insomma, aspettano, anche e soprattutto nei commenti di questo post dell'annuncio, un nuovo progetto di due king della scena musicale italiana. Approfondiremo il discorso joint album e un'eventuale Santeria 2 tra poco. Li ascoltiamo prima insieme con una delle ultime collaborazioni che hanno fatto, Marra e Guè, Love.

una canzone che è un manifesto di amicizia, di amore. Abbiamo ascoltato Love di Marregué su Rai Radio Rev Napoli, un brano estratto da Noi Loro Gli Altri di Marrakesh. Non è però l'ultima collaborazione tra i due, perché cronologicamente parlando credo che la più recente risalga a gennaio, quando è uscito il mixtape di Guè Fast Life 5. All'interno di Fast Life 5 c'è un brano che è Spending, sempre di Guè featuring Marra. Parleremo tra poco di un ipotetico Santeria 2 che sognano tutti i fan del rap italiano e di questi due artisti. Nel frattempo ascoltiamo un brano di altri due artisti napoletani che dovevano fare un joint album, Luquè e Julier. In realtà Julier lo doveva fare anche con Lazza, ma poi alla fine non si è concretizzato niente né con Luquè né con Lazza. Speriamo magari un giorno di poter ascoltare tutti questi joint album che sono stati o spoilerati o annunciati ufficiosamente nel corso del tempo. Comunque ci godiamo per ora le collaborazioni che fanno questi artisti all'interno dei loro personali album. In questo caso ascoltiamo

Una grande street hit, Luque featuring Juelier, Ginevra, un brano che venne spoilerato da Luque sui suoi profili social qualche tempo prima che poi venisse ufficialmente rilasciato all'interno dell'ultimo album di Luca. Lo spoiler andò molto virale, venne fatta ascoltare in anteprima parte della strofa di Emanuele, tanto è vero che poi quando uscì il pezzo completo, il brano integrale, i fan già conoscevano a memoria praticamente la parte che appunto era andata virale sui social. Parlavamo di joint album, aspettiamo e sogniamo magari un ipotetico joint album anche tra Luque e Juelier, come dicevamo prima. Ora però continuiamo a parlare di Marregué, perché i fan sui social sperano tanto in questo joint album di Marregué. Per ora non hanno ancora detto niente, non hanno neanche fatto capire qualcosa di particolare sui social, hanno soltanto, come dicevamo, annunciato questa data per il 12 settembre 2026 per festeggiare i 10 anni di un pezzo di storia dell'hip hop e del rap italiano degli ultimi anni. Io credo che comunque ci possano essere un po' di possibilità di risentirli insieme all'interno di un progetto condiviso, comune, un progetto che magari possono portare in tour durante quest'estate e possono concludere questo capitolo della loro discografia appunto con questa grande data che hanno annunciato, che è in un ippodromo, quindi che contiene decine e decine di migliaia di persone tutte quante insieme, tra l'altro nella loro città, e cioè Milano. È un'idea che secondo me non è particolarmente improbabile, perché come stiamo dicendo da più giorni a questa parte, sta tornando un po' questa vibe del 2016, della trap del 2016, 10 anni dopo, nel 2026, e quindi questa cosa sarebbe anche in linea magari con i movimenti del mercato urban italiano. Vedremo, per ora non sappiamo ancora niente, per ora non hanno annunciato niente, ma sognare è gratis e quindi sogniamo un joint album di nuovo di Marra e Guè. Ascoltiamo Walter Ricci e poi parliamo, a proposito di industria musicale, della grandezza dell'industria musicale in Italia che sta superando ogni record. Prima Tarantella Jazz.

ormai non c'è più bisogno neanche che ve lo dica, o sapete meglio me che in ogni puntata di Round Naples il percorso musicale è molto variegato, si passa molto facilmente da un genere musicale a un altro, da un mood a un altro. In questo caso siamo passati dall'urban, dal rap, al jazz, al Neapolitan Jazz di Walter Ricci con la sua Tarantella Jazz che abbiamo ascoltato su Rai Radio Rev Napoli. Questo è sicuramente uno dei brani più apprezzati e identificativi della discografia del crooner napoletano, un artista eccezionale, Walter, che ascoltiamo spesso appunto in questo programma. Complimenti. Proseguiamo con le news e parliamo di una questione importante che riguarda il mercato musicale italiano. Infatti qualche giorno fa mi sono imbattuto in un post di Esse il quale parlava del fatto che la musica abbia battuto, numericamente parlando, nel 2025 il cinema, e questa è una notizia che anticipa già la rubrica sul cinema che apriamo tra pochissimi minuti. In questo post, in questo articolo, si racconta una cosa che fino a qualche anno fa sembrava impensabile, e cioè i dati IFIMI hanno dimostrato che nel 2025 la musica ha superato il cinema in termini di ricavi annuali. Il mercato musicale italiano infatti ha totalizzato circa 513,3 milioni di euro, confermando un trend che è in crescita da ormai 8 anni consecutivi, e il mercato italiano si classifica all'undicesimo posto tra quelli più importanti al mondo, quindi un risultato eccezionale, mentre il cinema si è fermato tra virgolette solo a 496,5 milioni di euro, restando leggermente indietro rispetto alla musica. Questo ci fa capire tanto, della potenza dei nuovi artisti e della nuova scena musicale, che numericamente parlando è molto forte. Ecco, prima abbiamo parlato ad esempio di Marrè e Guè, che non sono proprio giovanissimi, ma comunque rappresentano un genere musicale che in Italia è relativamente giovane, passatemi il termine. Hanno annunciato prima un ippodromo, che è tra le strutture in Italia che

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Kid Yugi con Amélie, un brano che naturalmente prende ispirazione dal film Il favoloso mondo di Amélie del 2001. Tra l'altro questo brano nelle ultime ore è riuscito a raggiungere il primo posto nella classifica dei brani urban maggiormente passati dalle radio in Italia. Quindi complimenti a Yugi per aver conquistato non solo le classifiche FIMI, le classifiche di streaming, ma anche attraverso questa canzone le classifiche radiofoniche. Passiamo ora alla rubrica solita di ogni martedì sul cinema. Oggi la apriamo un po' prima perché c'è tanta roba da dire e partiamo con una notizia che collega la scena rap napoletana e italiana al mondo cinematografico, perché il 26 marzo, e cioè giovedì dopodomani, uscirà un nuovo film che si chiama Malavia, diretto da Nunzia De Stefano con Mattia Francesco Cozzolino, con Nicola Siciliano, con Peppo, con le musiche di Speaker Censu, un MC storico della scena musicale napoletana. Un film che parla della storia di Sasà, un ragazzino di 13 anni, uno scugnizzo della periferia di Napoli, cresciuto senza padre e con una madre giovane, che ha il sogno di diventare un rapper di successo. È l'ennesimo caso in cui musica e mondo cinematografico si uniscono ed è l'ennesimo caso in cui scena rap napoletana e cinema collaborano, ed è sicuramente una cosa molto bella, anche perché in particolar modo in questo film c'è la partecipazione di esponenti eccezionali dal mondo urban e rap napoletano. C'è Peppo, c'è appunto Nicola Siciliano, Speaker Censu, insomma tutti nomi eccezionali. Commenteremo questo film la settimana prossima. Nel frattempo ascoltiamo uno degli artisti che abbiamo nominato e che ha partecipato alla realizzazione di Malavia, Peppo.

Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo.

Lucky Dell'Azza con Amici Come Prima su Rai Radio Rave Napoli. Continua l'ora di oggi, martedì 24 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo iniziato a scoprire le tante uscite musicali da Napoli di questa settimana, in particolar modo di venerdì 27 marzo. Abbiamo parlato dell'annuncio di Marra e Guè, dell'argomento joint album, dell'importanza dell'industria musicale italiana che ha superato l'anno scorso il cinema in Italia, e poi abbiamo aperto la solita rubrica del martedì sul cinema parlando di Malavia, un nuovo film che uscirà giovedì 26. Parliamo ora, sempre all'interno della rubrica sul cinema, delle pellicole che già sono uscite e che hanno registrato dei risultati molto buoni nelle sale negli ultimi giorni in Italia. Insomma, commentiamo box office. Partiamo come sempre dal decimo posto, occupato da Gli Occhi degli Altri, una nuova pellicola che debutta con oltre 180.000 euro incassati, un film italiano diretto da Andrea Di Sica con Filippo Timi, Jasmine Trinca, Matteo Olivetti e tanti altri. Al nono posto c'è Reminders of Him, La parte migliore di te, con oltre 210.000 euro incassati nell'ultimo weekend. All'ottavo, Amnet, Nel nome del figlio, che scende di diverse posizioni rispetto a martedì scorso. Al settimo posto c'è Una battaglia dopo l'altra, l'ultimo film con Leonardo DiCaprio, di cui abbiamo parlato anche quando abbiamo affrontato l'argomento degli Oscar, e Leonardo non è riuscito a vincere l'Oscar come miglior attore per l'interpretazione in questa pellicola. Al sesto posto c'è Mi batte il corazon, il nuovo film del napoletano Peppe Iodice, che debutta benissimo in Italia con oltre 338.000 euro incassati. Approfondiremo tra poco questo film. Mentre al quinto posto, a metà di questa classifica, c'è Notte prima degli esami 3.0, che incassa oltre 416.000 euro, un film commedia ovviamente che aggiorna lo spirito della pellicola del 2006. In questa nuova versione di Notte prima degli esami ci sono Tommaso Cassista, Sabrina Ferilli, Adriano Moretti, anche tante personalità che vengono dal mondo dei social. Tra poco scopriamo le prime quattro posizioni. Ascoltiamo prima le One.

Le parole che non ti ho detto, questo è l'ultimo singolo di Le One. Allora, siamo all'interno della solita rubrica del martedì sul cinema, stiamo commentando il box office, siamo arrivati al quinto posto tra i film più visti nelle sale in Italia, occupato da Notte prima degli esami 3.0, un film in cui c'è la partecipazione di tante personalità che vediamo anche sui social. Al quarto posto c'è Il bene comune, l'ultimo film diretto e con Rocco Papaleo che abbiamo commentato la settimana scorsa, che scende di un paio di posizioni ma comunque incassa oltre 437.000 euro negli ultimi giorni in Italia. Al terzo posto c'è l'ultimo film di Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, Un bel giorno, che incassa oltre 542.000 euro, è uscito all'inizio di marzo e comunque si tiene altissimo ancora in classifica. Al secondo posto c'è Jumpers, un salto tra gli animali, che perde il primo posto, che questa settimana invece è occupato dal film L'ultima missione, Project Hail Mary, che ha incassato oltre 1.252.000 euro in Italia, l'ultima pellicola diretta da Phil Lord, Christopher Miller con Ryan Gosling, un film americano che segue la straordinaria avventura di un insegnante di scienze che si risveglia dal coma a bordo di un'astronave completamente solo e a milioni di chilometri dalla Terra. Quali di questi film avete visto o quali avete in programma di vedere magari nei prossimi giorni? Potete naturalmente scriverci nei nostri DM e noi tra poco approfondiamo un paio di pellicole che abbiamo incontrato, in particolar modo quella di Peppe Iodice.

dici tu o la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

Nel 2025 Saif ci ha regalato questa hit estiva insieme a Neza, che è Figli dei Palazzi. Vedremo se in questo 2026 comunque farà uscire un pezzo più estivo per i mesi caldi dell'anno, che si stanno avvicinando sempre di più. Ormai, ridendo e scherzando, siamo praticamente quasi a Pasqua. Proseguiamo con le news di questa rubrica sul cinema e parliamo del film di Beppe Odice che si chiama Mi batte il corazon, una pellicola di cui si è parlato molto, soprattutto sui social negli scorsi giorni, anche grazie al caso Teo Mammucari di due domeniche fa. Poi insomma Beppe Odice è stato nuovamente invitato da Mara Venier nella puntata di Domenica In dell'altro ieri, di domenica scorsa, e lì ha avuto più tempo e spazio per parlare di Mi batte il corazon, questo suo primo film che ha giudicato un po' come un bambino che praticamente è nato, visto l'attaccamento che ha a questa pellicola. Un film diretto da Francesco Prisco con Ivana Lotito, con Francesco Procopio e altri volti che vediamo spesso anche intorno a Beppe Odice. Tra l'altro, piccolo easter egg all'interno di questa pellicola: le figlie del protagonista del film, e cioè Peppe, sono realmente le figlie di Beppe Odice, Sofia e Gloria. E la commedia trae ispirazione, insomma, dallo spettacolo teatrale che Peppe ha portato in tour, in giro per l'Italia, che si chiama appunto Ho visto Maradona. Al centro c'è la figura di Maradona, che è molto importante per Peppe ed è molto importante, insomma, per tutto il popolo napoletano. Io personalmente non ho ancora visto questo film e sono molto curioso di sapere come ha trasportato Peppe la sua grande capacità comica e la capacità di far ridere le persone all'interno di una scena completamente diversa da quella che usualmente abita, e cioè quella cinematografica. Voi fatemi sapere se l'avete visto. Noi ascoltiamo parte della colonna sonora di questo film, e cioè una canzone di un artista eccezionale, però la musica è napoletano, Gabriele Esposito, Che Lalla.

Gabriele Esposito con Che Lallà, una canzone che costituisce parte dell'aspetto musicale dell'ultimo film di Beppe Odice, nonché il suo primo film ufficiale, il suo debutto cinematografico, e cioè Mi batte il corazon. Vedete come noi continuamente facciamo parallelismi e collegamenti tra la musica e il mondo cinematografico all'interno della rubrica sul cinema del martedì. Ma il main theme, l'argomento principale di questo programma resta sempre la musica. Vedete, mi sono internazionalizzato, l'ho detta anche in inglese. Comunque, prima di chiudere questa rubrica, parliamo di un altro paio di cose molto velocemente, cioè del trailer di Spider-Man pubblicato sui social di Tom Holland, ha registrato non so quante centinaia di milioni di visualizzazioni e di like in praticamente pochissime ore, e poi è uscito anche il film che chiude la serie di Peaky Blinders. Non l'ho ancora visto, ho visto la serie ma non ho visto il film, e ho letto un po' di commenti un po' contrastanti al riguardo. In tanti lo hanno apprezzato, altri invece ritengono che il film non dia una giusta chiusura, un giusto finale a una serie che sicuramente è stata storica e molto apprezzata. Magari ne parleremo insieme. Nel frattempo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.

parto. Tutti fanno i complimenti appunto. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli, ancora penso che nessuno è più felice di me.

E anche l'ora di oggi, martedì 24 marzo, di Round Naples con Silvio Martino è praticamente giunta al termine, perché mancano pochi minuti alle 16. Vi ricordo infatti che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Oggi abbiamo iniziato a scoprire un po' di uscite musicali da Napoli di venerdì prossimo, del 27 marzo. Abbiamo parlato di Marra e Guè, che hanno annunciato una grande data all'Ippodromo a Milano per settembre 2026, occasione dei 10 anni di Santeria. Abbiamo anche fatto delle ipotesi riguardo un ipotetico joint album tra i due, che però non hanno ufficializzato, non ne hanno proprio parlato sui loro profili social. Abbiamo parlato della grande importanza numerica dell'industria musicale italiana nell'ultimo anno, del fatto che abbia superato anche l'industria cinematografica per quanto riguarda gli introiti nel 2025. E poi, come in ogni martedì, anche oggi c'è stata la rubrica sul cinema, anche abbiamo parlato di Malavia, dei film più visti della scorsa settimana in Italia, di Peppe Odice, del trailer di Spider-Man, del film di Peaky Blinders e tanto altro. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, ma raccomando, su Facebook e su Instagram, per non perdere nessuna news del grande mondo di Rai Retro Live Napoli, dei programmi di questa radio. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

La musica è una legge incomprensibile e, come tutte quelle della natura, vanno sentite, non ascoltate. Dice il saggio, la natura abbandonata a se stessa tende sempre più al disordine. Sembra. Ma in quel disordine, proprio in quel disordine, la vita è per tutti, dal parassita al fiore, dal topolino all'usignolo. E così da un complicato disordine di suoni nasce Ofatta.

La musica fissa i momenti dell'esistenza per immagini, sapori, odori che resteranno invariati nel tempo e rende vivo il ricordo ogni qualvolta lo vogliamo, con la stessa intensità ed emozione. Basta riprodurre il complicato disordine di suoni.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: In Piemonte c'era un re con manie di grandezza, Re Vittorio Emanuele, con un regno da operetta. Ed intorno c'erano tanti altri regni, tutti grandi. Così per disperazione lui cercò una soluzione. Cominciò da Cavour, Mazzini e Garibaldi, e poi coinvolse tutti

così sotto una sola bandiera, cominciò la tiritera tra i briganti e di Savoia. Colpa tua, colpa mia, tutti sempre insoddisfatti, nord e sud, cani e gatti. Metternich l'aveva detto, ma pensarono ad un dispetto. C'era troppa differenza tra Rigevano e Cosenza, e tra Alpi e Madonie, proprio niente da spartire. Ma la cosa più tremenda è che la differenza aumenta. Perciò attenti al manuale, rileggetevi il copione, sventolare il tricolore è una vera provocazione.

figlia dei Savoia, questa Italia da operette, questa Italia dei valori, lunga lunga, stretta stretta, da Pontida a Mercogliano, da Monopoli a Belluno, tutti avanti, miei prodi, tutti figli di nessuno. Chi è rimasto imbottigliato cerca scampo contro mano, chi è fedele alla Padania e chi ha napolitano. Ma che bella rimpatriata, ma che bella fregatura, c'è chi brucia la bandiera e chi incendia spazzatura.

resta oscura, pura. È non brillante, no, non è lucente.

0: Dai, Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai su Radio.
2: Perché ti fermate?
1: Contavo i canali radio che si possono ascoltare in
2: TV. Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, col digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora va con la tua satellite gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat,
1: radio 3,
2: tutti i 14 italiani. Canali radio Rai direttamente su tuo telecomando TV. Parti 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestri e benvenuti a Diretta Live. Ci sono luoghi in cui il tempo sembra fermarsi, luoghi in cui la storia continua a parlare attraverso le pietre, i mosaici, i paesaggi. Ma cosa accade quando questi luoghi incontrano musica, la danza, il cinema e l'arte contemporanea? Nasce un dialogo capace di abbattere ogni distanza. Benvenuti a questa nuova puntata dedicata al Between Music and Art Festival, un appuntamento che primo al 5 luglio, quindi da oggi al 5 luglio, trasformerà il cuore della Sicilia in un grande laboratorio di creatività e di incontro. Tra Villa Romana del Canale, il Museo Archeologico di Aridone, l'area archeologica di Sofiana e gli spazi storici di Piazza Merina, il festival invita il pubblico a vivere un'esperienza che va ben oltre lo spettacolo. Il tema di questa edizione è racchiuso in parole semplici ma potenti: confini e insieme. Confini non come mura che dividono, ma come orizzonti da attraversare. Insieme con scelta di condividere culture, storie, idee e sensibilità diverse, facendo dell'arte un linguaggio universale capace di unire popoli e generazioni. Il Mediterraneo, culla di città e oggi spezzato di tensioni, diventa così protagonista di un racconto fatto di musica, performance, arti visive, cinema e incontri. Un festival internazionale che mette al centro soprattutto i giovani, coinvolgendoli in un campus creativo dove artisti provenienti da paesi diversi vivono, lavorano e realizzano insieme opere originali, mostrando che la creatività può ancora costruire ponti dove altri vedono soltanto confini. E allora prepariamoci a intraprendere un viaggio tra patrimonio, innovazione e bellezza.

Il viaggio ci porterà a conoscere i protagonisti e le storie di un festival che non vuole soltanto emozionare, ma anche lasciare una domanda aperta. Può davvero l'arte cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Tra i appuntamenti più attesi del festival c'è sicuramente quello del 4 luglio con Pep Tervillo, accompagnato da Javier Girotto e Natalio Mangaravite, protagonisti di un concerto, Parentes, uno spettacolo che incarna perfettamente lo spirito del Between Music and Art Festival, perché Parentes è un viaggio tra memorie, migrazioni, identità, un conto in musica che attraversa i confini geografici e culturali, proprio come invita a fare il tema di questa edizione. Confini insieme. Le sonorità della canzone d'autore italiana si intrecciano con il jazz, il tango, la milonga e il ritmo dell'America Latina, dando voce a storie di partenze, di incontri, nostalgia e di speranza. È un progetto che ci ricorda come le culture non siano realtà chiuse, organismi vivi che si trasformano grazie all'incontro con l'altro. E forse è proprio questo il messaggio più profondo del festival. L'arte non cancella le differenze, ma le accoglie, le mette in dialogo e trasforma in una ricchezza condivisa.

0: non saprei tant'è, non lo credrai, tant'è che ne riderai quando ieri mi vedrai.
1: Benvenuti a Diretta Live. Oggi abbiamo il grande privilegio di ospitare una delle voci delle sensibilità più poliedriche della nostra cultura. Cantautore, attore, interprete straordinario, ma soprattutto un artista che sa abbinare la parola con una profondità rara. Il prossimo 4 luglio sarà al Museo Archeologico di Aidone per il Between Music and Art Festival con il progetto Parientes, insieme a Javier Girotto e Nata Mangalete. È un grandissimo piacere avere con noi in collegamento telefonico Peppe Servilli. Ciao Peppe e benvenuto.
2: Ciao Francesca.
1: Ciao, veramente siamo felicissimi di aver qui con noi a Diretta Live. Ma era da tanto, questa è una grande occasione per poterci fare una bella chiacchierata. Partiamo subito proprio dal luogo, dallo spirito che vi ospita il 4 luglio. E tornerete l'ambito, appunto, abbiamo del Between Music and Art Festival, che ha scelto come parole manifesto per sedizione confini e insieme, mettendo però al centro il Mediterraneo. Sappiamo che oggi è un mare che purtroppo è sinonimo di muri, di conflitti, ma che storicamente è culla delle nostre culture interconnesse. E voi eravate con Parientes, che è un album che parla proprio

0: di memoria, di migrazione, di legami oltre ogni confine. In un momento così complesso, come può la musica aiutarci a scoprire il confine non come muro, ma come orizzonte d'incontro?
1: Beh, la musica è testimonianza, soprattutto quando parliamo di musica popolare, parliamo di canzoni, quindi parliamo di teatro, di personaggi. Il teatro è un di fatti, storie e di personaggi. Nella tradizione partenopea, che è quella che appartiene, il cantante è sempre una che mette in scena una storia. Nel caso della nostra posta con Javier e Natalio, che sono argentini, guardiamo il flanco e guardiamo ovviamente alle direzioni del nostro paese e della cultura argentina. E per una persona è grandissima, è una cultura che è ovviamente italiana. Qualcuno dice, che grande scrittore ha detto che gli argentini si pensano come francesi, quindi dandosi un tono diverso, no, se vogliamo, ma in realtà ci sono dei italiani. Ed è un po' così. Guardiamo appunto a questa cultura, come questa cultura ne rientra appunto nei nostri parenti e fratelli che vivono in Argentina, si sia conservata anche in alcune sue peculiarità che risalgono ai nostri anni 50 e 60. E quindi oggi rincontrarla significa un po' rincontrare noi stessi, il nostro passato, un'immagine diversa di noi stessi.
0: Parlo anche del luogo dove suonerete, il Museo Archeologico di Adone, dove è custodita la Venere di Morgadina, che è una figura che richiama Demetra, ci lancia un monito attuale sul rispetto della terra. Una delle anime del festival è proprio quella di riattivare questi luoghi millenari nascosti con la musica. Che effetto ti fa da artista portare la contemporaneità di Arienz in mezzo a un luogo pieno di significato e di storia?
1: Guarda, io ho avuto la fortuna anche per il passato. Di recente, per esempio, ho avuto modo di suonare a tempi rapide a Pozzuoli con il quartetto Solist Quarter. Sì. Suonare in questi luoghi è godere di valore aggiunto enorme. Bisogna farlo con grande riguardo e con grande rispetto, ma significa anche in qualche modo mantenere questi luoghi in una maniera che è viva, in modo che la popolazione, in particolare il posto, sente questi luoghi come propri e non come luoghi di saggio che osservano distrattamente e che alla fine perdono anche un'identità e una memoria, come capita spesso di fare. E io ho citato un territorio, quello della costa nord di Napoli, è ricco di episodi così volte e di tentativi di recupero anche di luoghi con l'identità connessa. E quindi suonare la terrazza di Aridone, secondo me, è il modo migliore per vivere quel luogo e mantenerlo e tenerlo vivo, presente nella nostra vita, nella nostra cultura.
2: Arientes, si vede dal naso che siamo ben, gli stessi sorrisi, gli stessi commenti. Io guardo una foto ma sento strillare. Arientes, che sono arrivati alla fine del mondo, ma sento pensare quando era profondo il mare, il col dolore che fu. Sveglia presto la mattina per lavare, c'è la tavola in cucina piena di cose rare. Vedo un braccio e un bicchiere colmo di vino, saluta i musicisti e il donio. Parientes, che cantano e suonano come argentini, tutti gli effetti italiani cucini.

che sperde nel vento come zio Riccardo. La foto un sorriso di era irritato, l'altro contento chi schia passato. Non potrei dimenticare tutti i tormenti che bravano alzati ai miei.

0: male il tango, con ma suo mandrino non c'è più. Parientes, ci vede da nas che siamo parenti, gli stessi sorrisi, gli stessi commenti. Guarda la foto ma sento strillare, io guardo una foto ma sento strillare, io guardo una foto.
1: Siamo in collegamento telefonico con Peppe Servillo, che il 4 luglio sarà ospite insieme a Javier Girto e Natalio Mangalite al Between Music and Arts Festival, che apre il tent proprio stasera a Piazza Merina nel cuore di Sicilia. Peppe, gli organizzatori sottolineano che questo festival è una vera e propria officina del pensiero, un'officina creativa in cui l'arte, nata in tutte le sue sessioni, si fa strumento di incontro. Quanto sono importanti per voi e per la vostra ricerca musicale luoghi come questo festival, che non cercano un intrattenimento veloce o morbido, che vogliono essere proprio relazioni che restano, incontri e scambi veri e profondi?
2: Guarda, noi abbiamo realizzato la nostra musicale 4 album, e due in particolare sono la mia ricorda Parientes, parlano della relazione con la cultura polare musicale argentina, la nostra cultura polare che sempre ha affascinato Javier Girotto e Natalio Mangalite. Il festival propone come tema quello dei confini. I confini esistono, è giusto che esistono, bisogna però attrezzarsi per saperli attraversare con il dovuto rispetto, la capacità di vestire i panni degli altri, che è anche un obbligo non solo culturale ma morale, del quale farci carico in questi tempi. La terra sulla quale siamo passati non è proprietà di nessuno, deve invece accogliere i getti di felicità da parte di chiunque, ovunque si voglia entrare, possibile felicità.
1: È vero, è bellissimo questo che stai dicendo. Tra l'altro, nell'album Parientes evocate proprio i rami del sangue, però alzandovi si capisce che per la parentela è prima di tutto spirituale, culturale, proprio come dici. C'è una frase bellissima nella presentazione che dice che questo progetto è per chi c'è il fuoco, l'anima, ma si limita a ballare la vita con carisma e mistero. Che cosa significa questa frase per te?
2: Ma è una frase che fa riferimento a un modo di danzare, ovviamente consideriamo anche il luogo comune, ma non solo quello del tango, che è una data straordinaria, ma è forgettino ricco di tante altre date di origine popolare che hanno come il tango, lo stesso fuoco, la stessa voglia di coltivare la relazione interpersonale e metterla in scena come i fiori, come degli animali. È una cosa molto bella, tipica della danza popolare argentina, che riflette pienamente il modo di fare musica di questo popolo.

0: siamo a telefono con Pepe Servillo. Pepe, non solo canti, ma interpreti storie, le fai tue, le fai vivere anche al tuo pubblico con la tua gestualità, trasformi proprio la parola in carne, in gesto. E questa traccia, appunto, come dicevi, attraverso Nanghi, Milonghe, Cubie, porto le storie dei singoli, le storie di riscatti, di amori, di fatiche quotidiane. C'è un personaggio in questo disco, secondo te, fotografa proprio quest'anima migrante?
1: Ma da Cotonia c'è un personaggio in particolare a cui sono affezionato, la figura di un padre che insegna al figlio come si cucina il ragù.
0: Che bello!
1: La prima. In questa eredità culinaria, gastronomica, senza voler ovviamente scomodare gli approfondimenti e le vendite commerciali che ci si fanno legare al cibo, però in questa trasmissione di principio c'è il silenzio, a tratti anche in giro il gioco, però anche in fondo di trasmettere un rituale che sia identità, che è quello del pasto domenicale della famiglia.
0: È bello, perché poi il nutrimento è fondamentale.
1: È una cosa che ovviamente appartiene profondamente alla cultura partefea, ma che si è trasferita ovviamente la cultura argentina, dove sono vari tipi di dialetti che confinano con il casigliano, ma che sono fatti anche tante parole italiane, cosiddetto lufardo. È un dialetto argentino fatto di calabrese e castigliano. Javier mi ha contato tanti anni fa che quando lui era ragazzo faceva le prime spedite con la banda a suonare questi spazi aperti enormi nella provincia argentina di Buenos Aires e Cordoba. Una volta ho capito incontrare persone di argentini come lui, gli disse: ma tu sei italiano, perché non con noi cercare di capire da dove viene questo uomo che ti parla? E si recò e trovò questo uomo molto anziano, tutto l'auto, che parlava questo argentino e poi intanto parlava un dialetto che nessuno di quelli erano intorno prendeva, e che ne scoprì alla fine che è piemontese.
0: Dai, bellissimo questa storia.
1: Allora, piemontese in Argentina, questo probabilmente negli anni 70-80 succedeva. Questo per dire, i confini esistono, giusti esistono, esistono per essere attraversati, per generare gli incontri. Poi quello che studiamo è avvenuto anche tra me e Javier Natale, che sono
0: però come siete, quindi... vi siete incontrati? Come è nato questo sodalizio?
1: È nato tramite un'esperienza comune mia con Roberto Tratto, quel tempo di Roberto Tratto che realizzò album tantissimi anni fa. In quello che ci incontrammo Javier e Javier riconobbe nel mio modo di pormi una cifra che era tipica dei cantanti anche gentili popolari, e quindi cominciamo insieme a lavorare sul repertorio argentino e poi anche sul repertorio italiano. Poi ovviamente nella tua carriera sono chiesti gli anni di testa.

nella sera ciascuno di ragazzi cui nasconde fiori alla gente, sia i bar per la via, se la luna brilla sopra un feria, mangia pane e cucina. Ogni giorno triste notte non ha voglia di girare, finché l'alba di Natale c'è una stella che non vale. Rubano due mani, forse le magie e le scarpe buone per andare.

branco e cante quando il sole di mattina manda a scuola un bambino cicchilini e parazzetti non sa niente piedi alla bocchetta donna stera e spetta che prepara i figli sono con i figli un po' di pane costruisce una croce per le spalle poi stringe le mani sulle guance è un ragazzo di uomo vecchio più di anni porta un fiore triste anche per me Cicchilini dammi un chilo di

0: siamo al telefono con Peppe Servillo. Peppe, questo legame fortissimo che c'è tra te, Javier e Natalio si percepisce sempre. So che lo sentiranno anche il 4 luglio sul palco del Museo Archeologico di Aidone. Cosa vi permette di capirvi al volo annullando con uno sguardo chilometri di distanza?
1: Sì, sì, la musica ha questa grande capacità, questa velocità, questa forma di sintesi che permette anche di escludere a volte per un istante tutti gli altri linguaggi che apparentemente sono più complessi. E quindi fra noi tre, e soprattutto nel momento dell'esibizione, viene facile coltivare questa comunanza perché la si richiama urgentemente con la facilità del linguaggio e della sintesi del linguaggio musicale.
0: Un'ultima cosa, il cuore del festival è anche un campus dove giovani creativi europei del Mediterraneo collaborano insieme per creare delle opere inedite. Da artista, quale sei che ha attraversato tante stagioni e linguaggi diversi, che cosa ti senti proprio di augurare e di suggerire a questi ragazzi che scelgono l'arte e la conoscenza come unici e veri strumenti per dialogare e superare barriere?
1: Guarda, quando io ero giovane, la cosa che ci si doveva augurare era la possibilità dell'incontro con un maestro per poter modificare se stessi e avviare l'approfondimento di un linguaggio, di una strada da fare. E io in questo sono stato molto fortunato. Considero anche Javier e Natalio dei miei maestri in questo senso. Però è vero che i festival, le occasioni, le istituzioni devono determinare un paesaggio e un ambiente in cui queste persone si possano incontrare. Se oggi la possibilità di incontro è una cosa che è prevista, che è coltivata, questo favorirà in alcuni anche la consapevolezza di non dover fare un percorso, perché poi, voglio dire, tutto può succedere, ma in altri sicuramente la possibilità di avere un'occasione in più che sia sincera, che sia autentica, che sia fatta anche di divertimento, di amore per la vita, di allegria.
0: C'è chi dice oggi che la musica è finita, io penso invece che la musica sia più viva che mai, e lo dimostra anche questo festival, che forse sia l'unico strumento che possa creare ancora connessioni e superare diversità di culture, diversità di linguaggi. Per te cos'è la musica?
1: Sono pienamente d'accordo con te. Io ho 66 anni, quindi inevitabilmente sono per certi versi lontano da certi linguaggi più moderni, ma credo più contemporanei, no? Come il rap, come altri ancora. Però io credo profondamente nella possibilità che i giovani debbano e possano autonomamente sviluppare una visione musicale diversa, nuova, perché tanto per ognuno di loro ci sarà anche una possibilità di rincontrare la tradizione e di scoprirla come fosse una cosa nuova e recente, e già in questo si determinerà un momento che è di invenzione. Questo è avvenuto anche per me, la mia generazione è spesso una generazione di autodidatti, di gente che non ha studiato propriamente la musica, io in primis lo sono, e quindi voglio dire, non ci dobbiamo mai fare cattivi maestri verso gli altri, dobbiamo anzi credere nel fatto che le possibilità che abbiamo avuto noi si possano ancora di più approfondire ed ampliare, anche in occasioni come sono quelle di un festival dove si incontrano culture e artisti di provenienza diversa.

0: Giuseppe, secondo te essere un'anima migrante oggi che vuol dire?
1: Ma significa saper conservare l'identità del sé, della propria cultura e favorire l'incontro con gli altri. Questo significa. La memoria è un valore che spesso in molti ambiti viene trascurata, mentre invece una volta la si preservava quasi istituzionalmente, fissando anche le testimonianze. Oggi spesso si fa l'errore di trascurarle. Quindi un'anima migrante deve avere un bagaglio per un viaggio da fare, e poi deve predisporsi all'ascolto degli altri.
0: È bellissimo questo che dici, e noi veramente ti ringraziamo, perché ogni incontro con te è un arricchimento, e non vediamo l'ora. Diamo appuntamento a tutti quanti il 4 luglio in questa bellissima cornice del Museo Archeologico di Aidone per il Between Music and Arts Festival. E prossimi progetti oltre a questo incontro, dove possiamo venire ad ascoltarti?
1: Guarda, io sono a Villa Campolieto, quindi su una delle ville più belle del Miglio d'Oro, cioè la strada che va da Ercolano Portici verso Castellammare. Sarò lì con l'orchestra La Nuova Scarlatti, con gli Avion Travel, il 3 luglio prossimo.
0: E allora abbiamo due begli appuntamenti proprio anche molto vicini a noi, e grazie ancora infinitamente di essere stato qui con noi, del tempo che ci hai dedicato.
1: A te, Francesca, e buon lavoro.
0: Grazie,
1: a presto.

vero quel che penso io, che per colpa di qualche parente fai l'indifferente, mi vuoi parlare, si intromettono su tutto e poi ti accompagnano da sopra giù. Tua sorella dice che la sera stai dietro le porte ad aspettare.

0: ma solo me.
1: Diretta live.
2: E il Between Music and Arts Festival apre i battenti proprio stasera alle 21 a Piazza Armerina, con un appuntamento davvero speciale nella straordinaria cornice della Villa Romana del Casale. Alle 21 infatti saliranno sul palco due grandissimi protagonisti della scena musicale italiana, Danilo Rea al pianoforte e Luciano Biondini alla fisarmonica. Parliamo di due artisti che attraverso il dialogo tra i loro strumenti accompagneranno il pubblico in un viaggio tra alcune delle pagine più belle della nostra musica. Sarà un omaggio ai grandi autori della canzone italiana, da Paolo Conte a Lucio Battisti, da Luigi Tenco a Ennio Morricone, ma con uno sguardo nuovo, perché non si tratterà di semplici esecuzioni, ma di interpretazioni ricche di improvvisazione, emozione e libertà creativa, proprio secondo lo spirito di questo festival, dove ogni brano si rinnova senza perdere la sua anima più autentica. Sarà un concerto raffinato e coinvolgente, capace di far incontrare tradizione e contemporaneità in uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia. Ripetiamo, l'appuntamento è questa sera alle 21 alla Villa Romana del Casale, per lasciarsi trasportare dalla grande musica italiana oltre ogni confine.

per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

A vidi Natascia e a stanza in uvascia, o viga tre re. L'unietta che aspetta, chi passa una notte e non sa chi è. Ma vita in un flash, io cori Natascia, non dice mai no. Una crema piccosce, stivali camosce,

no poc em moïna, guardant la padrina, pa non se pensar. A porta in atas, chi trase chi esce, non se ponserà. No circa e parrucca, fra maschera e trucca, na vita a metà. No specchio distrutto, ca sotto soffitta, e stanche e guarda. Non riette che sbatte, con omma che fu.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Note azzurrissime, il calcio a Napoli tra parole e musica.

Abbiamo una stagione molto importante, abbiamo il campionato, abbiamo la Champions, abbiamo la Coppa Italia, quindi ci vuole una rosa che sia all'altezza di poter affrontare nel migliore dei modi queste tre competizioni.

0: Qualcosa arriverà, cantava l'immenso Pino Daniele, e qualcosa arriverà alla fine della prossima stagione, secondo Max Allegri, se il Napoli riuscirà ad essere lì, ben messo nella lotta a scudetto e pronto a giocarsi, perché no, le proprie possibilità anche in Champions League, oltre che in Coppa Italia. Bentornati, bentornati da Antonello Perillo alle Note Azzurrissime, Napoli raccontato con parole e musica qui su Rai Radio Live Napoli. Un Napoli che ha lavorato tanto e bene nei ritiri di Di Maro e Castel di Sangro e che adesso si prepara al debutto in campionato sabato prossimo in casa del Genova. Fondamentale partire bene. Gli azzurri devono iniziare subito a costruire le basi di una stagione difficile, particolare, perché è la prima del dopo Conte. Subito dopo la sigla iniziale abbiamo brevemente ascoltato un primo pensiero di Allegri. Ascoltiamolo bene adesso, il nuovo tecnico del Napoli.
1: Stagione molto importante, abbiamo il campionato, abbiamo la Champions, abbiamo la Coppa Italia, quindi ci vuole una rosa che sia all'altezza di poter affrontare

0: nel migliore dei modi queste tre competizioni, soprattutto la voglia, la disponibilità che ognuno di noi deve mettere a disposizione dell'altro per cercare di fare una buona annata, ma per fare una buona, ottima annata comunque bisogna creare le basi. Le basi quali sono? Sono i primi 6 mesi dove c'è il campionato, c'è la Champions e dovremmo essere bravi ad arrivare a marzo nelle condizioni per giocarci le chance in tutte e tre le competizioni. Quindi starà a noi in questi 6 mesi lavorare bene.
1: Il conto alla rovescia è finalmente terminato. Sabato calerà il sipario sull'attesa e il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri farà il suo esordio ufficiale in campionato nella cornice sempre molto particolare di Marassi contro il Genoa. C'è ovviamente grandissima curiosità per vedere all'opera la squadra chiamata subito a dare risposte importanti. Se c'è una certezza da cui ripartire è la solidità del lavoro svolto in estate. I ragazzi di Allegri hanno lavorato benissimo tra il fresco di Di Maro e le alture di Castel di Sangro, due ritiri intensi dove il tecnico livornese certamente non ha risparmiato i giocatori sul piano atletico e dove ha iniziato a plasmare la sua identità tattica, solidità difensiva, compattezza, cinismo. La squadra ha risposto presente mostrando la giusta applicazione, come ha dimostrato nelle recenti amichevoli, in particolare quella stravinta 6-2 contro l'Aris di Salonicco. Il tutto all'insegna della serenità. Dopo i 2 anni della gestione Conte, con una squadra sotto alcuni aspetti stressata dai metodi del tecnico leccese, Max Allegri ha scelto un approccio fondato sulla gestione morbida della psicologia del gruppo. Il tecnico toscano sta puntando forte, sin dal primo giorno di precampionato, sulla sintonizzazione emotiva, alternando negli allenamenti momenti di grandissima concentrazione a scambi di battute, urla di incitamento, sorrisi distesi, meno stress indotto, più fiducia nell'autonomia dei calciatori. La squadra appare in effetti più leggera nella mente, libera da quella costante pressione che alla lunga con Antonio Conte ha rischiato di logorare anche i singoli. Puntando su di lui, puntando su Allegri, la società azzurra ha fatto una scelta precisa, ponderata, di enorme spessore, affidando la panchina a un tecnico che fa della concretezza e della gestione dei giocatori, in particolare poi dei campioni, il Napoli ne ha tanti, il suo marchio di fabbrica. Il Napoli lo ha voluto fortemente per 3 motivi chiarissimi: la sua sconfinata esperienza internazionale, un palmarès che pochissimi possono vantare e una clamorosa dote statistica e psicologica che lo lega a doppio filo proprio al passato recente della squadra. Ma ne parliamo tra poco, subito dopo un nuovo brano azzurrissimo.

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Come cantava l'indimenticabile Pino D'Angiò, è stata una grande idea quella di Aurelio De Laurentiis di affidare a Massimiliano Allegri il Napoli nel primo anno del dopo Conte. Certo, il tecnico toscano non può essere considerato un profeta del calcio spettacolo, ma non lo era nemmeno Conte. E anche per lui, come per il grande allenatore leccese, parla la sua storia, parlano i suoi numeri, i suoi successi. Max Allegri, lo voglio ricordare, è uno degli allenatori più vincenti del calcio moderno. Nel suo ricchissimo palmarès spiccano 6 scudetti, uno storico primo titolo con il Milan, poi ben 5 scudetti consecutivi alla guida della Juventus, 5 Coppe Italia, record assoluto per un allenatore, coppe tutte vinte sulla panchina bianconera, 3 Supercoppe italiane, una conquistata con il Milan, 2 con la Juventus. A questo straordinario bottino si aggiungono 2 finali di Champions League, a dimostrazione di una mentalità europea che ora il popolo azzurro spera di rivedere all'ombra del Vesuvio. Ma c'è anche un dettaglio tattico e storico che rende la scelta di Allegri quasi come un segno del destino: la sua straordinaria capacità di raccogliere l'eredità di Antonio Conte. È già successo in passato, anche in un momento cruciale della sua carriera, quando subentrò tra lo scetticismo generale, riuscì non solo a mantenere la squadra ai vertici, ma a migliorarla, smussando negli spigoli, portando calma olimpica, rasserenando lo spogliatoio e aggiungendo quel peso internazionale che sotto la guida di Conte era mancato. Oggi la storia si ripete. Allegri eredita nuovamente un gruppo plasmato dal lavoro di Antonio Conte, e il Napoli lo ha scelto proprio per questo, per la sua abilità unica nel capitalizzare il lavoro fisico e disciplinare del suo predecessore, trasformandolo in un ciclo vincente fatto di pazienza, di cinismo e gestione perfetta nei momenti della partita. E poi non dimentichiamo che Allegri è un aziendalista dichiarato, lavora con quello che ha, sempre in accordo con i vertici delle società da lui allenate. Il Napoli, lo avevamo previsto e lo stiamo vedendo, sta effettuando un mercato molto molto particolare, con il freno a mano tirato per i troppi giocatori in organico e vista la necessità di ridurre almeno in parte le spese per i relativi ingaggi. Allegri non pianta grane, non pretende grossi investimenti, ma attende fiducioso che negli ultimi giorni della campagna acquisti la rosa possa essere ritoccata con pochi acquisti mirati. Era stato d'altronde chiarissimo il presidente De Laurentiis proprio nel giorno della presentazione del nuovo allenatore.
1: Io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato 2 volte in finale di Champions. Quindi io avrò ricevuto in quest'ultimo mese, come spesso accade anche negli anni precedenti, meno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io ho detto: ragazzi, state calmi, perché il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Ma poi ho anche specificato che, poiché una squadra di calcio ha dei ruoli, se i ruoli presentano dei buchi, allora uno si deve rivolgere al mercato. Ma se per ogni ruolo ci sono addirittura 2 sostituzioni, è chiaro, qualche volta anche 3, è chiaro che uno deve prima ragionare con chi li deve allenare e dire: ma tu sei proprio sicuro che vuoi cambiare qualcuno? Perché secondo me con questi qua tu puoi ambire a fare grandi cose. Perché poi ogni allenatore usa una metodologia diversa per allenare. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo.

0: era liberato con la sua ODJ. Ormai è sempre più vicino, lo dicevamo, l'appuntamento con il debutto in campionato, prima uscita ufficiale del Napoli 2026-2027, sabato sera contro il Genoa a Marassi. La formazione iniziale sembra già fatta. Allegri schiererà gli azzurri sicuramente con il 4-3-3, lo schema sul quale ha tanto lavorato in precampionato e che ha dato buoni frutti nelle amichevoli estive, in particolare proprio nell'ultima, vinta 6-2 contro i greci dell'Aris Salonicco a Castel di Sangro. A Marassi in porta dovrebbe esserci Meret, prima scelta ormai per il tecnico livornese, che lo preferisce a Milinkovic-Savic, destinato dunque ad andare in panchina con il terzo portiere Contini. Difesa a 4 possiamo prevedere: Di Lorenzo a destra, Rachmani e Rafa Marin al centro, Spinazzola a sinistra, preferito a Oliveira. Qui la coperta è molto corta, lo sappiamo bene purtroppo, per gli infortuni di Buongiorno, di Boikma e di Marianucci. A disposizione c'è comunque il giovane Obaretin. Centrocampo a 3, prevedo Anghissà mezzodestro, sicuramente Lobotte che è in cabina di regia, e molto probabilmente Scott McTominay mezzo sinistro. Le alternative sono tutte di primissimo livello: De Bruyne, Gilmour, Vergara. In attacco secondo me giocheranno dall'inizio Politano a destra, Alisson a sinistra, con Højlund al centro. Anche qui in attacco ci sono altri elementi importanti sui quali puntare e dai quali Allegri proverà a tirare fuori il meglio. Sulle potenzialità della linea offensiva azzurra sentiamo, tratto dal suo canale YouTube, Samuele Mandarò, match analyst molto apprezzato e molto seguito sui social.
1: L'attacco della profondità. Punti di forza: Rasmus Højlund. È stato pagato a 50 milioni e Allegri adesso per me può davvero valorizzarlo. Allegri gli chiederà quello che sa fare meglio: attacco dello spazio, verticalizzazioni, ripartenze. Politano può essere il nuovo Salemakers, un jolly tattico che può garantire soprattutto equilibrio e sacrificio difensivo e anche un po' di dribbling. E poi un allenatore che si affida così tanto alla tecnica individuale a Napoli la troverà: Alisson, Santos, Neres, Vergara e tanti altri. Punti deboli: mancanza di creatività da parte di Allegri. Finora abbiamo parlato soprattutto di transizioni, ok, ma se gli avversari del Napoli si dovessero chiudere in difesa, riusciranno i giocatori del Napoli a scardinare un blocco basso con un allenatore in panchina che si occupa principalmente di fase difensiva?
0: Per quanto riguarda il mercato, ci aspettiamo un finale scoppiettante. Intanto mi piace evidenziare come l'arrivo di Costantino Favasuli rappresenti un colpo strategico di notevole valore tattico per il nuovo Napoli di Max Allegri. Il giovane talento prelevato dal Catanzaro per una cifra complessiva di circa 7-8 milioni di euro incarna, secondo me, alla perfezione l'identikit del calciatore moderno, duttile, atleticamente straripante, tatticamente disciplinato. Favasuli è un esterno a tutta fascia di piede destro, ma in grado di interpretare con naturalezza entrambe le corsie laterali. Alto 178 centimetri, fa della velocità e della resistenza i suoi marchi di fabbrica principali. Nella scorsa stagione in Serie B con la maglia del Catanzaro ha collezionato 41 presenze con 2 reti e 5 assist, numeri che testimoniano un'ottima precisione nei traversoni e una spiccata visione di gioco nel servire gli attaccanti. Nonostante nasca con attitudini di spinta, Favasuli ha completato un percorso di maturazione notevole nella copertura degli spazi. Dispone di un ottimo tempismo nel tackle, di una importante forza fisica nei duelli individuali, può agire indistintamente come terzino in una difesa a 4, come quinto di centrocampo o persino come esterno alto in un tridente d'attacco. Detto questo, nell'anno del centenario mi piace chiudere questa puntata con una chicca: la bellissima intervista di Fabrizio Cappella ad Alessandro Siani per lo speciale TGR sui 100 anni azzurri, andato in onda diffusione nazionale su Rai 3 il 1° agosto scorso. Davvero da non perdere questa intervista, ascoltatela. Io intanto vi do appuntamento a martedì prossimo qui alle Note Azzurrissime su Rai Radio Live Napoli per commentare insieme Genoa-Napoli. Da Antonello Perillo un saluto azzurrissimo a tutti voi.
2: Secondo me il più grande stereotipo che c'è stato su Napoli è stato quello dell'improvvisazione. Cioè, tutti sono convinti che qua si improvvisa, invece qua non è che si improvvisa, si crea. Dietro all'entusiasmo ci sta una strategia, dietro a anche a una vittoria ci sta un lavoro, dietro a un sogno ci sta il sogno di tante persone. Siamo riusciti, secondo me, anche De Laurentiis, a fare qualcosa di incredibile, a mettere insieme sia la forza di svegliarsi la mattina il lunedì e di creare l'impresa e poi la domenica la poesia. Cioè praticamente bilancio e fuochi d'artificio scoppiavano di salute ed è quello che poi si fa generalmente anche nel mio lavoro. È bella l'improvvisazione, però non deve essere qualcosa per colmare un vuoto di sceneggiatura, ma deve essere qualcosa per darti una sensazione di freschezza.
3: Il tuo primo ricordo legato al Napoli qual è?
2: La partita partiva prima del fischio d'inizio, perché era tutto quello che succedeva all'interno della casa e io scoprivo pian piano che quella maglia azzurra era qualcosa di speciale per le persone, perché non era solamente, che ti posso dire, l'abbraccio, le grida, gli scongiuri, erano anche i silenzi, perché a Napoli pure il silenzio fa il tifo. E quindi avevo capito da bambino che tecnicamente ti puoi allontanare dal cordone ombelicale, ma dal cordone domenicale erano poco più complicate.
3: Quella tua esperienza con lui, il San Carlo, la puoi mettere tra le cose più emozionanti e più belle della tua carriera?
2: Umanamente è stato qualcosa di incredibile, perché scrivere uno spettacolo per Maradona, lui che si esibiva al Teatro San Carlo, la mia regia, era qualcosa di spiegabile. Anche adesso faccio fatica a raccontarti bene le sensazioni. L'unica cosa che però ci tengo sempre a sottolineare era proprio quel Maradona, 5 minuti prima di andare in scena, che andai a salutare e che vidi emozionato e dissi: ho paura. Dissi: dico, ma che ti ha paura? Non voglio deludere la gente. E se lo faceva per uno spettacolo, chissà quante volte avrà vissuto questa sensazione quando scendeva in campo.
4: Ho detto: quando un forestiero viene al sud piange 2 volte, quando arriva e quando parte.
3: C'è una frase di Benvenuti al Sud che è diventata di culto e che spesso hanno utilizzato calciatori e mogli dei calciatori del Napoli.
2: Non solo dello straniero che arriva qui, ma del napoletano che vive l'amore del calcio Napoli fuori da Napoli, fuori dall'Italia, perché possono perdere l'accento, ma magari non si perdono una partita di Napoli. Possono abitare all'estero, però dentro di loro continua ad abitare sempre Napoli.
3: Un tuo augurio al calcio Napoli?
2: Ogni gol in questa città non è solamente un gol, è un ricordo. È il ricordo di quando c'era ancora tuo padre, di quando da ragazzo indossavi la maglia che era di tuo nonno. Quindi il segreto vero è proprio questo, che Napoli non è soltanto tifo, ma è qualcosa che viene tramandato. E quindi non è solo Napoli per 100 anni, ma sarà Napoli per sempre.

vento che accarezza le spiagge.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

è chiuso a testa in giù come il mio umore, che quasi sembra anche un oggetto sulla scrivania.

Rai Radio Live Napoli, sono le 20. Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sientes di voce. Come cosciano, sientelo un culla, tutta storia che sti vica. O catturi mare,

cara la doce frenesia sospira. E una catena va se non cassa, chi sta l'amore che ha s'incatenato, chi sta l'amore tanto

e invece sto cacà briaga e passione. Non so più qua, tecco curtino. No, non vi voglierà, ma serve ancora. E sei sposata, a guarda. E no, ma l'indolietta non si può carrare. Lo sposo non mi importa, ma saglia come fosse non fidate. Rimane ogni una risa, sposa e morta. È stata accesa, ok.

0: prima innamorata è stata accesa a chi? Ro prima innamorata.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

sito non viene. Di là, con un minuto lì in stanza mia. Non è un capriccio che ti voglio fare.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: E rieccoci tornati, pronti come sempre a tenervi compagnia per un'ora fino alle 16, altro giorno, altra puntata di Round Naples con Silvio Martino, sempre qui sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli, oggi martedì 24 marzo 2026. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti, come sempre siamo in diretta dal lunedì al venerdì, in replica alle 22 e poi c'è il podcast su Rai Play Sound. A tal proposito ringrazio e saluto tutti coloro che ci ascoltano attraverso il podcast che ultimamente sta volando e molto ascoltato, quindi grazie mille davvero a tutti. Come sempre parliamo insomma di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi iniziamo a scoprire le tante uscite musicali napoletane di questa settimana, soprattutto di venerdì 27 marzo, e vi posso già spoilerare il fatto che alcuni dei protagonisti di queste release li intervisteremo nelle settimane prossime, quindi mi raccomando, per tutti gli aggiornamenti del caso e gli spoiler potete seguirci sui nostri profili social. Oggi parliamo anche di Marra e Guè, che hanno fatto un grande annuncio, anche se i fan si aspettavano altro da loro, magari un joint album che speriamo possa arrivare prossimamente. E poi, come ogni martedì, oggi c'è anche la solita rubrica sul cinema, oggi in versione leggermente più estesa perché parliamo di diverse notizie che collegano il mondo musicale a quello cinematografico. Insomma, c'è tanta roba da dire e anche tanta musica da ascoltare, e io direi di partire subito, lo facciamo come sempre da Napoli, ascoltando Vesuviano.
1: C'è un coppa una città che si fa fredda per si perduna, c'è un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. C'ho un coppa a faccia pronto pa' rivoluzione, io sto fermo ca, voglio fuggire a chi è stato padrone, finché su ciuccia diventa lione, ma spero.

0: stasera.
1: Il pirata della musica napoletana, abbiamo ascoltato Vesuviano con Leggende Pena Sera, un singolo estratto dal suo primo e anche più recente album, risalente al 2025, all'anno scorso, un progetto che abbiamo largamente ascoltato e commentato insieme. Abbiamo più volte parlato anche di Vesuviano, dell'immaginario che ha saputo costruire, dei singoli che ha rilasciato man mano e anche del fatto che è per metà artista, cantante e per metà dottore, laureato e specializzato in medicina e chirurgia, quindi complimenti anche per la perseveranza e per la caparbietà con cui è andato avanti appunto nel suo lungo periodo di studi. Allora partiamo subito con le news di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli parlando di alcune delle tante release di venerdì prossimo, venerdì 27 marzo, che sarà un giorno particolarmente pieno di singoli, album, EP che verranno rilasciati, che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme in Around Naples. Da Napoli escono diversi brani molto interessanti. Innanzitutto esce un nuovo singolo di Andrea Iros. Abbiamo parlato tanto di Andrea e del fatto che ha cambiato veste alla sua musica, è passato dal nome artistico Plug al nome artistico appunto Andrea Iros e ha switchato da un genere tendente alla trap, all'urban pop, a un genere invece più cantautorale che sta portando appunto con questi nuovi brani. Il nuovo singolo si chiama Niente di quest'epoca ed è stato già spoilerato da Andrea negli scorsi giorni sui suoi profili social. E a proposito di spoiler, anche Cainero, un artista non napoletana ma che comunque canta e rappa anche in dialetto napoletano all'interno delle sue canzoni, ha pubblicato degli spoiler sui suoi social di un singolo che dovrebbe uscire appunto sempre venerdì, e sempre venerdì 27 dropperà un nuovo brano anche Fabio Big F, un nuovo singolo che si chiama Rallenta e che continua questa vibe, questo genere musicale che sta portando in Italia, che è quello della NA Garage, cioè un UK Garage fatta però con vibes e con il dialetto napoletano, una cosa innovativa di cui abbiamo già parlato e che sicuramente approfondiremo perché rappresenta un'altra sfumatura interessante alla scena musicale napoletana dell'ultimo periodo. Tra l'altro mi sembra ieri è stato anche il compleanno di Big F e di Fabio, quindi tanti auguri a Fabio, e lo ascoltiamo in attesa delle uscite di venerdì con il suo ultimo singolo ufficialmente rilasciato, e cioè Forever.

Bigef e Dele Dio hanno preso la UK Garage, l'hanno mixata col napoletano, l'hanno importata a Napoli e in Italia e hanno creato questo nuovo genere musicale che è la NA Garage. Abbiamo ascoltato l'ultimo singolo ufficialmente droppato da Bigef, cioè Forever, su Rai Radio Rave Napoli, in attesa del nuovo brano che uscirà venerdì 27 marzo, una delle tante uscite musicali da Napoli di questa settimana. Ma quando vi dico che la scena musicale napoletana è in continua espansione ed è sempre attiva, voi mata sta send, perché effettivamente ce ne accorgiamo praticamente ogni settimana di quanta musica da Napoli esca, e quelle che abbiamo nominato prima sono soltanto poche delle uscite, perché le altre le scopriremo nella puntata di domani e dopodomani, poi le ascolteremo e commenteremo insieme tra venerdì e le puntate della settimana prossima. Ora ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli e parliamo di una notizia che ha smosso un po' di cose all'interno della scena rap e urban italiana. Parlo ovviamente dell'annuncio che hanno fatto Marra e Guè della loro data il 12 settembre all'ippodromo SNAI San Siro a Milano per una data speciale in occasione del 10° anniversario di Santeria. Ora, diciamoci la verità, non so quanti fan di Marra e Guè ci siano che ci stanno ascoltando in questo momento. Quando hanno annunciato il fatto che avrebbero fatto un annuncio importante un giorno dopo, tutti quanti abbiamo pensato a un altro joint album, a un Santeria 2.0, a un Santeria 2, oppure a un altro album che comunque li vedeva di nuovo insieme in un progetto unitario e con la stessa visione. Questa notizia non è arrivata la notizia di un concerto, che comunque è una grande news per la scena rap italiana, ma i fan insomma aspettano, anche e soprattutto nei commenti di questo post dell'annuncio, un nuovo progetto di due king della scena musicale italiana. Approfondiremo il discorso joint album e un'eventuale Santeria 2 tra poco. Li ascoltiamo prima insieme con una delle ultime collaborazioni che hanno fatto, Marra e Guè, Love.

una canzone che è un manifesto di amicizia, di amore. Abbiamo ascoltato Love di Marregué su Rai Radio Rave Napoli, un brano estratto da Noi Loro Gli Altri di Marrakesh. Non è però l'ultima collaborazione tra i due, perché cronologicamente parlando credo che la più recente risalga a gennaio, quando è uscito il mixtape di Guè Fast Life 5. All'interno di Fast Life 5 c'è un brano che è Spending, sempre di Guè featuring Marra. Parleremo tra poco di un ipotetico Santeria 2 che sognano tutti i fan del rap italiano e di questi due artisti. Nel frattempo ascoltiamo un brano di altri due artisti napoletani che dovevano fare un joint album, Luque e Julier. In realtà Julier lo doveva fare anche con Lazza, ma poi alla fine non si è concretizzato niente né con Luque né con Lazza. Speriamo magari un giorno di poter ascoltare tutti questi joint album che sono stati o spoilerati o annunciati ufficiosamente nel corso del tempo. Comunque ci godiamo per ora le collaborazioni che fanno questi artisti all'interno dei loro personali album. In questo caso ascoltiamo

Una grande street hit, Luque featuring Juelier, Ginevra, un brano che venne spoilerato da Luque sui suoi profili social qualche tempo prima che poi venisse ufficialmente rilasciato all'interno dell'ultimo album di Luca. Lo spoiler andò molto virale, venne fatta ascoltare in anteprima parte della strofa di Emanuele, tanto è vero che poi quando uscì il pezzo completo, il brano integrale, i fan già conoscevano a memoria praticamente la parte che appunto era andata virale sui social. Parlavamo di joint album, aspettiamo e sogniamo magari un ipotetico joint album anche tra Luque e Juelier, come dicevamo prima. Ora però continuiamo a parlare di Marregué, perché i fan sui social sperano tanto in questo joint album di Marregué. Per ora non hanno ancora detto niente, non hanno neanche fatto capire qualcosa di particolare sui social, hanno soltanto, come dicevamo, annunciato questa data per il 12 settembre 2026 per festeggiare i 10 anni di un pezzo di storia dell'hip hop e del rap italiano degli ultimi anni. Io credo che comunque ci possano essere un po' di possibilità di risentirli insieme all'interno di un progetto condiviso, comune, un progetto che magari possono portare in tour durante quest'estate e possono concludere questo capitolo della loro discografia appunto con questa grande data che hanno annunciato, che è in un ippodromo, quindi che contiene decine e decine di migliaia di persone tutte quante insieme, tra l'altro nella loro città, e cioè Milano. È un'idea che secondo me non è particolarmente improbabile, perché come stiamo dicendo da più giorni a questa parte sta tornando un po' questa vibe del 2016, della trap del 2016, 10 anni dopo, nel 2026, e quindi questa cosa sarebbe anche in linea magari con i movimenti del mercato urban italiano. Vedremo, per ora non sappiamo ancora niente, per ora non hanno annunciato niente, ma sognare è gratis e quindi sogniamo un joint album di nuovo di Marra e Guè. Ascoltiamo Walter Ricci e poi parliamo, a proposito di industria musicale, della grandezza dell'industria musicale in Italia che sta superando ogni record. Prima Tarantella Jazz.

0: ormai non c'è più bisogno neanche che ve lo dica, o sapete meglio di me che in ogni puntata di Round Naples il percorso musicale è molto variegato, si passa molto facilmente da un genere musicale a un altro, da un mood a un altro. In questo caso siamo passati dall'urban, dal rap, al jazz, al Neapolitan Jazz di Walter Ricci con la sua Tarantella Jazz che abbiamo ascoltato su Rai Radio Rev Napoli. Questo è sicuramente uno dei brani più apprezzati e identificativi della discografia del crooner napoletano, un artista eccezionale, Walter, che ascoltiamo spesso appunto in questo programma. Complimenti. Proseguiamo con le news e parliamo di una questione importante che riguarda il mercato musicale italiano. Infatti qualche giorno fa mi sono imbattuto in un post di Esse il quale parlava del fatto che la musica abbia battuto, numericamente parlando, nel 2025 il cinema, e questa è una notizia che anticipa già la rubrica sul cinema che apriamo tra pochissimi minuti. In questo post, in questo articolo, si racconta una cosa che fino a qualche anno fa sembrava impensabile, e cioè i dati IFIMI hanno dimostrato che nel 2025 la musica ha superato il cinema in termini di ricavi annuali. Il mercato musicale italiano infatti ha totalizzato circa 513,3 milioni di euro, confermando un trend che è in crescita da ormai 8 anni consecutivi, e il mercato italiano si classifica all'undicesimo posto tra quelli più importanti al mondo, quindi un risultato eccezionale, mentre il cinema si è fermato tra virgolette solo a 496,5 milioni di euro, restando leggermente indietro rispetto alla musica. Questo ci fa capire tanto, anche della potenza dei nuovi artisti e della nuova scena musicale, che numericamente parlando è molto forte. Ecco, prima abbiamo parlato ad esempio di Marrè e Guè, che non sono proprio giovanissimi, ma comunque rappresentano un genere musicale che in Italia è relativamente giovane, passatemi il termine. Hanno annunciato prima un ippodromo, che è tra le strutture in Italia che contiene più persone paganti per quanto riguarda i concerti, e credo che il trend crescerà ancora di più nei prossimi anni. A proposito di cinema, ne parliamo tra poco, perché oggi, come vi dicevo anche all'inizio di quest'ora, è in versione leggermente più estesa la rubrica sul cinema. Ascoltiamo prima uno degli artisti che sta carriando le vendite di questi primi mesi del 2026, Kid Yugi, Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Kid Yugi con Amélie, un brano che naturalmente prende ispirazione dal film Il favoloso mondo di Amélie del 2001. Tra l'altro questo brano nelle ultime ore è riuscito a raggiungere il primo posto nella classifica dei brani urban maggiormente passati dalle radio in Italia. Quindi complimenti a Yugi per aver conquistato non solo le classifiche Fimi, le classifiche di streaming, ma anche attraverso questa canzone le classifiche radiofoniche. Passiamo ora alla rubrica solita di ogni martedì sul cinema. Oggi la apriamo un po' prima perché c'è tanta roba da dire e partiamo con una notizia che collega la scena rap napoletana e italiana al mondo cinematografico, perché il 26 marzo, e cioè giovedì dopodomani, uscirà un nuovo film che si chiama Malavia, diretto da Nunzia De Stefano, con Mattia Francesco Cozzolino, con Nicola Siciliano, con Peppo, con le musiche di Speaker Censu, un MC storico della scena musicale napoletana. Un film che parla della storia di Sasà, un ragazzino di 13 anni, uno scugnizzo della periferia di Napoli, cresciuto senza padre e con una madre giovane, che ha il sogno di diventare un rapper di successo. È l'ennesimo caso in cui musica e il mondo cinematografico si uniscono, ed è l'ennesimo caso in cui scena rap napoletana e cinema collaborano, ed è sicuramente una cosa molto bella, anche perché in particolar modo in questo film c'è la partecipazione di esponenti eccezionali dal mondo urban e rap napoletano. C'è Peppo, c'è appunto Nicola Siciliano, Speaker Censu, insomma tutti nomi eccezionali. Commenteremo questo film la settimana prossima. Nel frattempo ascoltiamo uno degli artisti che abbiamo nominato e che ha partecipato alla realizzazione di Malavia, Peppo.

vuoi altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che per me

Luchi dell'Azza con Amici come prima su Rai Radio Rev Napoli. Continua l'ora di oggi, martedì 24 marzo, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo iniziato a scoprire le tante uscite musicali da Napoli di questa settimana, in particolar modo di venerdì 27 marzo. Abbiamo parlato dell'annuncio di Marra e Guè, dell'argomento Joint Album, dell'importanza dell'industria musicale italiana che ha superato l'anno scorso il cinema in Italia, e poi abbiamo aperto la solita rubrica del martedì sul cinema parlando di Malavia, un nuovo film che uscirà giovedì 26. Parliamo ora, sempre all'interno della rubrica sul cinema, delle pellicole che già sono uscite e che hanno registrato dei risultati molto buoni nelle sale negli ultimi giorni in Italia. Insomma, commentiamo box office. Partiamo come sempre dal decimo posto, occupato da Gli occhi degli altri, una nuova pellicola che debutta con oltre 180.000 euro incassati, un film italiano diretto da Andrea Di Sica con Filippo Tini, Jasmine Trinca, Matteo Olivetti e tanti altri. Al nono posto c'è Reminders of Him, La parte migliore di te, con oltre 210.000 euro incassati nell'ultimo weekend. All'ottavo, Amnet, Nel nome del figlio, che scende di diverse posizioni rispetto a martedì scorso. Al settimo posto c'è Una battaglia dopo l'altra, l'ultimo film con Leonardo DiCaprio, di cui abbiamo parlato anche quando abbiamo affrontato l'argomento degli Oscar, e Leonardo non è riuscito a vincere l'Oscar come miglior attore per l'interpretazione in questa pellicola. Al sesto posto c'è Mi batte il corazon, il nuovo film del napoletano Peppe Iodice, che debutta benissimo in Italia con oltre 338.000 euro incassati. Approfondiremo tra poco questo film. Mentre al quinto posto, a metà di questa classifica, c'è Notte prima degli esami 3.0, che incassa oltre 416.000 euro, un film commedia ovviamente, che aggiorna lo spirito della pellicola del 2006. In questa nuova versione di Notte prima degli esami ci sono Tommaso Cassista, Sabrina Ferilli, Adriano Moretti, anche tante personalità che vengono dal mondo dei social. Tra poco scopriamo le prime quattro posizioni. Ascoltiamo prima le One.

Le parole che non ti ho detto, questo è l'ultimo singolo di Le One. Allora, siamo all'interno della solita rubrica del martedì sul cinema, stiamo commentando il box office, siamo arrivati al quinto posto tra i film più visti nelle sale in Italia, occupato da Notte prima degli esami 3.0, un film in cui c'è la partecipazione di tante personalità che vediamo anche sui social. Al quarto posto c'è Il bene comune, l'ultimo film diretto e con Rocco Papaleo che abbiamo commentato la settimana scorsa, che scende di un paio di posizioni ma comunque incassa oltre 437.000 euro negli ultimi giorni in Italia. Al terzo posto c'è l'ultimo film di Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, Un bel giorno, che incassa oltre 542.000 euro, è uscito all'inizio di marzo e comunque si tiene altissimo ancora in classifica. Al secondo posto c'è Jumpers, un salto tra gli animali, che perde il primo posto, che questa settimana invece è occupato dal film L'ultima missione, Project Hail Mary, che ha incassato oltre 1.252.000 euro in Italia, l'ultima pellicola diretta da Phil Lord, Christopher Miller con Ryan Gosling, un film americano che segue la straordinaria avventura di un insegnante di scienze che si risveglia dal coma a bordo di un'astronave completamente solo e a milioni di chilometri dalla Terra. Quali di questi film avete visto o quali avete in programma di vedere magari nei prossimi giorni? Potete naturalmente scriverci nei nostri DM e noi tra poco approfondiamo un paio di pellicole che abbiamo incontrato, in particolar modo quella di Peppe Iolice.

dici tu o la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spin spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

nel 2025 Saif ci ha regalato questa hit estiva insieme a Neza, che è Figli dei Palazzi. Vedremo se in questo 2026 comunque farà uscire un pezzo più estivo per i mesi caldi dell'anno, che si stanno avvicinando sempre di più. Ormai, ridendo e scherzando, siamo praticamente quasi a Pasqua. Proseguiamo con le news di questa rubrica sul cinema e parliamo del film di Beppe Odice che si chiama Mi batte il corazon, una pellicola di cui si è parlato molto, soprattutto sui social negli scorsi giorni, anche grazie al caso Teo Mammucari di due domeniche fa. Poi insomma Beppe Odice è stato nuovamente invitato da Mara Venier nella puntata di Domenica In dell'altro ieri, di domenica scorsa, e lì ha avuto più tempo e spazio per parlare di Mi batte il corazon, questo suo primo film che ha giudicato un po' come un bambino che praticamente è nato, visto l'attaccamento che ha a questa pellicola. Un film diretto da Francesco Prisco con Ivana Lotito, con Francesco Procopio e altri volti che vediamo spesso anche intorno a Beppe Odice. Tra l'altro, piccolo easter egg all'interno di questa pellicola: le figlie del protagonista del film, e cioè Peppe, sono realmente le figlie di Beppe Odice, Sofia e Gloria. E la commedia trae ispirazione, insomma, dallo spettacolo teatrale che Peppe ha portato in tour, in giro per l'Italia, che si chiama appunto Ho visto Maradona. Al centro c'è la figura di Maradona, che è molto importante per Peppe ed è molto importante, insomma, per tutto il popolo napoletano. Io personalmente non ho ancora visto questo film e sono molto curioso di sapere come ha trasportato Peppe la sua grande capacità comica e la capacità di far ridere le persone all'interno di una scena completamente diversa da quella che usualmente abita, e cioè quella cinematografica. Voi fatemi sapere se l'avete visto. Noi ascoltiamo parte della colonna sonora di questo film, e cioè una canzone di un artista eccezionale, però una musicale napoletano, Gabriele Esposito, Che Lallà.

Gabriele Esposito con Che Lallà, una canzone che costituisce parte dell'aspetto musicale dell'ultimo film di Beppe Odice, nonché il suo primo film ufficiale, il suo debutto cinematografico, e cioè Mi batte il corazon. Vedete come noi continuamente facciamo parallelismi e collegamenti tra la musica e il mondo cinematografico all'interno della rubrica sul cinema del martedì. Ma il main theme, l'argomento principale di questo programma resta sempre la musica. Vedete, mi sono internazionalizzato, l'ho detta anche in inglese. Comunque, prima di chiudere questa rubrica, parliamo di un altro paio di cose molto velocemente, cioè del trailer di Spider-Man pubblicato sui social di Tom Holland, ha registrato non so quante centinaia di milioni di visualizzazioni e di like in praticamente pochissime ore, e poi è uscito anche il film che chiude la serie di Peaky Blinders. Non l'ho ancora visto, ho visto la serie ma non ho visto il film, e ho letto un po' di commenti un po' contrastanti al riguardo. In tanti lo hanno apprezzato, altri invece ritengono che il film non dia una giusta chiusura, un giusto finale a una serie che sicuramente è stata storica e molto apprezzata. Magari ne parleremo insieme. Nel frattempo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.

Tutti fanno i complimenti appunto. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli, ancora penso che nessuno è più felice di me.

E anche l'ora di oggi, martedì 24 marzo, di Round Naples con Silvio Martino è praticamente giunta al termine, perché mancano pochi minuti alle 16. Vi ricordo infatti che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Oggi abbiamo iniziato a scoprire un po' di uscite musicali da Napoli di venerdì prossimo, del 27 marzo. Abbiamo parlato di Marra e Guè, che hanno annunciato una grande data all'Ippodromo a Milano per settembre 2026, in occasione dei 10 anni di Santeria. Abbiamo anche fatto delle ipotesi riguardo un ipotetico joint album tra i due, che però non hanno ufficializzato, non ne hanno proprio parlato sui loro profili social. Abbiamo parlato della grande importanza numerica dell'industria musicale italiana nell'ultimo anno, del fatto che abbia superato anche l'industria cinematografica per quanto riguarda gli introiti nel 2025. E poi, come in ogni martedì, anche oggi c'è stata la rubrica sul cinema, anche abbiamo parlato di Malavia, dei film più visti della scorsa settimana in Italia, di Peppe Odice, del trailer di Spider-Man, del film di Peaky Blinders e tanto altro. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, ma raccomando, su Facebook e su Instagram, per non perdere nessuna news del grande mondo di Rai Retro Wave Napoli, dei programmi di questa radio. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta a me chi don
3: Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone con Valeria Saggese.
4: Buongiorno a tutti e benvenuti alla quarta puntata di Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone, un saluto da Valeria Saggese. Siamo su Rai Radio Live Napoli e ovviamente ci potete ascoltare su Rai Play Sound. Ed entriamo subito nel mondo del genio carosone, nella sua leggerezza, nel suo rigore musicale. E se c'è una canzone che veramente conoscete tutti, ma dico tutti, quella è O Sarracino. E allora iniziamo a dire che con me c'è il mio compagno di viaggio, che è proprio così, come Sarracino, bello come sole. È come è proprio Sarracino. Roberto Colella, bentornato. Sì. Ma non è che poi ti tagli i capelli, che mi ho detto,
5: allora,
4: che sei Sarracino.
5: Tieni presente che li ho tagliati da pochissimo ed erano, quindi immagini in che condizioni erano, ricissimi, enormi, veramente, è stata una cosa tragica, quindi mi sento effettivamente più leggero.
4: Quante donne si innamorano di te?
5: Ma non lo so, guarda, a me imbarazza questa cosa, nel senso, pure la cosa dei concerti.
4: Tieni scorno.
5: Sì, non ti pare, non voglio uno scornoso.
4: Un po' sì.
5: Veramente. Allora è una persona che me lo dice. Forse su tante cose sono proprio senza scurno, effettivamente.
4: Però su questa cosa ti mantieni.
5: No, nel senso, non c'ho mai, veramente non ci ho mai fatto caso. Io vivo il concerto in generale, la cosa, con una sacralità che sembra assurda, sembra strana, però ti assicuro che è vero. Cioè, nel senso che per me tutto quello che succede durante il concerto passa in secondo piano, perché c'è un'attenzione.
4: Babbo, ragazzi,
5: folle.
4: È inutile che andate lì, perché tanto in quel momento lui pensa alla dea massima, che è la musica.
6: Pensa una poca che fine mi ha fatto questa improvvisata per te.
4: Mentre ti ascolto, insomma, suonare, parlare, Robby, mi viene in mente, insomma, che non sei poi così lontano dal modus operandi di Carosone, in qualche modo, perché sei così rigoroso a livello musicale e dedito alla musica così come lo era lui, molto rigido in tal senso, però poi leggero nell'esprimersi, nel raccontarsi. Allora è arrivato il momento di calarci nei panni del Sarracino. Che sguardo che ha!
5: Faccio pure il suono di un coppo pianoforte. Questa la devi fare per forza pure tu, almeno l'attacco.

0: Ecco.
1: E soprattutto stavo pensando mentre suonavi divinamente. Ti piace il tuo fettino?
0: Il GG di turno.
1: Stavo pensando che anche questa, quante cover, a parte la maggior parte di quelli di Carosone, però veramente questa, quante cover.
0: Sai, quando una canzone si vuole nardizzare, no? Per dire la Mauro nardizziamo, no, Sarracina! Diventa un pochino più smargiato.
1: Oppure quando fa quei finali molto Sarracina.
0: Ma lui era morbidissimo. Sarracina.
1: Esatto.
0: E invece mo sì, effettivamente sì, dovete sapere, scorre sangue neomelodico nelle vene della nostra conduttrice.
1: Non è vero.
0: So già
1: non
0: che
1: è
0: lei vuole
1: vero.
0: Ascoltare Sarracina.
1: Sei cattivissimo.
0: Non è vero. Era una dedica sentimentale.
1: Ti ringrazio.
0: Guarda che oggi Sarracina, se tu pensi a Sarracina, te ne capillo rich, oggi probabilmente te ne tatuaggi un faccio.
1: E
0: per
1: poi,
0: tutto
1: no, c'hai tatuaggi e pure la bella catena d'oro,
0: una bella croce. L'occhiale da sole, quindi non sono più quelle
1: cose
0: là.
1: E magari il tatuaggio, mamma perdonami, queste cose.
0: Mamma vita mia, un nome in petto e sicuramente il finale lo finirebbe con Sarracina. Sicuro.
1: Il finale Roberto Colella, proprio quello lì sentimentale, come lo farebbe?
0: Normale. Sarracina.
1: Che eleganza.
0: L'eleganza è solo per la giacca che
1: perché
0: i nostri
1: voi non lo
0: radioascoltatori
1: vedete.
0: Non possono vedere. Esatto.
1: E allora vi dico che c'è una bellissima maglietta bianca con una giacca gessato. Ah, un gessato, mamma mia. E poi c'era delle sneakers.
0: No, non le guarda, stanno sotto pianoforte. Io dicevo, qua ci vuole la scarpa classica. Le sneakers
1: no,
0: sono per essere comodi.
1: No, allora, secondo me, gli uomini col vestito e le sneakers sono la cosa più sexy che c'è.
0: Allora, signori, avete sentito questa affermazione? Finalmente. Quella che per me fino a un momento fa era pigrizia adesso sarà stile, nel senso che arriva troppo comodo con le sneaker sotto al vestito.
1: No, ma è vero. Allora, ma Brian May di Queen è presente?
0: Stai nominando quella che è la band mia proprio del cuore.
1: Ah, io non lo sapevo. Abbiamo un'altra cosa in comune. Allora, ti dico che Sir Brian May, che tu sai, è un baronetto, no? Nominato dalla regina, ha questi bellissimi vestiti, queste fantastiche giacche e pantaloni, sotto porta sempre le sue sneakers bianche da una vita. Ed
0: assolutamente
1: è di un fascino.
0: Sì.
1: Se mettesse le scarpe quelle troppo eleganti e mi cadrebbe proprio il pezzo.
0: Guarda, sono d'accordo, vedi? Allora, tanti. Fateci sapere se siete d'accordo effettivamente con questa affermazione sulle
1: scriveteci.
0: Il classico, ma soprattutto sul fascino irresistibile di Brian May, che effettivamente è così.
1: No, ragazzi, torniamo sul anche lui riccio, devo dire.
0: Sì, eh? Sì.
1: Rich.
0: Adesso sono tutti bianchi,
1: sì.
0: Ricci di Brian May.
1: Invece rimaniamo sul fascino irresistibile di Roberto Colella. Potrei essere tua zia, posso dirlo in maniera, come dire, ogni scarrafone, anche non è una mamma, anche alla zia, no? Allora, il fascino irresistibile di Roberto, ma soprattutto della sua musica, grazie, così mi viene meglio. Qual è un pezzo che adesso ti vedrebbe proprio dalla, non ovviamente dai calzini, ma dal cuore?
0: Che ti verrebbe? Lo tengo proprio nelle scarpe. Sento questo pezzo che sta proprio nelle scarpe. No, allora io posso portare questo accordo di là. Io ormai qua, avendo il pianoforte, voglio parlare per accordi. Quindi c'è l'accordo di la minore di che stavo suonando adesso, lo facciamo diventare maggiore. Ci spostiamo su. Dal sarracino a quella che è una sarracina a tutti gli effetti, ma no, sembra strano che sarracinesca, no, non è questo.
1: Ma potrei essere io in questo caso.
0: No, assolutamente.
1: E ti ringrazio,
0: Vabbè. No, vale.
1: Dopo il pezzo neomelodico.
0: Allora no, ti dedico Mirella e Felice. Proprio perché me l'hai chiesta in questo momento. Facciamo Mirella e Felice, che per me è una canzone d'amore scritta, immaginata da parte di Felice Pignataro a Mirella Lamagna, due anime straordinarie, fondatori del Gridas, il gruppo di risveglio dal sonno, nonché del Carnevale di Scampia. E quindi, se parliamo di fenomeni popolari di grandissimo rilievo, ci sono sicuramente loro. E un amore come quello, una dedica come quella, per me è una delle cose più poetiche.
1: E allora, da questo momento,
0: guerra, te, questo dice il ritornello di questa canzone che
1: scrissi emozione.
0: 3 anni fa.
1: E qui, come dire, fermatevi se state guidando, parcheggiate.
0: No,
1: perché questo è uno di quei pezzi che io ogni volta incontro qualche ragazza mi dice: ah, io amo quel brano di Roberto Colella.
0: Che
1: quindi
0: bello.
1: Vabbè ragazzi, lo condivido con voi,
0: facciamo Mirella è felice per voi.

0: Lady?
1: Roberto Colella, applausi e tantissimi applausi. Roby torna dopo, sempre qui, ovviamente al suo pianoforte, ma nel frattempo rullo di tamburi, perché oggi davvero ho l'onore di avere in studio un grandissimo, a parlare di un altro grandissimo. Lui è produttore, compositore, talent scout italiano, il suo nome è legato alle più belle canzoni della musica italiana. Ha scritto per Lavanoni, Peppino De Capri, Edoardo De Crescenzo, Renzo Arbore, ha scoperto i Neri per caso e nell'89 tante altre cose che vi elencherò piccola parte dopo. E nell'89 scrive una canzone per Renato Carosone e la porta a Sanremo. Sto parlando di Claudio Mattone.
2: Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
1: Allora, La canzoncella doce doce è il titolo della canzone in questione. Che cosa successe? Raccontaci, perché Carosone che arriva a Sanremo nell'89 non è cosa scontata.
2: No, guarda, ti dico subito, io ho conosciuto Renato tardi, diciamo proprio in occasione del suo ritorno alle scene, attraverso l'impresario che si occupava delle sue cose. Dice: ah, Renato, mi farebbe piacere farvi incontrare. Allora incominciai a pensare a lui, non cominciai a medesimarmi, a pensare alla sua vita, al suo percorso, che tra l'altro mi era capitato un po' di tempo prima di stare in un residence dove anche lui in quel periodo abitava, e ogni tanto sentivo suonare un pianoforte. Allora chiesi alla portineria, dico: ma che è sto pianoforte? Dice: no, ma il Carosone si è portato il pianoforte. Allora questa cosa qui mi ha dato l'input, la partenza del testo. Dice: mi porto sempre a aprire il suo pianoforte, me lo porto perché non posso stare senza suonare. Diciamo, ho cominciato a pensare a lui e mi è venuta questa canzone come una sorta di testamento, non so, di piccola autobiografia, pensando a lui. Un giorno questo amico comune, questo impresario, mi disse: sai, se passiamo a farti un saluto in studio. Avevo delle sale di incisione a Roma. Dico: con piacere, come no? Allora entrarono con Renato, soliti convenevoli, quattro chiacchiere così, un po' di molto simpatiche, devo dire, era molto allegro anche. Mi hanno detto che hai scritto una canzone. Dico: guarda, io mi è venuta spontanea. Confesso che mi sentivo un po' imbarazzato, perché presentare una canzone a Carosone, che in genere se le scriveva lui le canzoni.
1: Però poi, lui, ricordiamo che era anche un grande interprete, quindi
2: sì,
1: comunque.
2: Sì, assolutamente, però diciamo che la storia è fatta con le canzoni sue. Allora a un certo momento gli feci sentire questa canzone, lo vidi emozionato, disse: l'hai pittato gol a me. l'hai dipinta su di me. Niente, che volevo fare, che non volevo fare. Allora lì ebbi così un'iniziativa della quale poi, ti dico la verità, mi sono anche un po' pentito, cioè quella di andare a Sanremo. Ah. E dissi: Renato, che vogliamo fare? La vogliamo incidere e poi andiamo a Sanremo. E perché no? Proviamo.
1: Quindi lui non oppose resistenza, fu molto sereno nella...
2: No, assolutamente, era anche un po' divertito da questa cosa. E quindi incidemmo questa canzone con altre per fare poi un album, diciamo così.
1: Io vorrei ricordare, ovviamente non perché ti voglia interrompere, maestro, perché tu in quel momento, era l'89, già eri Claudio Mattone, avevi scritto delle canzoni meravigliose, se solo ricordiamo il bellissimo repertorio di Edoardo De Crescenzo, Da ancora all'infinità, Troppe, ma avevi scritto già per Nicola Di Bari, se pensiamo anche che avevi messo le mani su Un grande amore e niente più di Peppino Di Capri, ma anche Renzo Arbore con Ma la notte no, per quelli della notte, o addirittura le canzoni di Indietro tutta, quindi Cacao Meravigliao. Ci sono nel tuo repertorio canzoni, c'erano all'epoca quando appunto hai cominciato a collaborare con Carosone, e oggi ovviamente canzoni che vanno dalla profonda melodia, malinconia, le ballad, quelle più belle, fino appunto a quelle più divertenti e ironiche. Quindi come fu questa avventura sanremese con il maestro Carosone?
2: Andammo a Sanremo, io ero un pochino titubante e preoccupato, perché di riportarlo nella bolgia sanremese, io sapevo che cos'era Sanremo, c'ero già stato varie volte. E ad ogni modo andammo, e con mia grande delusione, devo dire, non avemmo una grande attenzione, né da parte della stampa, delle radio, di tutti quanti. Stavamo seduti a un tavolino, lui con la moglie, io con la mia compagna, non ci filava nessuno, insomma, per dirla francamente. Nessuno si accorgeva che era Renato Carosone, ragazzi. Dopo tanti anni di assenza dalle scene, ritornava e nessuno sentiva il bisogno di avvicinarlo. Io mi sentivo imbarazzato nei suoi confronti in una maniera tremenda, perché dico, ma chi me l'ha fatto fare a me questa cosa?
1: E lui come la viveva questa cosa?
2: Guarda, e lui mi vide così preoccupato. E allora fu molto carino, perché dice, ma non ti preoccupare perché la canzone è bella. Dico, Renà, non mi sto preoccupando della canzone, mi sto preoccupando di averti portato in questo inferno. Questa è la verità.
1: Vabbè, sappiamo che Sanremo è anche una vetrina, ma è anche un po' un ternallotto, cioè non è per forza giusto quello che succede a Sanremo.
2: Però, ma non è quello il fatto che portare un artista di quell'importanza, anziano, che tornava sulle scene dopo 20 anni, ed essere ignorati, lì era una cosa veramente, per me, una mortificazione tremenda. Io mi sentivo in colpa, tant'è vero che gli scrissi poi una lettera nella quale io, Renato, mi dispiace, caro Renato, se avessi saputo non ti avrei mai spinto o comunque accompagnato. Vabbè, comunque è andata così.
1: E allora, visto che i nostri radioascoltatori invece sono molto attenti e interessati a tutto quello che è la bellezza, l'ascoltiamo, canzoncella, dolce dolce, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: Rai Radio Live, Napoli, intramontabile Carosone, il tuo Fala Americano, e questa era una canzoncella dolce dolce di Claudio Mattone, portata a Sanremo da Renato Carosone nel 1989, e questo fu, diciamo, il brano tra virgolette incriminato che non raccolse il consenso aspettato. Allora, Claudio,
1: la cosa che mi dispiaceva non era la disattenzione alla canzone, ma proprio a Renato Carosone, questo signore anziano, questo artista grandissimo che tornava sulla scena dopo 20 anni e che veniva così, la gente passava, non lo guardava, cioè proprio indifferenza totale, proprio ci rimase malissimo.
0: E secondo te come mai?
1: Forse l'età di questo artista, il fatto di non vederlo da 20 anni, quindi di averlo quasi dimenticato fisicamente, cioè di aver quasi dimenticato i lineamenti, capito, la faccia.
0: Però lui nell'87 andò a Fantastico, quindi bene o male, ma non era più presente come prima.
1: No, perché insomma io notavo che la gente è come se non lo riconoscesse proprio, capito? Non era un disinteresse alla musica, alla politica, proprio mi sembrava che non riconoscesse la faccia di Renato Carosone.
0: Quindi poi probabilmente questo episodio vi ha legati ancora di più. Poi che cosa è successo dopo? Quindi da vicini di Residence a...
1: Sì, sì, guarda, ho avuto la fortuna di... cioè l'ho conosciuto, come dicevo, l'ho conosciuto tardi, in occasione del suo ritorno alle scene, però il rapporto è diventato subito di grandissimo affetto. Proprio era un rapporto come zio e nipote, ecco. Ma sincero, proprio fortissimo. Mi chiamava ogni tanto, mi diceva cose. Una volta mi chiamò, avevo fatto le musiche del film Scugnizzi di Nanni Loi, no? Dal quale poi ho tratto lo spettacolo teatrale, che è un'altra storia, ma alcune canzoni sono le stesse. Insomma, mi chiama così, direttamente, senza complimenti: Claudio, tu sei meglio col Porter. Naturalmente mi fece ridere moltissimo, però sentì in lui l'affetto forte che aveva, la stima, perché per lui un complimento del genere significava, che ne so, il massimo possibile che si possa proprio.
0: Tu che gli davi del lei, del voi, del tu?
1: No, del tu.
0: Sei uno dei pochi, perché ho sentito vari artisti che comunque aveva questa...
1: Dare del voi dai musicisti in genere, anche dal suo gruppo, è una vecchia abitudine, una vecchia tradizione, diciamo, della sua epoca, che era quella di dare del voi al capocomico, al caporchestra. Quindi si faceva dare del voi, è vera questa cosa, sì. No, nel mio caso no.
0: Insomma, è stato un rapporto molto, molto intimo per arrivare a darsi appunto del tu. Sentivi il nipote di Renato Carosone, però evidentemente tu, essendo appunto il maestro, quello che compone, che scrive, poteva insomma avvicinarsi e farti soprattutto avvicinare da questo punto di vista, quindi non pretendere, come si usava appunto, il voi.
1: È stato un rapporto fantastico, proprio per intensità, purtroppo breve, ma a me è rimasto un ricordo veramente di un affetto straordinario. Io ero ovviamente intimidito quando mi sono avvicinato a lui, dico: ma che faccio, propongo una canzone a Renato Carosone? Ma insomma, mi sembrava di... Però poi, vedendo la sua reazione, i suoi occhi lucidi, il suo abbraccio che mi dette quando sentì questa canzone, mi riempì di gioia, insomma, di soddisfazione.
0: Appunto, era autoironico, era ironico, era sarcastico, era tagliente, però aveva anche un lato molto romantico.
1: È così, è proprio così. Lui aveva un lato delicato proprio, e lo manifestava raramente, devo dire, non era una cosa che... Però con me era così, era delicato, affettuoso, uno zio di primo grado.
0: Claudio, siccome tu sei qui, io ne voglio un po' anche approfittare, perché non è che capita tutti i giorni di avere il maestro Mattone in studio. Allora, io vorrei far ascoltare anche quella che è la tua parte dissacrante, un po' di ironica, no? Musicalmente parlando, in un altro progetto, l'ho accennato prima. Tu hai scritto per Renzo Arbore il clarinetto, per quelli della notte, ma anche per Indietro Tutta. Allora, io non la lancio, vi dico solo che siamo su Rai Radio Live Napoli, ve lo ricordo, ci potete ascoltare sempre su Rai Play Sound, a Tuvo Fa l'Americano, intramontabile Carosone, a cui facciamo una piccola deviazione per rimanere sempre in quello che è questo mondo della musica contemporanea che Carosone ha generato e poi quello che è venuto tutto dopo. Quindi, più tema di così, partiamo con questo brano, vediamo chi lo indovina.

Sì, la vita è tutto un quiz. Renzo Arbore, questa collaborazione con il maestro Claudio Mattone, che ovviamente è qui questa mattina, tu lo fa l'americano intramontabile Carosone su Rai Radio Live Napoli. E insomma, siamo un po' tutti figli di Carosone, questa è la verità. E spesso l'anima, quella intima, fragile o semplicemente più romantica dell'artista, ma anche di noi, se ci riflettiamo spesso, non di tutti, però la maggior parte di noi, come si copre quando un po' di, come dire, scuorno, con un po' di autoironia, e quindi può capitare che magari la parte, quella lì espressiva, divertente, celi proprio il nostro lato più puro. E allora, siccome recentemente ho incontrato Renzo Arbore al Teatro Trianon,

0: canzoni più famose, si è magnato la parte musicale di Renato Carosone.
1: Cosa c'è da aggiungere, Claudio, a quello che mi ha detto Renzo, che veramente riassume perfettamente Carosone?
2: Un'altra cosa è che lui ha mantenuto vivo, diciamo, il suo pianoforte, perché lui ha continuato a suonare sempre, questo pianoforte se lo portava dappertutto, quella è la cosa curiosa, pure in un residence se lo portò, un pianoforte a coda, voglio dire, in un residence, capisci? Ma da dove esce questo pianoforte? Era lui che se l'era portato dentro la stacamera, aveva preso una camera grande per poterci mettere il pianoforte dentro. E poi lui gli piaceva studiare ancora il pianoforte, lo suonava ancora con grande piacere, e lo faceva proprio con un impegno pazzesco, stava lì con la tecnica, stava ore a verificare, a fare le scale, a ripassare i pezzi. Sì, si era fissato.
1: Vabbè, i grandi musicisti studiano tutti i giorni, per chi non lo sa possiamo dirlo, visto che ci seguono un po' tutti, possiamo dirle anche a chi appunto ci amministra, ci governa, che i musicisti nel momento in cui non fanno i concerti o non esce un album stanno lavorando.
2: Certo, è un lavoro sia esercitarsi che cercare l'ispirazione, cercare le idee, sfrenesiare, come diciamo noi a Napoli, capito? A me quando mi chiedono ma come nasce una canzone, allora dovrei essere bugiardo come molti artisti che dicono quella mattina mi sono svegliato, era il sole che cresce. Non è vero, come nelle canzoni, come tutte nascono lavorando. Tu ti metti lì alla pianoforte, alla chitarra e incominci a fantasticare, come dico io, a sfrenesiare, come si chiama a Napoli. E quindi facendo questa cosa a un certo punto, nel migliore dei casi, senti che scatta una scintilla, un ting, che è l'ispirazione, è quell'attimo, è quella cosa giusta che ti mette in moto tutta una serie di special, capito?
1: E vogliamo ascoltare insieme una canzone di Carosone che magari tu la rivedi come una canzone appunto romantica, delicata?
2: Beh, guarda, direi Maruzzella. È tenerissima, è una canzone che poi è stata fatta in mille salse, diciamo anche cambiandone il senso, insomma anche il contesto, però la canzone nasce tenerissima. Maruzzella te mise di dall'occhio mare e mi mise davvero dispiacere. È molto tenera, molto tenera, anche melodicamente parlato, perché Renato scriveva le musiche, non i testi.
1: E allora ascoltiamola questa meravigliosa canzone di Renato Carosone, scritta insieme a Bonagura, che avevamo ascoltato già nella prima puntata, però nella versione live di Roberto Colella, e adesso invece ascoltiamo l'originale su Rai Radio Live Napoli.

0: cosa aggiungere al cospetto di tanta bellezza. Sono sempre con il maestro Claudio Mattone. Allora Claudio, visto che prima hai detto siamo al pianoforte, sono il pianoforte, creo, metto sfrenesiare, appunto, a proposito di sfrenesiare.
1: Che tu mi dici mettiti ancora piano, è vero, ogni tanto lo faccio, però mi è rispuntata una passione che avevo da ragazza, è quella di scrivere, non musica, ma scrivere racconti, libri, episodi, fatti, e poi ultimamente ho fatto anche un manuale di scrittura del napoletano.
0: Sì, questo lo sappiamo, io da attenta fruitrice lo so, perché qui c'è tutta una diatriba sulla questione di come si evolve una lingua, ma poi c'è comunque una grammatica, anche se del napoletano.
1: Che è evidente che le lingue si evolvono, tutte, quindi i dialetti, lingue madri, eccetera. Però se tu scrivi, per esempio, ho da fare, senza H, senza niente, tutto attaccato, ho da, non è evoluzione. È chiaro che è ignoranza, sciatteria.
0: Maestro, ti faccio un altro esempio che faccio sempre a tutti. Con una parola che penso che è la canzone più cantata al mondo napoletana, la canzone italiana nel mondo, che è O Sole Mia. Allora, se scriviamo sol, non si dice sol, si leggerebbe sol. E quindi bisogna scrivere sole.
1: No, ma perché la gente ignora una cosa semplicissima, che le vocali finali, in particolare la E e la O, si scrivono ma non si pronunciano. Quindi se tu scrivi o sol mio, dice la nota mia, il mio sol, capito? Che significa? Niente. Non siete obbligati a scrivere in napoletano, giusto? Non è che ve l'ha ordinato il medico. Quindi se non lo sapete fare, lasciate stare. Nessuno vi condannerà perché non scrivete in napoletano. Cioè io non conosco il russo, non scrivo il russo.
0: Questo pure è vero, questo è verissimo. Sì. Senti, una domanda. Tu sei il creatore di Scugnizzi, c'era una volta Scugnizzi, il famosissimo musical tratto dal film di Nanni Loi, ovviamente completamente riadattato, per cui appunto scrivesti le musiche, quindi sono uscite fuori le più belle canzoni. Questo musical, ricordiamo, Aste Pulicinella, Carcere Mare, Quanto Tempo Ce Vo, cioè sono tantissime. E dal tuo musical, tra l'altro, sono venuti fuori dei talenti, ricordiamone giusto un paio, Sal Da Vinci, Serena Rossi e così via. Sono andate in scena altre edizioni e io so che è in procinto una new version.
1: È la quarta, tra l'altro, eh? Andrà in scena i primi di aprile a Napoli, poi verremo anche a Roma, insomma, eccetera.
0: E allora, nell'attesa di venire alla prima del musical C'era una volta Scugnizzi, maestro, continua a sfrenesiare sempre, mi raccomando, non ti fermare mai, perché vengono fuori sempre delle grandi meraviglie che al nostro paese, alla nostra storia servono, sono necessarie per il benessere. E anche se in altri modi anche io tengo questa mania di sfrenesiare, allora siccome tu sei qui, come dicevo prima, non posso lasciarti andare e basta e ascoltare soltanto la tua voce preziosissima nei racconti, però anche la musica. Allora, io è vero che ho l'imbarazzo della scelta rispetto a tutte le canzoni che tu hai composto, però me ne è venuta in mente una adesso mentre stavamo ascoltando anche Maruzzella, perché tu hai scritto appunto con Migliacci e con tantissimi altri autori, però ne hai scritta una per De Crescenzo con Daniele Pace. Questo anche per ritornare al discorso degli autori, chi ha scritto per chi, cosa, non li ricordiamo mai. Daniele Pace è stato un altro grandissimo autore, lo voglio ricordare perché anche lui ha scritto tra le pagine più belle ed eterne della nostra canzone italiana, La Luna Bussò, Nessuno mi può giudicare, A far l'amore comincia tu, e poi insieme ad altri tre geni quali Bigazzi, Cerruti e Totò Savio fondò il famoso progetto degli Squallor. Quindi stiamo parlando di grandi compositori, autori, geni che insomma anche loro si divertivano dissacrando in una maniera incredibile, furono censurati dalle radio, eppure le loro canzoni rimangono. Claudio Mattone con Daniele Pace ha scritto per Edoardo De Crescenzo un brano che è davvero bellissimo, tra i tanti meravigliosi, che è Via con me. E allora io non c'è niente da fare, Claudio, voglio ascoltare anche la tua musica. E allora su Rai Radio Live Napoli, intramontabili Carosone, Via con me.

0: E questo era un omaggio al compositore di questa canzone che è qui con me, Claudio Mattone. Ha scritto questo brano per De Crescenzo insieme a Daniele Pace. Claudio, è commovente pensare che abbia fatto un piccolo tuffo nella tua musica, ma veramente grazie, grazie di essere stato qui.
1: Sono contento di aver parlato di Renato Carosone, che per me ha cominciato con l'essere un mito quando ero ragazzino e poi è diventato uno zio. E quindi mi ha fatto molto piacere. Io sono abbastanza schivo, non è che vado in giro tanto, però ecco, il fatto che si parlava di Renato mi ha sicuramente, come dire, portato in braccio qui da te.
0: Allora, chi non lo vede, perché ovviamente siamo in radio, ha gli occhi veramente di cuore, gli occhi lucidi del maestro Mattone. Io non posso che veramente ringraziare te invece, perché davvero queste sono testimonianze uniche, per non commemorare, perché qui non è un programma di commemorazione, ma è per ricordare quanto è stato grande, ma soprattutto quanto è contemporanea la musica di Renato Carosone.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie ancora.
2: Ciao a tutti.
0: E dopo questo, diciamo, piccolo tuffo nella musica di Claudio Mattone, colui che ha scritto anche per Carosone, come abbiamo detto all'inizio, torniamo indietro nel tempo, così prendiamo subito contatto con quello che era il trio Carosone. Renato Carosone, l'abbiamo detto più volte, è stato un grande compositore, genio, eclettico, ma soprattutto anche un grande interprete. Ovviamente il suo pianoforte reinterpretava le grandi canzoni e poi in alcuni casi le ha portate proprio lui al successo, in altri casi ha dato delle versioni diverse, in altri casi suonava solo il pianoforte e Gegé Di Giacomo cantava, oppure Giorgetti, perché appunto a secondo della tipologia di canzone. Io vorrei tornare nel 1951, però ha una canzone scritta ancora prima, nel 48. Siamo agli esordi della carriera di Carosone, appunto con il suo trio. Era una canzone che arrivava da molto lontano. Alla voce c'era il chitarrista Peter Van Wood, alla parte ritmica ovviamente il grande Gegé Di Giacomo, e al pianoforte Renato Carosone. Come potete ascoltare, insomma, il pezzo veramente è iconico. Oh Susanna, su Rai Radio Live, Napoli.
3: I came from Alabama when bobbing you on my knee. I ain't from Louisiana, my

0: Il giro del mondo con Renato Carosone, ma torniamo, anzi torno dal mio compagno di viaggio Roberto Colella. Allora, all'inizio di questa puntata abbiamo ascoltato, proprio abbiamo esordito con O Saracino, ma anche con il brano proprio di Roberto Colella, Mirella è felice, che invece è una, abbiamo definita, Saracina. E allora Robby, ce l'abbiamo sempre dal vivo con questo meraviglioso Steinway qui a Rai Radio Live Napoli, ovviamente tu lo fa l'americano intramontabile Carosone. Io mi aggancio alla tua canzone, fa pure una mezza rima, esatto. Perché Carosone si può dire che ha vinto la guerra in tutti i sensi e ha fatto la rivoluzione.
1: Madonna mia, che assolutamente.
0: Cioè,
1: assolutamente,
0: ne stiamo parlando, sì, dopo quasi 100 anni ancora. Quanto sì, è attuale?
1: No, ma io, guarda, devi credermi, cioè, pensando appunto alle canzoni, ma adesso a suonare queste qua, a suonare O Saracino, noi stiamo parlando di un artista tra virgolette contemporaneo, ma obiettivamente parliamo di classici della canzone italiana, cioè a tutti gli effetti questi qua non sono più canzoni, sai, no, questo è un classico, sono quelle canzoni che tu pensi che siano sempre esistite. Ti ho citato i Queen, no? Per esempio, io, pensando anche a loro, ci sta una canzone, per esempio, che We Are The Champions, no? Che sono canzoni che uno pensa siano sempre esistite.
0: Vero.
1: Veramente, come anche riguardo Carosone, per esempio, Maruzzella, a me sembra una canzone che potrebbe tranquillamente avere 200 anni ed essere lì da sempre.
0: E un po' così, la, che ne so, Let It Be dei Beatles.
1: Sì, sono quelle canzoni, no,
0: mettiamola,
1: guarda,
0: così. Cioè, se chiudi un attimo gli occhi, immagini, cioè, potrebbe mai esistere un mondo senza Carosone?
1: Ah, guarda,
0: è il caso di dire che c'era un mondo prima di Carosone e un mondo dopo.
1: Sicuramente, sicuramente. Ma guarda, all'epoca di Carosone, se uno pensa ai contemporanei, parliamo di canzoni che trasmettevano quell'antichità, mentre lui trasmetteva un fatto moderno. Questa è la cosa meravigliosa, che noi ci dimentichiamo a volte di contestualizzare la musica di Carosone negli anni in cui è nata, negli anni in cui è uscita. Cioè, quando si cantava Tuo fa l'americano, con la modernità di un pezzo proprio recente, al tempo stesso c'è stato probabilmente musica che veramente trasudava di quel secolo scorso.
0: Tu sei un po' più giovane di me, no? Ma non so se vai qualche volta in qualche club dove magari si balla, io ci andavo, ma forse qualche volta capita ancora che ci vado. Ma Saracina si sente, io la sento ovunque.
1: Guarda, io ho fatto da poco un'esperienza bellissima, che è quella della crociera della musica napoletana.
0: Mm-hmm.
1: E pensa che O Saracina era la colonna sonora di questa cosa. Poi, al di là di questo, ma O Saracina è una canzone che, se tu metti su una nave dove ci sono 6.000 passeggeri di qualsiasi nazionalità,
0: la sanno
1: tutti, ma come anche Tuo fa l'americano, che al di là del fatto non è il remix che l'ha fatta diventare famosa, quella era già al primo posto in classifica.
0: No, loro hanno capito che con quella sarebbero diventati, certo.
1: Ma O Saracino è una canzone che, ti assicuro, è stata inno di questa crociera, quindi figurati.
0: E allora, prima di salutarti e ritrovarci all'ultima e prossima puntata, Saracino chiusura.
1: Un Saracinillo.
0: Esatto.
1: Chiurima Saracinesca. Esatto.
0: Ormai esci da questo corpo.
1: Sì, ma in 4 puntate l'abbiamo rovinata, alla quinta le daremo il colpo di grazia. Grazie a Valeria Saggese
0: e a Roberto Colella.

0: un saluto da me, Valeria Saggese, e noi ci ritroviamo per l'ultima puntata lunedì prossimo, sempre alle ore 8 di mattina in prime time. Ci potete riascoltare ovviamente su Rai Play Sound, tuo falo americano intramontabile, Carosone.
1: Gira? E cammina? No, no, no.
2: Ascolta qua.
1: Leva Kiss. Leva Kiss.
2: Ascolta tu. Atta, chi è? Fa sentire.
1: A che già ascolta?
2: Che le Kiss.
1: A Kiss.
2: Hai un pesce.

0: nigga would.
1: Parola per giugia, parola per ciuccia, parola per giuccia, parola mi scuccia, parola che viaggia, parola per pin, parola che spende, parola che vende, parola che spara, parola sparagna,

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Serenate le maggio, di la casa ricordo pizzero giardina, e casa stessa accorto cara malandrina, ti tu ti piacere, casino se voscia da.

caputelle, nu biondolillo, na brunettella, insieme allora venesse pure noi.

tenuto tre e t'hai tenuto quello con costume e bagno, quello col cappellino col papagno e quello col vestito blu mare. Stupida, stupida, non sei per niente scaltro, il mio cuore lo tiene un altro e i ritratti mi tieni te. Stupida, stupida, sparati, sparati, se non tu vuoi sparare, e allora sai che a

Tessico Piongreti. Stupido, stupido, sparati, sparati. Se non ti vuoi sparare, non ci sta niente a fare. Sulla mare ti amo.

zuppetta cassata, panettone motta, crema mantecata, sciusciu, pacchetti caramelle, cazzotti cioccolata, cartocci sfugliatelle. Cristoforo Colombo non è niente a fronte a me.

non mangi broccoli, fagioli o baccalà, tu mangerai gardenie, giacinti e resedà, perché quando respiri io ti sto vicino, sento un'odore fresca, un'odore. E Gesù mina, e ti una bocca fravola, che mi fa sospirare.

Chiamatemi pompiere, se sta picciando ancora ma fare un bragiere. Chi disse pur si muove, Galilei, e sai perché? Perché forse in quell'epoca già immaginava te. No, tu non mangi broccoli, fagioli o baccalà, tu mangerai gardenie, giacinte residà, perché

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

un sarto amico ho comprato un cappotto, era imbuttato e da niente si è rotto. Da un mio parente un quartino ho comprato, ma roppi i figli me l'hanno espropriato.

Una lena teneva una figlia, che era la gioia di tutta la famiglia, però i parenti non stavano attenti e affittavano le stanze e storiente. E noi giorno, negare, non sapponde più o corse. E va bene, dice donna Lena, quando veretta figlia prena. Un vecchio ricco ha un'amante sciantosa, l'ha fatta a casa e le fa tutte cose, ma la sciantosa il danaro contante, come ce l'è, lo passa all'amante.

수도 없는 것.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

Quando viene la stagione balneare, tra la folla del tramvai mi piace andare. Se c'è chi si indispone per quella confusione, io invece godo con soddisfazione. La donna ardente di gioventù ci mostra tutte le sue virtù, chi poco meno papio, chi scopre tutto di su e di giù. Tramvai, nel corridoio che è stretto un metro, tramvai, si scende avanti, si sale indietro.

tanto sento dir dal fattorino. Favoriscano più avanti un pochettino, e ognun se va più avanti si spingono tutti quanti, e tu ti raccomandi a tutti i santi. Sul fianco hai il gomito del VC, sul naso il fiocco di un cappellino, sulla tua pancia c'è un panierin, e dietro un manico d'ombrellin. Tramvai, ma confortare le tue rovine. Tramvai, c'è il bel sorriso delle donnine. Tramvai, lasciamo a casa tormenti e guai, che tra la folla che viene e va, correndo al mare l'amor si

Una volta una francese innanzi a me, una Venere alta 1,83 m, stava nervosa troppo e intanto al primo intoppo lei stava andando a sotto e io da coppo. E allora mi disse: pa, come si, passiamo avanti, passiamo a piedi. Ma nel passare mi ruttò il tramvie e andai col naso nella soupière. Tramvai, pardon madame, si je me balance. Tramvai,

lilla in fronte. Tarira gente a rete non t'importa, ti senti un Marlon Brando che a spasso se ne va per le vie di Santa Fe, per le strade di Hollywood, ti ha innamorata tu e non te voglio.

dopo 7 anni sono tornata a casa. Mi hai fatto aspettare troppo assai, come salvare sto figlio. Grazie, Madonna.